0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. Oscar Wilde.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è la più monotona delle avventure. Finisce sempre allo stesso modo. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. Buddha.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha. Stephen Hawking.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Nelson Mandela.

Da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. Benjamin Franklin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se guarderai a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice caso di aver incrociato il nostro cammino. Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare. Altri li vediamo appena, tra un passo e l'altro. Paul Montes.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: bisogno ogni tanto di chiamarti, diciamo, alla realtà. Hai perché ragione. Se no tu vivi nella tua nuvoletta lì, sì. E poi mi scendi, mi dici: ma è il 27 luglio. Certo che il 27 luglio. Buongiorno lunedì, Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi, buongiorno Mattia Brena. Come va? Tutto bene? Sì, quindi
0: sì, va bene. Ma anche perché adesso non vogliamo fare quelli che... Però siamo vicini alla chiusura di una stagione importante di Caffè Latte con te. Poi non vi anticipiamo nulla, sarà un settembre pieno di rivoluzioni.
1: Ah, quante cose!
0: Ah, zitti, zitti, perché poi ci facciamo prendere la mano. Diciamo che questa settimana cerchiamo di arrivare a venerdì, ecco.
1: Ci proviamo col solito entusiasmo, quello non manca mai. Hai detto bene, la nostra trasmissione si dissocia anche lei un
0: sì,
1: po' come
0: certo.
1: Noi, prima ora un pochino più leggera, seconda ora poi invece entreremo nella cronaca con i colleghi di TGCom 24 e da lì sarà tutto un'altra storia.
0: Siamo come dei neuroni in conflitto noi praticamente, quelli che ogni tanto vedi da soli lì nel
1: Vabbè.
0: Nostro cervello a girare.
1: Hai ragione.
0: Partiamo subito con la musica di Radio Monte Carlo e una bella novità italiana.
1: E lo facciamo infatti con Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno, ve lo ridiciamo lunedì 27 luglio, perché quando ti svegli lunedì ci metti quei 3-4 minuti, è come quando dormi il pomeriggio, no? Che ti svegli e dici ma che giorno è, come siamo?
1: No, io non cadrò mai più nell'oblio del pomeriggio, è proprio uno scherzo della natura, io da quando sono nata non ce la faccio a dormire il pomeriggio, infatti quando succede la pago per due giorni.
0: Per due giorni, anche non dorme più poi.
1: Basta.
0: Io devo dire che l'ho scoperto in età adulta il dormire a pomeriggio, da ragazzino non mi veniva proprio in mente, anzi fino a pochi anni fa.
2: Adesso devo dire che insomma...
1: Da ragazzino fino a pochi anni fa non è male.
0: Sono giovane. Allora, parliamo di matrimoni. L'altra volta parlavamo del fatto che dopo i 55 anni si divorzia di più, ma c'è anche dietro un numero invece che riguarda gli over 65.
1: C'è il rovescio della medaglia, perché quanto pare in Italia i matrimoni, come hai detto tu, tra persone che sono over 65 sono in forte crescita. Quindi c'è un più 60, no, più 228%.
0: In pratica, tanto per fare i conti, perché noi con la matematica sapete non è che ci mastichiamo tanto, un più 228% significa praticamente 5 volte tanto quello che una volta succedeva, cioè tra il 2004 e il 2024 ci si sposa di più tra gli over 65, tenendo il conto il fatto che in Italia in generale ci si sposa molto meno.
1: Beh, ma anche perché negli anni 80-90 i 40 anni è la seconda vita, sì. Adesso sono intorno ai 60-70.
0: Sì. No, te lo dicono spesso, anche a me lo dicono, una gioventù, non è proprio uguale, però insomma diciamo che la qualità della vita è migliorata. È interessante perché, dicevo, ci si sposa meno a livello generale, il 30% in meno, sì, rispetto appunto a questo decennio che dicevamo, ma in questo numero bisogna tenere conto che gli over 65 ci vanno giù pesanti.
1: Io la prendo un po' come un inno alla vita, sinceramente, perché sai, una volta quando purtroppo perdevi il coniuge, comunque rimanevi da solo, adesso non so se proprio tutti siano al secondo matrimonio o comunque anche al primo.
0: Magari si aspetta di più.
1: Ma perché no? E poi a un certo punto arrivi e dici, ciao, è il momento, vado per quella strada. E lo fai.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: E anche in questo lunedì 27 anche... luglio, signore, non mi prendere sempre in giro,
1: ma no,
0: sai
1: che ogni tanto hai quel profumo dei commentatori degli anni
0: 80.
1: No, ma 60, 70, anche quella cosa che mi fa impazzire, mi piace.
0: Tito Stagno, praticamente. È il momento di parlare di previsione del tempo, facci tornare seri.
1: Certo, con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Ci aspetta un deciso miglioramento del tempo al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Vi segnalo nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile al sud peninsulare con qualche rovescio o temporale. Fenomeni più isolati all'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia Tirrenica. Tra Calabria e Sicilia, valori ancora oltre 35 gradi. Nel Principato di Monaco, inizio settimana estivo e soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi. Per questo collegamento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie agli amici di meteo.it, nuovo aggiornamento qui su Radio Monte Carlo per quanto riguarda le previsioni meteo fra meno di mezz'ora.
1: Quasi novello sposo, sì. Harry Styles, sì. Quanto pare il matrimonio è vicino, lo ascoltiamo, American Girls.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Stavo già ridendo perché quando noi commentiamo,
1: dico
0: sì, adesso sì, ci arriveremo. Allora partiamo dall'antefatto. Noi ci siamo, almeno io chiedo scusa a tutta la famiglia Mountbatten o Windsor come preferite, non abbiamo fatto gli auguri ufficiali al principino che il 22 luglio mi è compiuto 13 anni.
1: Ma come abbiamo fatto a dimenticare questa grande
0: questa
1: celebrazione?
0: È colpa della nostra redazione, Rebecca Papi non ce l'ha segnalato tra i compleanni importanti.
1: Allora, ancora tutti ci ricordiamo probabilmente il giorno in cui lui insieme alla mamma e al papà è uscito per la prima volta dall'ospedale dove è nato.
0: Che faceva già ciao poveri con la manina.
1: Primo figlio maschio, quindi insomma c'era una gioia incontrollabile per tutto il Regno Unito e anche una parte di Milano, dato che io e te probabilmente eravamo molto contenti.
0: Certo, già festeggiavamo, io ho fatto proprio le sfilate per le strade, come avessimo vinto il mondiale.
1: 13 anni, sta già partecipando a qualche evento istituzionale, l'abbiamo visto a Wimbledon dove ha fatto anche due chiacchiere con Sinner. A quanto pare Giorgio e Charlotte giocano già a tennis nel weekend, però hanno specificato.
0: Perché il resto della settimana ci hanno un sacco di roba da fare, perché stavamo guardando appunto adesso, siccome ha compiuto 13 anni, poi l'avevamo già annunciato che lui è stato iscritto a Eton.
1: Sì.
0: E quindi adesso è il momento di andare a scuola, comincia a entrare nel college, eh?
1: Hanno scelto la stessa scuola che ha frequentato il padre, lo zio Harry, anche se in realtà non lo conosce tanto bene lo zio Harry.
0: Strano, come mai? Non so perché, non vive a casa con loro.
1: Ha fatto visita alla tomba di Lady Diana con Harry. I figli Harry.
0: Ah,
1: sì, sì,
0: bello,
1: figli
0: però.
1: E la moglie.
0: No, strano, perché se avessero messo una recinzione anche per tenerlo lontano da lì. Comunque era per dire che adesso praticamente entra nel mondo adulto. La cosa che ci faceva ridere, perché ha fatto ridere me, ma la battuta era di Laura Kistan, è che poverino arriva lì al college e lo bullizzeranno. Secondo me però no, perché c'ha le guardie, quelle col cappellone che gli stanno dietro ogni secondo.
1: Ma di solito all'interno del college li lasciano abbastanza liberi. Poi sono, ogni tanto escono e da quel momento possono essere fotografati, però a quanto pare anche suo zio e suo padre hanno fatto una buona vita all'interno del college.
0: Vabbè, comunque il remigino praticamente di questa scuola.
1: Tu lo sai che i figli dei reali, per esempio, fino a 8 anni maschi non possono portare pantaloni lunghi?
0: No, non lo sapevo questa cosa. Cioè, tra le varie vessazioni anche questo.
1: Tra l'altro con l'inverno inglese che non è proprio...
0: Posso dire, secondo me lui dirà bullizzatemi che preferisco così.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Vedi che sono arrivati anche gli auguri, perché noi abbiamo degli ascoltatori che sono in linea con le nostre aspettative sul mondo della casata inglese.
1: No, in realtà è Francesca che fa gli auguri a suo nipote Giorgio. Non so se sia lo stesso, però.
0: Giorgio, sei anche addirittura zia del principe. Incredibile. Guarda che ascoltatori privilegiati.
1: Pensa
0: che abbiamo
1: un po'.
0: Noi.
2: Buongiorno. Caffè Latte, caffè Latte, caffè Latte con te.
3: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
4: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
5: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€. E per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€. Quello piatti, delicato sulla pelle, a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Oh, prima di chiudere ci occupiamo di editoria, o meglio di un mondo, vabbè, quello dell'intelligenza artificiale, che peraltro anche nel mondo delle voci sta creando non pochi problemi e si sta cercando di capire come muoversi, perché è un attimo che mi prendono ci la voce fuori, della Ghislandi e gli fanno dire delle cose che lei dice, tante cose, però quelle lì magari non le dice.
1: Compra anche tu il sì, nuovo BAU firmato, immagino.
0: Allora, c'è una storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, una giornalista che si chiama Cashmere Hill, che lavora al New York Times, un giorno ha incocciato, sì, è proprio il caso di dirlo, con un libro un po' particolare.
1: Incocciare, termine inglese, tra l'altro, ha scoperto che su Amazon era in vendita la sua biografia, ovviamente lei non c'entrava nulla, ma tra l'altro una biografia piena di errori e di cose totalmente inventate.
0: Una biografia peraltro scritta totalmente con l'intelligenza artificiale. Lei ha preso la briga e se l'è andata a leggere, perché giustamente dice la mia vita, magari me la controllo, ecco.
1: L'ha comprato, investo, adesso qui non ci dicono il prezzo, però un tot di dollari, vediamo cosa raccontano.
0: Ecco, allora appunto ha scoperto che in realtà questa biografia era stata scritta ovviamente utilizzando l'intelligenza artificiale, che pesca da internet un po' di informazioni, e in più si era inventata tutta una serie di episodi sulla sua vita che lei dice io non li ho mai neanche minimamente sfiorati, quel tipo di episodi.
1: Ma tra l'altro, ma non ti viene in mente che facendolo con un personaggio, comunque sai, il New York Times è una testata di tutto rispetto, voglio dire, non è che siano proprio degli sconosciuti, non ti viene in mente che magari fare una biografia su uno di loro potrebbe anche saltar fuori?
0: Non lo so, però è interessante il dato, perché secondo una ricerca proprio del New York Times, da quando esiste l'intelligenza artificiale sono triplicati gli ebook, gli instant book, praticamente quelli che si trovano solo in digitale, che sono stati pubblicati e che sono in vendita sugli store online.
1: Ma infatti io che ho un paio di libri in saccoccia da anni, adesso vedi, ho paura che magari pensino che siano stati scritti con l'intelligenza artificiale.
0: Io fossi in te farei la biografia e inventerei un po', la butti giù pesante.
1: Ma la biografia di Mia?
0: Sì.
1: E vabbè, ma dove vado? A

0: Guarda, guarda quanti autori pronti a fare la tua biografia, scriverla proprio di suo pugno, di suo pugno. Chiudiamo la prima ora, va che è meglio.
1: Vabbè, però in arrivo la seconda entreremo negli approfondimenti, andiamo a prendere i giornali e a tra

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile sul sud peninsulare con qualche rovescio temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia Tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Nel Principato di Monaco, inizio di settimana estivo è soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Buongiorno.

0: minuto precisi, buongiorno, eccoci pronti a iniziare anche la seconda parte di Caffè Latte con te, questo lunedì 27 luglio, ancora buongiorno Laura Ghislandi.
1: Pronti come una torta appena uscita dal forno, buongiorno Max, una brioche in teoria, a quest'ora potrebbe
0: ci sta, meglio.
1: Max Parisi, Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica, ci ha raggiunto Virginia Giacomin.
2: Buongiorno, in effetti c'è un certo profumino qui dentro.
0: Magari sfornassimo brioche qua invece, noi sforniamo musica però e oltre
1: e
0: ovviamente è notizie ovviamente, grazie alla redazione TGCOM 24 come ogni mattina a partire dalle 6. Direi di partire subito, mettiamo in forno la prima canzone.
1: Volentieri, Swing Out Sister, Twilight World.

0: Single Sister, Twilight World, Radio Monte Carlo, 6:05 minuti, buongiorno ancora.
1: Ha ragione Ivano che dice alzarsi presto, è più difficile pensarci che farlo davvero e ritrovarsi nell'alba è una magia.
0: Una magia. Vediamo la magia che troviamo che sui troviamo, titoli del giornale, esatto.
2: Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, parliamo degli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori che parlano di grande giornata, gli agenti feriti sono più di 120. Il ministro Piantedosi dice serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no TAV. Tra l'altro viene pubblicato l'audio di un agente che dice bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre, cercavano il morto. Caso Pirlo, taglio basso della prima pagina, l'ipotesi che Maldini lasci, il CT sempre più in bilico, rammarico per le polemiche, io ho rispettato le leggi, dice Pirlo. E poi l'auto sulla folla, la fuga a Berlino, Abdul Ballut è stato arrestato ieri, lo hanno circondato, ucciso ancora con il coltello in mano. La Repubblica, a Berlino torna l'incubo ISIS, attentato al Pride di matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria. E poi a centropagina no TAV, 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero. La Stampa, i PM Val di Susa è devastazione, gli agenti feriti più di 120, identificati 436 antagonisti. A centropagina una foto di Berlino colpita al cuore. Ucciso l'attentatore era sostenitore dell'ISIS, Merz, il cancelliere parla di attacco alla libertà. Di spalla un trafiletto dedicato anche al caso Fakir, Bologna in piazza, l'urlo per Fakir, vogliamo giustizia, nuovo corteo per, appunto, per chiedere giustizia per l'uomo morto durante un fermo di polizia. Apertura diversa, diciamo, per il Fatto Quotidiano, quantomeno dal punto di vista per quanto riguarda la TAV. Parla a centropagina di sprechi e violenti liberi per un tunnel, si legge, che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Sul Giorno, Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia ha ucciso il killer, questo è avvenuto ieri, incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, non si trova molto sulle prime pagine dei giornali, però insomma emergenza incendi in particolare nel Gargano. Il Sole 24 Ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano, ovviamente le Olimpiadi hanno spinto il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. E poi affitti brevi, meno locatori con due case, nei modelli 730 presentati finora quest'anno oltre il 90% punta su un solo alloggio. Inutile dire che la Gazzetta dello Sport dedica l'intera pagina, diciamo così, al caso Pirlo, fuori punto di domanda, tra l'altro potrebbe trascinare con sé anche Maldini,
0: che è uno appunto dei temi su cui si discuterà oggi molto in Lega Calcio e Federazione.
1: Non me l'aspettavo.
0: Non te l'aspettavi,
1: no,
0: guarda.
1: Sinceramente no.
0: Mi sembra che la ripartenza del nostro calcio sia ancora di là da venire. Intanto torniamo alla musica, primo approccio con le notizie di oggi, poi entreremo nel dettaglio di alcune di queste. Ora si balla con Gaia.
1: Esatto, insieme a Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra Gaia su Radio Monte Carlo alle 6:11 minuti. La sta ballando anche Laura Ghislandi, eh?
1: Sì, non avevo un attacco. Sai che sono caduta in bici sabato a un metro dall'arrivo? Mi sono fatta tutta la tremola, bella, orgogliosa. Sono arrivata come Atena, capito? Sono risalita così a un metro dall'arrivo. Mi sono dimenticata di staccare il piede destro e sono andata giù. Vabbè.
0: E poi tu mi fai l'esperta di ciclismo qua tutti i giorni.
1: No, ma no? Succede. Chi va in bici lo sa. Ogni tanto la gamba rimane lì.
0: Rimane incastrata. Va bene, commenteremo anche la chiusura del Tour de France. Ci darai ovviamente le tue opinioni su questo gran boucle che ha regalato emozioni, sì, fino a un certo punto. Poi insomma si è orientata verso un'unica direzione.
1: Ma infatti puntiamo tutto sulla Vuelta adesso.
0: Ci divertiamo,
1: ci spostiamo lì. Sì.
0: Fra poco sì, il Kiss from a Rose e poi entreremo nel dettaglio di qualche notizia. Grazie ovviamente a TGCOM24 e oggi a Virginia Giacomin qui su Radio Monte Carlo.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50,000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi €15,300. Regolamento completo disponibile al sito vincitore. Tesoro dell'estate.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Colonna sonora di uno dei tanti capitoli dedicati al cavaliere oscuro Batman. Questa era Seal Kim's Kiss from a Rose, alle 6:22 minuti. È il momento.
1: Torniamo in Val di Susa. Io ho sotto mano il Corriere che titola "Il movimento provoca il movimento Notav, una grande giornata di lotta". Virginia.
2: Sì, intanto stavo guardando ora la prima pagina online della Stampa, che parla di appunto Notav. I PM indagano per devastazione, c'è stata la regia di Askatasuna. Però guardiamo un po' i numeri, sono 436 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa, durante appunto la protesta Notav. Tra l'altro non tutti italiani, perché diversi provengono da Francia, Germania e Belgio. È salito anche il numero dei feriti, alcune fonti parlano di oltre 120, però ce ne sono altre che parlano di oltre 140. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passa montagna. Le parole a questo proposito del questore di Torino Massimo Gambino: vogliono far diventare la valle il laboratorio europeo della guerriglia urbana, noi non lo consentiremo. Parla di un'escalation di azioni di guerra, altro che libertà di manifestazione, dice semplicemente violenza. Per quanto riguarda i danni, la società binazionale TELT, che sta realizzando appunto l'alta velocità, sta effettuando le prime verifiche. Una prima stima, e parliamo solo del cantiere di Chiomonte, è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti, il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi di galleria. Mancano quindi da quantificare i danni a Salbentrana, a Susa, che è frazione di Tra Due Rivi, e a San Didero. Intanto i Notav, secondo cui alla marcia di sabato hanno partecipato, questo lo dicono loro, 20.000 persone, hanno diffuso un comunicato in cui si esalta ovviamente l'accaduto, si parla di politicanti, scrivono, che tentano in maniera bozzata e a tratti autoritaria di affrontare, volenti o nolenti, i frutti marci della loro crisi. Arrivano, piovono ovviamente le condanne alle azioni degli antagonisti e la solidarietà alle forze dell'ordine. Una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia, che ancora una volta hanno subito decine di feriti. Queste sono le parole del presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri. Si è unito al coro di voci di condanna, oltre ai politici, il cardinale Roberto Repole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino, che ha detto: le azioni di guerriglia non meritano nessuno sforzo di comprensione, sono pura violenza terroristica.
0: Una situazione che però ormai si trascina da molto tempo e che forse necessiterebbe anche una soluzione politica, di quale tipo non ne ho nessuna idea. Noi però adesso voltiamo pagina, complicatissimo assolutamente, perché è il momento di previsioni del tempo.
1: Voltiamo pagina con gli amici di meteo.it.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. Ci aspetta un deciso miglioramento del tempo al centro-nord, con il ritorno ad un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Vi segnalo nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose, con isolati rovesci tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile, a tratti instabile, al sud peninsulare, con qualche rovescio o temporale. Fenomeni più isolati all'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia Tirrenica. Tra Calabria e Sicilia valori ancora oltre 35 gradi. Nel Principato di Monaco inizio settimana estivo e soleggiato, con temperature intorno ai 30 gradi. Per questo collegamento è tutto, vi restituisco la linea.
1: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:25, questa è Radio Monte Carlo. Ovviamente dopo il meteo viene automatico
2: il traffico. Che poco! Vi stupisco, meno è poco male. In queste ore, bello. Probabilmente dopo un weekend da bollino rosso sono tutti in vacanza. Segnalo soltanto un incidente sulla A7 Milano-Genova, allo svincolo di Binasco, procedendo in direzione del capoluogo ligure, e invece solite code sulla 1 di diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare.
1: Mi raccomando, sempre attenzione, lo dico un po' come la nonna Belarda. Fate attenzione in case non l'abbiate capito.
0: E con i consigli di nonna Belarda arriviamo con The Weeknd.

0: Bella bella, poetica, Cesare Cremonini e il suo Theremin che aveva riscoperto in occasione del lancio di questo brano, vero? Bei tempi, 2017. Allora, abbiamo ancora un altro tema che avrete trovato e avete sentito ovviamente nei titoli giornali e si va in Germania in questo caso.
1: A Berlino, notizia delle ultime ore, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, presunto attentatore del Gay Pride di Berlino. Quindi sarebbe stato lui a scagliare sabato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. La caccia all'uomo si è conclusa nel quartiere di Spandau. La polizia di Berlino ha confermato ufficialmente che ieri intorno alle 18 questo presunto attentatore è stato localizzato all'interno di un complesso di orti urbani, impugnava un'arma da taglio, quindi è stato freddato dagli agenti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista, ovviamente c'è un'indagine in corso, però sembra essere così. Infatti questo Abdul Ballou era stato condannato per atti di violenza contro lo Stato nel 2025, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, poi era stato arrestato in Libano ed era stato scarcerato da un istituto minorile, questo solo lo scorso maggio. Era di origine libanese, cittadino tedesco però dal 2002 ed era stato rimpatriato, doveva seguire, a quanto si apprende, un percorso di deradicalizzazione. Ora, nonostante l'eliminazione di questo principale sospettato, la guardia rimane altissima, sono state interrogate altre persone, una resta attualmente in stato di arresto, si tratta forse di un cittadino iraniano, anche in base alle testimonianze di tante persone sembrava fosse a bordo del furgone, quindi insomma questo Abdul non era da solo su questo furgone. Il cancelliere Merz ovviamente dice: vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire, difendiamo le nostre libertà.
0: Il timore è quello che ci sia una rete più vasta ovviamente dietro questo attentato, che non sia il colpo di un singolo elemento. Questo è un altro dei temi che abbiamo approfondito nella giornata di oggi. Fra poco altra cronaca, alleggeriremo un po' da quella più nera, diciamo, a cose un po' più leggere.
2: Però lo facciamo subito dopo John Lennon.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
5: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
6: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Dreams. Siamo scivolati fino al 1973 qui su Radio Monte Carlo con la voce inconfondibile di John Lennon alle 6:43 minuti. Attention, perché parliamo attenzione adesso di una scadenza, il 31 luglio, dove qualcosa di nuovo accade nel mondo, sì, della tecnologia, ma soprattutto di noi che siamo utenti acquirenti.
1: Parliamo di diritto alla riparazione, che sembra una cosa banale, ma non lo è. Per elettrodomestici, dispositivi elettronici come lavatrici, una volta si diceva: una volta mi durava anni e anni e anni, adesso dopo appena scade la garanzia. Esatto. Ecco, entro il 31 luglio gli stati membri dovranno recepire la direttiva europea 2024-1799 che incentiva la riparazione dei beni di consumo, questo per ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Quindi, in base alle nuove regole europee, viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare, questo anche fuori dal periodo di garanzia legale, come dicevamo poco fa, un bene rotto o difettoso, ma tecnicamente riparabile. Spesso sentiamo dire persone: mi conviene prenderne uno nuovo piuttosto che farlo riparare. Ecco, no. Per cui, come è previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore, questo prima di iniziare l'intervento, con tutte le informazioni sulla riparazione. Poi, entro il 31 luglio, dovrà essere realizzata una piattaforma online europea per la riparazione, e questo per consentire ai consumatori di trovare riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Ecco, il presidente di Assoutenti Melluso spiega: lo smaltimento di prodotti riparabili genera ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa, e questo con costi sociali, ambientali rilevanti. Quindi, insomma, le nuove norme non solo riducono la produzione di rifiuti, ma contrastano, come dicevamo, l'odioso fenomeno dell'obsolescenza programmata, spingendo i fabbricanti a fare di più, realizzare prodotti che durino di più nel tempo. E l'Italia, attraverso uno schema di decreto legislativo attuativo, si è già attivata in tal senso. Insomma, una buona notizia.
0: Una buona notizia, anche perché ci dovrebbe essere anche un'estensione della garanzia, che attualmente è per norma europea di 24 mesi, di ulteriori 12 mesi. Ora, 3 anni, voglio dire, spero che un prodotto non diventi subito così vecchio a doverlo dire, appunto, come raccontavamo, lo cambio piuttosto che farlo riparare.
2: Però bisogna anche stare attenti ai prezzi che poi propongono quelli che vengono a ripararti. In teoria, a me è successo una volta, mi chiedevano 400 e passa euro per un pezzo di ricambio,
1: e a quel punto
2: su internet l'ho trovato a 120, una cosa del genere. A quel punto sono stati obbligati ad abbassare anche loro il prezzo.
0: E brava che hai controllato, bisognerebbe sempre essere attenti e informati. Speriamo che questo porti dei benefici a noi consumatori, e intanto la musica su Radio Monte Carlo.
2: I Morcheeba con Blindfold.

0: Il trip hop dei Mociba su Radio Monte Carlo 1998 con Blindfold. Attenzione, perché entriamo in questo spinoso tema del nuovo CT azzurro. Laura, supportaci.
1: È una pagina sportiva difficile, partiamo dal calcio quindi.
2: E quindi dallo stallo di questo calcio. Andrea Pirlo è finito al centro di una polemica che va ben oltre la semplice scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. In queste ore abbiamo la stampa, la politica, l'ambiente federale, insomma, diviso. E questo per tutta una serie di fattori. Partiamo da quello meno importante, cioè quello che fa meno discutere forse sul piano sportivo. Il dubbio riguarda la capacità di reggere una squadra nazionale e di gestire uno spogliatoio complesso. In realtà questa motivazione è passata in secondo piano per il caso Fonbet, bookmaker russo di cui Pirlo è stato ambasciatore, e questo perché è legato al club emiratino United. Lui stesso interviene sui social e spiega: la collaborazione professionale oggetto, insomma, di queste polemiche è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, quindi attribuirle un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho. Passiamo, diciamo, al terzo punto, è il tema dei familiari e degli agenti sportivi, perché infatti in queste ore la stampa ha ricordato che Nicolò Pirlo, figlio 23enne di Andrea, lavora nel mondo della procura sportiva. Le ricostruzioni disponibili precisano che né lui né Christian, che è l'altro figlio, risultano però abilitati come agenti sportivi, quindi insomma il tema appare più come una questione di opportunità e percezione che come un conflitto
0: vero e proprio,
2: diciamo, accertato in senso regolamentare, tant'è che lo stesso Pirlo ha sempre detto: abbiamo sempre rispettato tutte le regole. Il presidente federale Giovanni Malagò comunque vuole il nome del CT entro il 31 luglio. Prima si parlava entro domani, credo sarà difficile entro il 31 luglio. Per cui direi che possiamo passare al ciclismo.
0: La rosa è molto ristretta, quindi vedremo.
2: Esatto. Van der Poel, ultima tappa del Tour de France 2026, 89 chilometri, arriva agli Champs-Élysées, ma il trionfratore di questo tour è lo sloveno Pogacar, che ha vinto la sua quinta Grande Boucle, eguagliando il record che appartiene a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.
0: Fra l'altro leggevo, è un primo tour in cui non vince nessuno, neanche una tappa dei, diciamo, dei paesi ospitanti. È successo al Giro d'Italia, succede anche al Tour de France.
1: Ma hai studiato?
0: Ho studiato,
1: paesi,
0: sì, ogni tanto mi tengo informato.
1: No, e viva che l'attenzione si sposta un po' dal calcio, perché onestamente, scusatemi, cioè già con le Olimpiadi, con il tennis, sì, abbiamo assaporato la felicità di poter festeggiare, insomma, un altro sport.
2: In Formula 1 ricordiamo anche McLaren ha vinto in Ungheria e questo è l'ultimo gran premio prima della pausa
0: estiva. Speriamo che porti giudizio in casa Ferrari dopo il disastro tattico messo a punto ieri a Budapest. Direi che possiamo chiuderla qui. Grazie Virginia Giacomini.
2: Grazie
0: con
2: a
0: tutto
2: questo
0: ottimismo che
1: cosa
0: ci pervade
1: ad agosto. Non cosa succederà? Vabbè, Electric Light Orchestra.

0: Woman Electric Light Orchestra alle 6:58 minuti, la chiudiamo qua, grazie anche per questa giornata, caffè latte con te sbaracca per questo lunedì 27 luglio. Ovviamente il ringraziamento prima di tutto va a Laura Ghislandi.
1: Ma de che, il primo ringraziamento va a Virginia Giacomini.
0: No, perché mi ha sbagliato tutti i nomi degli storici ciclisti. Stiamo scherzando.
1: Succede.
0: Ovviamente. Allora, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 5.
1: Grazie Max Parisi, prego. Grazie Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica e grazie a tutti croccantissimi che sono all'ascolto così presto la mattina.
0: Pignolissimi oltre che croccantissimi.
1: Io li amo alla follia, mi piace.
0: No, perché poi altre 342-414-162 si scatenano. Ovviamente grazie a tutti gli amici di TGCom24 che ritroveremo domani in rappresentanza con altri colleghi.
2: Yes.
0: E allora chiudiamola qua, lasciamoli con gli amici di Bonjour Bonjour.
1: Buona giornata e buon lunedì amici, ciao!
3: Bonjour! Caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Il giovane ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Balut era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Si susseguono le reazioni all'attentato a Berlino. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. L'appello del cancelliere Merz. In Italia la solidarietà di Giorgia Meloni, che dice il nostro paese condanna odio e estremismo. Stati Uniti, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente al Wall Street Journal. Oggi intanto il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dall'Italia 436 identificati per gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, 126 feriti tra i poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Verità e giustizia per Fakir, questo lo striscione che ha aperto il corteo a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. E ancora stallo nel calcio sul nuovo CT azzurro. Il presidente Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice intanto Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCom24.
9: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Da segnalare nel pomeriggio un po' di nuvolosità sulle aree montuose con isolati rovesci possibili tra Abruzzo e Molise. Tempo più variabile e a tratti instabile sul sud peninsulare con qualche rovescio temporale. Fenomeni isolati possibili nell'interno della Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia Tirrenica. Tra Calabria e Sicilia sud-orientale valori ancora oltre 35 gradi. Nel Principato di Monaco, inizio di settimana estivo è soleggiato con temperature intorno ai 30 gradi, venti deboli e mare calmo o poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio troviamo code sulla 1 a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Allaccio, diramazione sud verso Firenze. Veicolo in avaria sulla tangenziale ovest di Milano tra Allaccio con la 1 e svincolo con la statale 412 della Valtidone verso l'Allaccio con la 8. Veicoli scortati invece sulla 7 per una perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Legnano per chi sta procedendo verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla statale 284 occidentale Etnea, lavori di manutenzione tra 600 metri dopo l'incrocio Adrano e 400 metri prima dell'incrocio Paternò verso l'incrocio Paternò statale 127 Catanese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: lunedì, amici, buongiorno, buon inizio di settimana. Ciao Monica Sala.
1: Ciao Davide Lentini, ma da dove arriva tutto questo entusiasmo?
0: Il fatto di rivedervi, ho passato un weekend a pensare, ma li rivedrò lunedì i miei migliori amici.
2: Perché non avresti dovuto rivederci, scusa?
0: Non lo so, magari qualcuno degli accidenti
1: che hai tirato andava a segno.
2: La dica tutta, ecco, così le crediamo.
1: E poi ci ha visto arrivare tutti, quindi...
0: Tanto so che è reciproca la cosa. Buongiorno Stefano Andreoli.
2: E buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù. Ciao Andro.
3: E buongiorno, siamo qua.
0: Cioè Mattia Brenna regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini a centralino.
1: E tutto questo entusiasmo mettilo anche nell'annunciare il primo pezzo.
0: Anche perché c'è della musica come sempre al bacio qua su Radio Monte Carlo. Iniziamo le nostre tre ore. I Want Your Love Chic.

0: Non oso chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Monte Carlo come sia andato il weekend. Chic, I Want Your Love, perché è successo un po' di tutto in giro per l'Italia.
1: Sì, ci sono stati degli allagamenti, c'è stata la grandine, ci sono stati gli incendi. Insomma, non hanno fatto mancare niente.
0: Ritardi con i treni, in alcuni casi connessi agli incendi, ora approfondiamo, ma ritardi dei treni anche per mille altri motivi. Quando ci si sposta di massa durante il fine settimana è abbastanza normale, ecco, per cui credo che anche sulle strade le cose non siano andate nel migliore dei modi. Alla fine ha fatto bene chi è rimasto a casa.
2: Diciamo la verità, Lentini, a parte lei che per una volta nella sua vita ha fatto un weekend a casa, cosa che non fa mai, quindi ora fa anche la morale a chi si è spostato dicendo: sprovveduti, sapete che c'è traffico, sapete
1: per
2: che
1: quello,
2: ci sono problemi.
1: Per quello che l'ha detto, perché per una volta, ma proprio una volta, e credetemi, è rimasto a casa.
0: Ho detto ha fatto bene chi è rimasto a casa, perché a guardare quello che è successo, veramente.
2: Perché non lo dice mai di lunedì, anche se ci sono sempre ingorghi, problemi, cose.
0: Però stavolta, sto weekend, allora, in una parte d'Italia grandine in spiaggia, abbiamo visto le immagini di Igea Marina con davvero questa grandinata che è arrivata nella mattina di ieri, questo fronte che è arrivato dalla Francia, ne avevamo parlato, l'avevamo anticipato, che si è spostato proprio sulla costa adriatica, prima in Romagna e poi piano piano è sceso giù. Sul Gargano un vastissimo incendio in località Pile Fraballe, ci sono dei nomi in Italia sempre molto particolari.
1: Fraballe.
0: Pile Fraballe, questa zona del comune di
2: Pestice.
0: Non
2: ha la cittadinanza onoraria lei di quel comune.
0: Pile Fraballe.
2: Sì, no. Esatto, ma però, più Fraballe che Pile secondo me.
0: Ambirei, caro Stefano, ad averla nel caso. È frazione del comune di Peschici, incendio che ha provocato l'evacuazione della spiaggia e poi anche tutto quello che abbiamo detto sui treni.
1: Cioè, pensa che spavento anche per tutti i bagnanti che in quel momento erano lì, per tutti i turisti e anche gli abitanti.
0: Un incendio che va avanti perché c'è stato forte vento, stop ai treni, dicevamo, sulla linea adriatica, ci sono stati pesanti disagi.
2: Eh sì, purtroppo sulla dorsale adriatica chi doveva prendere un treno magari da Foggia o da Bari verso nord è rimasto per ore fermo sui treni, a un certo punto è finita pure l'acqua e il cibo che distribuivano, insomma grandi disagi, ma soprattutto per gli abitanti del luogo, ettari di macchia mediterranea che vanno in fumo, probabilmente l'origine purtroppo dolosa, ora si indagherà, però insomma sono scene che purtroppo si vedono troppo spesso.
1: Oltre a questo non preoccupatevi perché presto arriveranno le macchine volanti.
0: Come quindi... no. Ho visto delle cose, tra l'altro, che voi umani, un video con un drone che consegna la spesa negli Stati Uniti.
1: Fantastico questo.
2: Direttamente sul vialetto di casa dopo 2 minuti che la spesa era stata ordinata.
0: Follia.
2: Pazzesco.
0: Ragazzi, tanto ci arriveremo prima o poi anche da noi. David Bowie ora su Radio Monte Carlo e Starman. Didn't

0: Starman di David Bowie alle 7:13 minuti su Radio Monte Carlo. Non sarà un uomo delle stelle, però insomma l'uomo si sta ingegnando per far arrivare le cose dal cielo, anche già, quando sono banali come la spesa di tutti i giorni.
1: Abbiamo visto questo video che sta girando in rete dagli Stati Uniti, una spesa fatta con velocità probabilmente da casa, sicuramente da casa, in un grande magazzino Walmart, consegnata dopo 1:57 sul vialetto di casa da un drone. È incredibile, io 1:57 ci metto soltanto a aprire il sacchetto di quelli, è presente, no? Tutti appiccicati.
0: Certo. Quelli della verdura, quelli con i guanti.
2: Ecco. Ma come è possibile? Lo ordini e in 1:57 ce l'hai già lì, sì. Già la sposa pronta.
1: La scena è imbarazzante perché si vede davvero questo drone che arriva, si piazza sul vialetto di casa, molla il pacco e riparte.
0: È imbarazzante anche perché probabilmente questo tizio abitava 5 minuti al supermercato, quindi non credo abbia proprio risparmiato tempo, ma si sa, gli americani come sono, belli comodosi, ricevono le cose direttamente tutte a domicilio e in questo caso siamo arrivati anche alla spesa che casca dal cielo.
1: Anche noi siamo molto comodosi da questo punto di vista perché ormai il servizio di spesa a domicilio abbiamo imparato ad averlo anche noi, quando uno lavora tutto il giorno è molto comodo, se la sera il supermercato è chiuso ti portano la spesa a casa.
2: Soprattutto con le casse d'acqua che sono pesantissime, le fai consegnare direttamente, però la spesa che
0: lei beve acqua, Sala? Non sapevo che avesse questo problema.
1: Ogni tanto.
2: E la uso anche, pensa, che è strano.
1: Per rinascere le piante.
0: L'ultima cassa l'ha comprata a ottobre, ancora le due.
1: Di fatto però in America si può fare questa cosa perché hanno le villette con, in molte zone d'America, con il vialetto davanti, il giardinetto. Immaginatevi da noi con la densità che abbiamo di palazzi uno attaccato all'altro, di condomini, quando hai un mega condominio, come fai a consegnare la spesa?
2: Soprattutto se non è neanche un balcone o un terrazzo, ma è soltanto la finestra. Il drone a questo punto te la tira dentro in casa.
1: No, vabbè, già quando uno la lascia nel portone devi sperare che nessuno passi e te la rubi, perché succede pure questo. Figurati se dovesse davvero arrivare dal cielo.
0: Lei lascia la spesa nel portone?
1: Io no.
0: Ha questa fiducia nel mondo?
1: Però è capitato di vedere persone che se la fanno lasciare lì e dico sempre, spero a loro che vada bene, perché è un attimo che un malintenzionato se la porti via, oppure prenda qualcosa quello che...
0: Ma non c'erano delle bracciole qua, io è rimasto solo il sedano, scusi,
1: ma
0: che
1: guarda
0: strano.
1: Un po' chissà come mai. Vabbè, il futuro che in alcune zone del mondo è molto prossimo ormai, abbiamo detto, ma arriverà chissà anche da noi, questo sarà. C'è Madonna su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, questa è Vogue.

0: Nella Diavolo Veste Prada 1, in questo caso bisogna dire 1, c'era anche questa Vogue di Madonna.
1: Capolavoro alle 7.20 su Radio Monte Carlo.
0: Questa è Radio Monte Carlo, ma che meraviglia! Abbiamo visto i video del primo drone che consegna la spesa nel giardino di una ragazza in America. Ancora in Italia questo non succede, però prima o poi arriverà.
1: Però abbiamo anche detto che dovrebbe essere controllata la consegna, perché da noi se uno anche soltanto lascia la spesa da qualche parte rischia che gliela portino via.
2: A me è capitato di andare a fare la spesa, avere 4 sacchetti, 2 li ho lasciati sotto davanti all'ascensore, 2 li ho portati sopra, sono scesa e i sacchetti non c'erano più.
1: Dai, velocissimi.
3: Più veloci della luce. Ma sai che anche in America c'è questo filone di video fatti con le telecamere messe all'ingresso delle case della gente che si frega i pacchetti lasciati davanti al vialetto.
0: Allora, cara ascoltatrice, hai controllato quelli che abitano al piano terra?
1: Perché dici, è stato il maggiordomo o è stato quello del piano terra, è sempre quello responsabile? E comunque ha ragione Lucio che dice: la spesa con la consegna del drone non è altro che l'evoluzione del cestino con la carrucola giù dal terrazzo, che in alcune zone d'Italia resiste ancora.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
15: rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Piazza su Radio Monte Carlo. Buona estate da noi di Bonjour Bonjour Santana e Corazon Espinado. Tanta gente che parte, anche gente che arriva. Non so se qualcuno quest'anno abbia scelto tra le mete turistiche anche gli Emirati Arabi dopo tutto quello che è successo nello stretto di Hormuz. Abbiamo visto delle immagini, no? Neanche troppo tempo fa.
1: Difficile, una scelta che non è più al primo posto. Infatti, anche perché c'è stato un evidente calo del turismo proprio negli Emirati Arabi.
0: Proprio per quello che dicevamo. Tant'è vero che Dubai, il ministro dell'economia e del turismo, ha lanciato una iniziativa per correre ai ripari, si chiama Dubai Invite. È un contributo, ti danno 700 euro ai residenti che sono lì e che invitano in città parenti, amici che magari arrivano appunto dall'estero. Fino al 31 ottobre c'è questa possibilità, danno delle agevolazioni per chi porta della gente e spende un po' di tempo appunto a Dubai.
1: Beh, 700 euro non sono comunque proprio pochi, anche se là la vita costa tantissimo.
0: Sì, perché sono comunque dei buoni alla fine, 700 euro per sconti in alberghi, nei ristoranti, ti pagano degli ingressi per le attrazioni turistiche, insomma puoi spendere un po' meno, però
2: però insomma incentivi costa. Statali per il turismo a Dubai, sì. Questa non l'avevo ancora sentita.
0: Dei buoni anche là, il bonus turismo a Dubai. No, ragazzi, De Luca che vuole adesso?
3: Niente, non ce lo possiamo fare. Ma neanche lontanamente.
1: Neanche lontanamente. Allora, ci vuole dire perché questa volta, De Luca?
3: Abbiamo appreso un fatto incredibile. A Dubai, per avere i turisti, li devono pagare 700 euro.
0: De Luca, non è proprio così. Abbiamo detto che sono degli incentivi.
3: Calma, Valentini, state buono. Sì. Io, anche se mi dessero 10.000 euro in contanti a Dubai, non ci metterei piedi.
0: E perché mai, scusi?
3: È una città artificiale, senza anima, solo grattacieli alti 800 metri, centri commerciali e petrolio, nient'altro che petrolio.
1: Beh, adesso non guasta, comunque non è vero, perché Dubai è bella, dai, è bellissima.
3: Apri il rubinetto, petrolio. Pianti l'ombrellone in spiaggia e sgurga petrolio. Chiedi un caffè corretto e con che cosa te lo correggono?
0: Col petrolio.
3: No, con l'orzata. Perché manco l'alcol si può bere in santa pace. Per forza che i turisti scappano.
0: Vabbè, in realtà il motivo è un altro, De Luca.
3: A Napoli abbiamo un problema opposto. I turisti dobbiamo cacciarli via.
1: Sono sempre di più, è vero, eh?
3: La mattina ti svegli e ti trovi quattro turisti tedeschi sul pianerottolo che stanno facendo colazione.
0: Vero.
3: A Napoli è sempre tutto pieno. Ti affittano pure il ripostiglio delle scupe, monolocale intimo con vista sul boiler.
0: Esageri, su.
3: A Dubai, se chiedi un'informazione, usano l'intelligenza artificiale. Noi a Napoli usiamo l'intelligenza condominiale.
1: E cioè, quale sarebbe?
3: Ah, c'è la signora Annunziata che vive affacciata al balcone, sa tutto di tutti, conosce tutto quello che succede nel raggio di 2 chilometri, anzi di più.
0: Non solo lì succede.
3: Altro che Dubai, come dice il proverbio, vedi Dubai e puoi, e poi muori di noia.
1: No!
3: Niente, siamo rovinati. Siamo rovinati.
0: Su una cosa ha ragione, due città più antitetiche non potrebbero esserci tra Napoli e Dubai.
1: E comunque è anche vero che non è che affittano tutto solo a Napoli, anche
0: ovunque,
1: dalle altre parti.
0: Ormai. Dai, che siete su Radio Monte Carlo e c'è Malika Yann.

0: al primo appuntamento già ci si bacia, ma secondo me al giorno d'oggi si fa anche di più.
1: Malika, Malika, ti stupisci di un
0: bacio. Una possibilità, è vero, ti può andare bene, ti può andare male.
1: I tempi cambiano, amici.
2: Ma Malika è una donna all'antica, lei vede giusto, ancora il romanticismo, giusto, già il primo bacio una volta si agognava, si sognava e ti accontentavi, come
1: dire. È così,
2: dire.
1: È così. Siete su Radio Monte Carlo, si parlava di turismo a Dubai, hanno bisogno di turisti perché rispetto all'anno scorso tutto in calo, visto quello che è successo, le preoccupazioni. Molti sono anche scappati dopo quei missili che gli sono passati sulla testa, dei grattacieli lì durante il picco della guerra a Hormuz.
0: Beh,
1: no?
0: Certo, non ci sorprendiamo, no? Cioè, si ha paura e quindi si scelgono altre mete.
1: E ci sono località invece che cacciano i turisti perché sono troppi. Venezia, che ha messo fino a ieri il ticket di ingresso, questa sperimentazione per poter tenere lontano l'overtourism, un po' è servito, però il bilancio parla di 5 milioni di euro incassati nelle 60 giornate che appunto sono state usate per questa sperimentazione per mettere il ticket a pagamento.
0: Beh, direi che è andata bene questa sperimentazione per le casse del comune di Venezia, ma è andata bene anche sotto un altro punto di vista, perché ci sono stati dei segnali anche di riduzione dei picchi di affluenza,
1: sì,
0: perché i turisti sono stati distribuiti molto meglio.
1: Anche se comunque sono sempre tanti, perché ripeto, è una cifra parecchio alta questa di quanto ha incassato il comune.
2: E infatti secondo me questa sperimentazione la porteranno avanti nell'estate prossima, la rivedremo.
1: Da oggi l'ingresso a Venezia torna libero, varchi, biglietterie, totem sono smontati in attesa della prossima stagione. Vedremo anche lì che cosa succederà, perché di sicuro, come si diceva, torneranno a farlo.
0: Beh, certo, a metterlo nel ticket. Mese di agosto chissà cosa succederà, poi, visto che non c'è.
1: Cosa ne faranno di questi 5 milioni il comune di Venezia?
2: Beh, insomma, le sue spese deve avercele Venezia,
1: sì.
2: Non sappiamo che non essere un comune facile.
1: No, anche se però sai come succede anche da noi, quando si dice, da noi nelle altre città intendo, con i soldi delle multe si risistemano le piazze, le strade e tutto il resto.
0: Beh, senz'altro non chiuderanno le buche.
2: Non è un problema che a Venezia, no. Diciamo.
1: Almeno da quel punto di vista non hanno questo. Anastasia su Radio Monte Carlo, not that kind.

0: Miriam, un abbraccio da tutti noi di Bonjour Bonjour, Anastasia Not That Kind su Radio Monte Carlo. Miriam che dice, visto che parlavamo di vacanze, di gente che parte, di gente che torna, io sto andando al controllo ortopedico dopo la frattura e l'intervento alla rotula. Tu pensa a combinare qualcosa prima di partire per le vacanze? La disdetta proprio.
1: Sono molto vicina anche a una mia amica, a Mirella, che per cambiare una lampadina è caduta dalla sedia. E anche lei è finita in ospedale perché si è fratturata.
0: Vacanze rovinate.
1: Vacanze saltate.
0: Dai, io, ricordateci, qualche anno fa, 5 giorni prima di partire per le vacanze, mi sono praticamente crinato le costole in bicicletta. Sono partito.
1: Sei partito lo stesso, tu però.
0: Che problema.
2: Ma sì,
0: c'è?
2: Tanto ne hai tante di costole, una più, una
0: infatti,
2: meno.
0: Infatti. Basta, giusto un giorno di riposo e si torna come nuovi. Miriam, mi raccomando, un po' di fiducia, fatti una camminata e riparti come se non nulla fosse. Beh, altro che ginocchio a rotula.
1: Insomma,
0: dite di no.
1: Dico di no.
0: Povera.
3: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Amore, 7 Miles, Sora di Monte Carlo, Never Knew Love Like This Before, alle 7.50. Togliamoci il dente, amici, che c'è una storia che continuiamo a trascinarci dietro sulla nazionale di calcio. No. Che fine farà Pirlo? L'allenatore che sembrava essere stato designato, il commissario tecnico, dopo tutti i caos, stavo per dire altro, che lo riguardano. Grazie. In modo particolare il cosiddetto caso Russia, le scommesse, lui che è testimonial di una di queste società che si occupano appunto di scommesse.
1: Ma la vera domanda, lo so che il caos si è generato proprio per questo, perché lui è testimonial di questa società di scommesse, però scusate, la vera domanda è questa: sarebbe capace di portare in alto la nostra nazionale e di riportarla a giocare i mondiali? Più che altro è questa la domanda che bisogna farci.
0: Chi è convintissimo, il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, è sicuro che l'uomo giusto possa essere Pirlo, tant'è vero che dice: se non accettate Pirlo, se Pirlo non diventa commissario tecnico, io me ne vado.
2: Lui che con Pirlo ha giocato tanti anni, insomma lo conosce bene, in campo ha dimostrato di essere un campione, sulla panchina è ancora, diciamo, alle primissime esperienze, quindi non si sa bene. Certo è che questo scandaletto è un po' una cosa all'italiana, si poteva pensare prima ai rapporti di Pirlo con queste aziende.
0: Diciamo che un po' tanti giocatori hanno rapporti con queste aziende, e il problema è che oggi queste aziende che si occupano di scommesse fanno parte in maniera intrinseca del mondo del calcio, Stefano.
2: Sì. Eh sì, con me sfonda una porta aperta, sa che non parlo d'altro, perché ci sono tante aziende che si fanno pubblicità, reclutano ex calciatori. In più Pirlo, anche questa piccola aggravante, è un'azienda russa e quindi usa anche il suo faccione per, diciamo, un po' sdoganare la Russia nel mondo, e questo forse ha indispettito un po' di gente.
1: Però c'è anche un altro problema che non avete detto e che non convince praticamente nessuno, convince soltanto Maldini, ma tutti gli altri non lo vogliono.
0: Quindi tu l'hai già bocciato Pirlo, niente?
1: Non lo so, sono un po' perplessa sinceramente.
2: Ma da milanista, Sala, ma mi meraviglio di lei, tanti grandi ex milanisti sono poi diventati grandi allenatori.
0: Non lo so, il vero è che tanti sono dubbiosi su Pirlo. A me viene soltanto da sorridere l'idea che la prima scelta sembrava fosse quella di Pep Guardiola. Dice: vabbè, non c'è lui perché ha detto di no, allora andiamo su Pirlo. Non mi sembra che ci sia.
2: Cioè, come dire, ora invito a cena Scarlett Johansson, ma se mi dice di no, invito la mia portinaia.
0: Capito? Allora, con tutto il rispetto.
1: Vi fate condizionare soltanto dal cognome, perché dai, alla fine vedrete che potrebbe essere bravissimo,
0: ma
1: anche
0: come?
1: Lui.
0: Sei tu la prima che ha bocciato, ma non capisco.
2: Chi rigira la frittata, scusi Sala, è lei che ha detto che è un brocco, scusi.
1: Non l'ha detto, ma l'ha pensato. Cose che non ho detto.
0: Nel frattempo gli ha scritto l'ufficio stampa del Milan dicendo: guarda che non ti diamo più biglietti gratis per le partite.

0: giro ci sono quelli in acqua, poi ci sono quelli fuori. Bisogna sempre stare molto attenti ovunque.
1: Io conosco le lacrime di coccodrillo.
0: Anche quelle ci sono.
1: In effetti.
2: Qualcuno preferisce le borse.
1: Pure quelle. Coccodrilli con Samuele Bersani su Radio Monte Carlo.
0: È il momento delle news, ma anche del meteo e di Autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. A Berlino la polizia ha ucciso in uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride. Il giovane alla guida di un van si era lanciato sabato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. L'uomo era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Due persone uccise e almeno 4 ferite nella sparatoria ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, nello stato di Washington. La polizia ha arrestato una persona. Medio Oriente, Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, dice il presidente al Wall Street Journal. In Italia, manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere a Chiomonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi al sud tempo variabile e instabile, con isolati rovesci e temporali possibili in questa mattinata tra Campania e Puglia, nel pomeriggio ancora in Puglia. Nel resto d'Italia tempo in generale stabile e soleggiato, con un po' di nuvolosità in questa mattinata in Sicilia e qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, con qualche breve rovescio non escluso sull'Appennino emiliano e su quello centrale. Le massime saranno in rialzo al centro-nord e in calo invece al sud. Per il Principato di Monaco, giornata di sole con temperature intorno ai 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade: 4 km di coda per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Brescia, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Voghera in direzione Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma, anche in questo caso per un veicolo in avaria, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con l'Autosole e il bivio A7 Milano-Genova in direzione della 8 Milano-Varese. Segnalato un incidente sulla A4 Torino-Milano allo svincolo di Novara Est, direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori si procede a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A26 e il bivio A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico si è verificato un incidente a Roccaraso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Lunedì, buongiorno a tutta l'Italia, non solo, a chi ci ascolta anche in giro per il mondo. Ricordate, se partite per le vacanze, scaricate l'app di Radio Monte Carlo o ascoltateci dal sito radiomontecarlo.net.
1: Ma certo che gli ascoltatori ci portano sempre con loro, anche durante l'anno, lo sai, che ci scrivono e
0: dal
1: segnalano
0: mondo
1: la loro presenza sì. Nei posti più introvabili,
0: vero,
1: nei posti più lontani.
0: Continuate a farlo, mandateci tutti i messaggi, siamo molto curiosi di sapere da dove ci ascoltate. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour, la nostra grande musica Everybody Wants to Rule the World, It Tears for Fears.

0: Sei in ufficio, sei già in negozio, sei bloccato nel traffico, ma a parte questa canzone dei Tears for Fears, e in un attimo ti senti con i piedi sulla sabbia e l'acqua che li bagna, l'acqua del mare, o magari ti immagini di essere su una coupé mentre attraversi la Costa Azzurra, o che so, magari su uno yacht al largo, decidete voi la costa.
1: Va bene, ho capito.
0: Che
1: tornano
0: bella.
1: Indietro, fanno la valigia e partono.
0: Ma certo.
1: E non vanno più a lavorare.
0: Anche se davvero basta una canzone come questa per farti immaginare chissà che mondi. Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. Su Radio Monte Carlo.
1: Ragazzi, lo so, avete fame.
0: Io sì.
1: Avete fame? Noi, per esempio, qui abbiamo sempre fame. Ah, bonjour, bonjour. Mangeremo in continuazione. Però bisogna limitarsi, perché pensate che anche la BBC ha puntato il dito contro gli italiani.
0: Dai.
1: Ma non tutti gli italiani, contro i bambini italiani. Dicono, siete grassi.
0: Sempre più obesità tra i bambini italiani, perché nessuno segue più la dieta mediterranea, e hanno puntato il dito quelli della BBC con una inchiesta su pizza, pasta, pane, patate fritte, tutte che iniziano con la P, tutte bontà infinite.
1: Sì, lo so, certo che se le mangi tutte contemporaneamente tutti i giorni qualche chilo lo metti.
2: Devo
1: su,
2: dire
1: eh?
2: Che la pizza con le patatine, ecco, tra i ragazzini è ancora molto in voga, e devo dire che pure io ogni tanto.
0: Bravo, tralasciando il fatto che gli inglesi mangiano male e quindi dovrebbero guardare in casa loro, è anche vero che da noi in Italia la dieta mediterranea non la facciamo più, noi che siamo stati il simbolo della salute nel mondo proprio per la dieta mediterranea, questa formula che dovrebbe permetterci di vivere a lungo, di non avere problemi di salute e di stare bene fisicamente, ecco, non la seguiamo più.
2: Siamo convinti forse di seguirla, ma la dieta mediterranea, se vai a leggere i suoi precetti, sono molto rigorosi. Per esempio, pochissima carne, tanta verdura, legumi, insomma una dieta che si basa sui vegetali.
0: Ce l'ho, sono andato a vedere, perché tutti ne parliamo di dieta mediterranea, però poi alla fine non è che sappiamo bene quali dovrebbero essere le regole.
1: Sentiamo.
0: Un piatto, metà verdure, pranzo, cena, sempre quello, variandole tra cotte e crude, quindi metà piatto solo per i vegetali, un quarto del piatto cereali o altri carboidrati come pasta, pane, soltanto un quarto, non 150 grammi di pasta, e l'altro quarto una fonte proteica, soprattutto legumi, pesce, uova o carne bianca. 3-4 cucchiai compresi al giorno di olio extravergine d'oliva e poi acqua come bevanda.
1: C'è.
0: Tutto il giorno.
1: 3-4 cucchiai al giorno, sai quante calorie sono?
0: Ma tutto il giorno, Monica, dalla mattina fino alla sera, per tutti i pasti, nel senso complessivamente.
2: Poi ho 4 cucchiai d'olio e il giro di olio che faccio sopra un piatto quando è finito, giusto per insaporirlo un po'.
0: E poi 3 porzioni di verdura al giorno e 2 porzioni di frutta. Ogni

0: Tanto una piccola porzione di frutta a guscio, frutta secca, 20-30 grammi, latte, yogurt, se tollerati, o piccole quantità di formaggio.
1: Beh, e questi sono anche i consigli che danno i nutrizionisti, sì, per vivere più a lungo e per avere una vita sana.
0: Però se mangiassi tutto questo, pranzo, cena e durante il giorno, penso che comunque non so se sarei magro.
2: Mi diventa una mongolfiera lentini, appena tocca quella roba lì si gonfia come un otre.
0: E che noi mangiamo tutte queste cose, ma sono i rapporti diversi. Qua ti dice piccole quantità di formaggio. Chi mangia piccole quantità?
2: Carne rossa una volta al mese addirittura, appunto, dicono, ma quando mai?
0: Niente insaccati, invece li mangiamo, è tutto ribaltato. Forse gli inglesi tutti i torti non ce li hanno.
1: Ma sono grassi pure loro, cosa vogliono da noi?
0: È finita l'era dell'epoca mediterranea, della

0: Coldplay in Radio Monte Carlo. La BBC ha puntato il dito contro i nostri bambini. Sono sempre più grassi, sono sempre più obesi. Ma guardatevi,
1: ma infatti,
0: a casa vostra, scusate.
1: Come si permettono? L'inglese.
2: Ragazzi, però noi abbiamo un nome da mantenere, a differenza degli inglesi, di buona cucina, sana, di ingredienti genuini. Quindi un po' la BBC forse c'ha ragione. Non siamo un popolo dalle abitudini alimentari così virtuose come vorremmo far credere.
1: Cioè, quindi loro che hanno sempre mangiato male, continuano a mangiare male, sono come dire.
2: Ho capito, ma cosa facciamo? Specchio riflesso. Scusate, parliamo delle cose che dicono, sono vere o non sono vere?
1: Allora analizziamo il fatto che loro dicano che i bambini nostri sono più grassi rispetto a un tempo. Non lo so, io vedo certi bambini che sono più alti di me e già con gli addominali scolpiti. Io non sapevo manco cosa
2: Sentini
1: fossero.
2: Che giri frequenta lei?
1: Ma no, ma li vedi, figli di amici, miei nipoti, cioè.
0: Vabbè, c'è un po' in
1: giro.
0: A 18
1: anni è il doppio di me. Fanno palestra, tutto il resto. È vero anche, come scrive qualche ascoltatore, che oggi si gioca meno quando si è bambini, si sta più sul divano magari con una console. Noi uscivamo nel campetto sotto casa e via, ecco.
0: E questo anche il problema, che una volta si scendeva giù in cortile, si giocava, si correva tutto il giorno, invece adesso si sta davanti a un computer, a un telefonino.
1: Però se devo guardare quello che mi davano a mangiare quando ero bambino, sarei dovuto essere 200 kg, perché tutti i giorni avevo primo, secondo, frutta, ogni tanto il dolce, la merendina.
2: Qualche merendina che ricordiamo, le merendine di quegli anni lì erano piene di cose che avevamo scoperto essere probabilmente letali, ma stranamente siamo passati indenni da quel periodo. Però oggi il problema, lo dice anche la BBC, è soprattutto in certe zone geografiche, soprattutto il sud, là dove proprio c'è il sole, dove il Mediterraneo è esaltato, e proprio lì insomma quei problemi diventano evidenti.
1: Hanno preso così come punto di riferimento una zona della Campania dove dicono che i bambini siano particolarmente sovrappeso. Ci sono delle zone lì, ma io dico, è tradizione nostra italiana, al sud si è da sempre mangiato di più. Io ricordo con grande così anche sentimento quando si va al sud che ti dicono: ma guarda quelli del nord come sono tutti deperiti, mangiate, mangiate, mangiate.
0: Sì,
1: ed è vero, dai.
0: Vai a trovare qualcuno al sud alle 9 del mattino, mangia,
1: ma meno
0: che
1: male,
0: ti fa bene.
1: Ma meno male, io dico.
2: Mangia,
0: ma
2: mamma,
0: è una meraviglia, si festeggia sempre.
1: Poi è chiaro che se si arriva sopra certi chili bisogna stare attenti, però io credo che da noi in Italia si mangia intanto bene, perché tutto quello che si mangia è roba buona se fatta da noi, soprattutto. E poi ci sarà tempo per rimettersi in forma quando hai 10 anni. Vabbè, dai.
0: Limitiamo un po' gli zuccheri, però, quelli sì.
1: Sì, tante cose quando si cresce.
2: Zuccheri, grassi, fritti, lo sappiamo.
1: Facciamoli muovere un po' di più sti bambini, ma di sicuro non dobbiamo ricevere lezioni da nessuno. Io dico. No?
2: Hai capito, Lentini contro gli inglesi.
1: No, contro chi dice che noi siamo peggio degli altri. Dai.

0: Eh già, amore senza fine con Pino Daniele su Radio Monte Carlo alle 8.22. Buongiorno amici, buon lunedì. Cosa che volete per tirarvi sul morale se la mattinata, la settimana è iniziata male? Un caffè, una brioche, una pastarella, la colazione?
1: Niente male, sì. Va bene, le ordini.
0: Va bene, qualcos'altro? Sì, il quiz! Quello aiuta a tirarsi su, no?
1: Dai, prima di tutto sentiamo le note e vediamo se riusciamo a indovinarlo.
0: Come sempre il quiz legato al disco estate che ascolteremo tra poco, per cui già circoscriviamo un po' l'ambito canzone di anni fa legata al periodo estivo.
2: Ricordiamo che venerdì scorso Davide Lentini si è cimentato come concorrente anziché come presentatore di questo quiz e ha indovinato con un millisecondo di canzone senza barare, a quanto sostiene lui.
1: Era molto facile, solo il nome, del gruppo magari avrebbe potuto.
0: Ha indovinato il nome del gruppo. Bravissimi anche i nostri ascoltatori, hanno indovinato pure loro e sicuramente indovineranno anche adesso. Devo dire la verità, non so quanto sia stato magnanimo Mattia Brena in regia a selezionare la nota, spero che sia molto concisa. Una nota dice già troppo, perché è una canzone molto facile, che inizia così.
1: Ce l'abbiamo, loro sono...
0: Basta, 3-4-2... 4-1-4-1
1: esatto, loro 7, sono, ripeti
0: 7-6-2 provate voi a indovinare di chi stiamo parlando e qual è il titolo della canzone che inizia, ripeto, così. Dateci dentro, sarà il nostro disco estate che tra poco ascolteremo qui su Radio Monte Carlo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Carlo con i Queen, forza! Roviniamoci la giornata.
1: Sì, oggi devo passare in gioielleria.
0: Sì, in gioielleria sta per distributore di benzina.
1: Proprio così. Faccio un mutuo, un finanziamento e poi faccio il pieno all'automobile.
0: A quanto siamo arrivati, amici automobilisti? Mandateci la foto del distributore. Diteci dove la benzina è ancora conveniente, sotto i 2 euro al litro. Il diesel addirittura è arrivato a cifre esorbitanti. Ci sono notizie che riportano di quanto?
1: Allora, per il diesel 2,7, per la benzina 2,6. Questi prezzi sono stati registrati a Milano.
0: Pensa un po', siamo veramente fuori da ogni controllo con i prezzi dei carburanti, di benzina e di diesel. C'è un'ipotesi con il decreto, un decreto legge che dovrebbe limitare il caro benzina. L'ipotesi però bisogna confermarla, perché bisogna trovare le risorse per fare uno sconto, si dice, di 24 centesimi sul diesel e di 6 centesimi sulla benzina, che non è che sia poi tanto, ecco.
1: Però se così non fosse, sappiate che è destinata ad aumentare ancora di più, tra i 5 e gli 8 centesimi nei prossimi giorni.
0: No dai, a Livigno ci dicono, ci stanno scrivendo, a Tre Palle, vicino Livigno, 1,56 euro al litro.
2: Mi sembra una volta basso. Ho fatto un pieno a Tre Palle, devo dire che se fosse un po' più vicino a casa mia direi che siamo tutti i giorni. Scusa. Perché noi che abbiamo comprato 12-13 anni fa la macchina diesel per risparmiare, ora ce l'abbiamo in saccoccia, però la macchina funziona ancora, che fai, la cambi, ma sai quanto costa una macchina?
0: Hanno appena mandato la foto di un distributore senza dirci dove, e forse fanno bene perché sennò sarebbe preso d'assalto. Non so se sia di oggi, ma mi sembra veramente strano. 1,40 il diesel.
1: No, ma dove? Lo voglio sapere assolutamente.
0: Guarda, non so, forse all'estero, però è qui segnato.
2: È una foto, chiaramente sono lire quelle lì, sono 1000 lire quelle lì.
1: È una foto di tanti anni fa, te lo dico io.
0: Non lo so, non ci dicono di dove l'abbiano scattata e quando, però sembra veramente una foto d'epoca a un prezzo del genere, quasi impossibile oggi.
2: Oppure fatta con l'IA, con l'intelligenza artificiale, si sa, magari qualche buon tempone, ma se c'è veramente un distributore in Italia che è il diesel a 1,40, ci vado subito anche a piedi.
0: Vedremo se sarà approvato o no questo decreto, appunto, che prevede uno sconto di 24 centesimi sul diesel e di 6 centesimi, miseria, sulla benzina, altrimenti, non so, tutti in bicicletta vi voglio,
1: sì,
0: amici miei.
1: Cioè sì, in vacanza in bicicletta con la valigia sulle spalle.
0: Perché no? Sarebbe una bella esperienza, Monica. Vieni che andiamo. Partiamo insieme.
2: Mi ci vedo bene come comitiva, devo dire.
0: Su un tandem.
2: Esatto, bello. Con
1: io
2: le borse
1: sto dietro però.
0: Figurati. Va bene, dai, che ci sono... ci sono loro. Il disco estate di oggi, già ve lo anticipo, l'avete indovinato. Righeira.
3: Radio Monte Carlo. Disco. Disco. Estate. Estate.

0: L'avete riconosciuto tutti, il disco estate di oggi, Irigheira, Vamos a la Playa.
1: Come non riconoscere questo pezzo?
0: 1983, quella all'estate, il nostro disco estate di oggi, bravi bravissimi i nostri ascoltatori. Per andare alla spiaggia nel 1983 un pieno costava 36.000 lire, 900 lire al litro la benzina.
1: Non era. Mi sembra poco.
0: Non era poco perché facendo due conti e parametrandolo al reddito dell'epoca, allo stipendio dell'epoca e a quello di oggi, alla fine l'incidenza era la stessa. Parliamo quasi del 4% un pieno di benzina sul reddito.
2: Quindi facciamo male a lamentarci?
0: E così sembra, cioè nel senso che ogni anno è sempre uguale la situazione.
2: Beh, anche gli stipendi non sono cresciuti, quindi mi sembra un po' strano perché abbiamo gli stipendi che calano, la benzina cresce a dismisura e in che maniera questa proporzione può essere rispettata?
0: Già gli stipendi erano bassi probabilmente, comunque il 4% all'epoca il pieno di benzina incideva sullo stipendio in questa percentuale e la stessa cosa succede adesso.
1: Punto. La macchina è sempre stato un lusso, allora.
0: Anche se dalle immagini che ci mandano i nostri ascoltatori e dai messaggi che ci stanno mandando c'è la benzina che costa tantissimo ovunque, ma c'è ad esempio qualcuno più fortunato che dice in Slovenia, abitando a Gorizia, possono andare a fare lì la benzina, costa 1,85 la benzina. A Reggio Emilia 1,98 in un distributore, ci segnala Augusta, e a Marano Ticino, vicino a Novara, la benzina 1,78.
1: Ma non è che possiamo andare a fare benzina in questi posti,
0: però in alcune zone d'Italia ci sono dei distributori economici.
2: Ce li mandano a domicilio la benzina, la ordino e mi arriva una tanica.
0: Con un rider, Andreoli.

0: Secu Radio Monte Carlo. Nel frattempo ci stanno arrivando tutte le segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, dove la benzina costa di meno, dove costa di più. Adesso prendiamo nota, anche noi.
1: Non possiamo dirle tutte, scusate, no, ma no, non no. Siamo il bollettino dei prezzi.
2: Peraltro si è aperto un caso, amici, perché adesso hanno sentito prima che abbiamo detto che in una zona vicino a Novara la benzina è 1,78, a Marano Ticino in realtà era 1,87, sono tutti impazziti, 1,78.
0: Hanno girato.
2: Sono io che ho sbagliato nel leggere. Quindi adesso dicevo:
1: Bentini, ma questo è procurato allarme, questo è un reato, scusi, stia attento, lei ha una responsabilità.
0: Scusate, stavano già partendo tutti con le taniche per fare il rifornimento, e invece non è così.
2: A Marano Ticino, com'è possibile 1,78? Ci sono passato ieri, era 1,91. No, amici, è 1,87 la segnalazione. Comunque, pur sempre bene e meglio rispetto a tante altre zone.
1: E soprattutto non fidatevi dei numeri che vi diamo, perché esatto, potrebbero essere a capocchia.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, un vero e proprio capolavoro, una canzone che rimarrà sempre anche nei nostri cuori.
1: Con un po' di malinconia. 10 minuti e saranno le 9. Buongiorno da Bonjour Bonjour e Radio Monte Carlo. Come ogni giorno a quest'ora c'è il Geographic con Stefano Andreoli.
2: Il primo ministro inglese Burnham, quello nuovo, vuole rilanciare l'economia reale, quella che fa circolare denaro nelle comunità locali. E dico economia reale perché, come sapete, c'è anche un'altra economia, una nuova economia, dove se ti serve un cacciavite non vai più dal ferramenta, ma te lo spedisce a casa direttamente Jeff Bezos, comodissimo per carità, forse un po' meno per il ferramenta. Dicevamo, un modo per rilanciare l'economia è favorire la socialità, far uscire la gente di casa, ricordare loro che c'è un mondo fuori. E così il premier inglese ha appena annunciato sgravi fiscali del 20% per molti luoghi di aggregazione, locali, pub e soprattutto club dove si fa musica dal vivo. E io penso, la situazione che abbiamo noi in Italia della musica dal vivo, e un po' mi viene da mettermi le mani nei capelli. Certo, lo sappiamo, abbiamo i concerti di superstar mondiali in posti grandissimi, arene sterminate gigantesche con 100.000 persone, e l'ultimo che arriva, anche se ha pagato 200 euro, si gode il concerto da 800 metri sempre che sia portato il telescopio. Io parlo dei piccoli locali, quelli dove si suona con gli strumenti. Avete presente, in Italia se vuoi aprire un locale per farci dei concerti, la burocrazia ti mette i bastoni tra le ruote in tutti i modi possibili, ti chiedono relazioni, collaudi statici, soglie di rumore, diritto d'autore di ogni singola nota che verrà suonata, fanno di tutto per farti passare la voglia. No, molto meglio mettere una bella playlist, musica stun, entri in un bar, senti quel bel sottofondo assordante, sempre uguale, che meraviglia. Che io vorrei anche dire ai grandi cantanti, alle superstar, io ricordo che nel secolo scorso, veramente un'epoca fa, i grandi cantanti ogni tanto cantavano anche nei piccoli locali, non era un disonore, anzi un concerto visto in un teatro, in un piccolo locale, ha una magia speciale, qualcuno per fortuna se lo ricorda ancora. Mina cantava alla Bussola e con lei Celentano, Patti Pravo, Mia Martini, De André, dall'estero arrivava Rita Franklin, Ray Charles, Ella Fitzgerald. Oggi a 20 anni si fanno i Palasport, gli stadi, o fai lo stadio o non sei nessuno. Ma magari, cari superstar, fare un po' più di concerti in posti più piccoli che possano raggiungere più persone e magari dei luoghi che sono un po' più defilati, non sarebbe più bello? Forse magari guadagnereste un po' di meno, ma tornerebbe tanta gente a innamorarsi della musica, che mi sa che nei concerti, quelli che vedo oggi, è l'ultima cosa a cui si pensa.
0: Che belli. Certo, alternare un po' posti che hai appena citato agli stadi.
1: Ma che belli davvero sono quei locali ancora pochi che resistono con la musica dal vivo.
2: Eroi.
1: Di band ce ne sono, di gente che si mette insieme a suonare, che non hanno spazio dove poterlo fare, purtroppo. Però bravi quelli che resistono e tengono aperti questi locali. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Radio Monte Carlo ora con Taylor Swift.

0: Bob Marley su Radio Monte Carlo. Il personaggio misterioso da indovinare oggi si riparte. Tre indizi, un nome.
1: I tre indizi sono balbuzie, sesto senso, vigilante.
0: Balbuzie, sesto senso, vigilante.
1: Tutto questo porta a chi? Uomo, donna, personaggio di fantasia?
2: Ma sa che sono al buio più totale.
0: Tu dici, c'è un indizio tra questi secondo me che potrebbe illuminarci.
2: Uno migliore degli altri due.
0: Boh, provateci voi, 342-414-1762. Vogliamo un nome, uno solo, e le motivazioni di questi tre indizi, perché vi hanno spinto a scegliere quel nome. Ora news, meteo, autotraffic e poi forse la soluzione al personaggio misterioso di oggi.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in Ottawa, forze dell'ordine, sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle, Wilson, annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con l'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi al sud tempo variabile e instabile, con isolati rovesci e temporali possibili in questa mattinata tra Campania e Puglia, nel pomeriggio ancora in Puglia. Nel resto d'Italia tempo in generale stabile e soleggiato, con un po' di nuvolosità in questa mattinata in Sicilia e qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, con qualche breve rovescio non escluso sull'Appennino emiliano e su quello centrale. Le massime saranno in rialzo al centro-nord e in calo invece al sud. Per il Principato di Monaco, giornata di sole con temperature intorno ai 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Ancona. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Altopascio e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti sul tratto urbano della A4 tra Pero e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Torino. Segnalato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese si procede a rilento per lavori in corso tra Spezzano della Sila e Valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: giovedì da RMC Radio Monte Carlo e anche oggi gli ascoltatori di Bonjour Bonjour hanno indovinato il personaggio misterioso.
1: Non si smentiscono mai,
0: bravi.
1: Sono davvero bravi e preparati. Tre indizi erano questi: balbuzie, sesto senso e vigilante.
0: Qualcuno è stato tratto in inganno e ha messo insieme sesto senso e il senso della vita a una trasmissione, era corretta il senso della vita, dicendo Paolo Bonolis che era balbuziente e non ha mai fatto il vigilante, ma non era lui il personaggio.
1: No, il personaggio è Bruce Willis.
0: Proprio così.
1: Perché da bambino soffriva di balbuzie che ha superato facendo teatro. Poi ancora Sesto Senso, vabbè, un film famosissimo.
0: Bellissimo.
1: Ed infine interpretava il vigilante nel Giustiziere della Notte.
2: Ah, non ha fatto il vigilante per davvero, l'ha interpretato. Ma allora qui c'era un tranello, scusi.
0: C'è sempre un tranello.
2: Io ho cercato di chi ha fatto il vigilante, magari inizio carriera.
0: Però
2: scusi.
0: Quel Sesto Senso, se uno soltanto ha immaginato il film, è
2: diventato film bellissimo. E se non l'avete visto, vedetelo. Insomma, inquietante, ma un capolavoro.
1: Tra l'altro campione di incassi.
0: Bravi quelli che hanno indovinato, era proprio lui, Bruce Willis, il personaggio misterioso di oggi. Noi invece non siamo per nulla misteriosi, siamo sempre qua, Davide, Monica,
1: sempre
0: Stefano,
1: noi,
0: Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. E c'è anche lei, la regina Shade Paradise.

0: chiamiamo, lo invochiamo quando arriviamo in un posto bello, dici: ah, che paradiso. Paradise, Sade su Radio Monte Carlo.
1: Quando siamo magari nel fresco della montagna,
0: anche,
1: no? Ho visto tutto il caldo che abbiamo subito in questi giorni, vai in montagna e dici: ah, ma qua è un paradiso, finalmente si respira.
0: È proprio così, magari pochissima gente, non c'è anima viva, c'è fresco, il paesaggio è incredibile, allora sì, è naturale pensare che quello possa essere il paradiso. Però c'è sempre qualcuno che disturba questo momento così idilliaco e bucolico. Ne sanno qualcosa? I villeggianti, che bella la parola villeggiatura.
1: Sì, come una volta, no? I villeggianti.
0: Che sono passati dalla zona di della Val Brembana, in provincia di Bergamo, Serina per essere precisi, è il comune. E c'erano villeggianti che se ne sono andati, scappati via da quel piccolo paradiso. Non è proprio a montagna, però comunque si sta molto bene, fa abbastanza fresco, c'è il gran verde, si è a contatto con la natura. Se ne sono scappati per una ragione sola:
1: i campanacci delle mucche.
0: Questi che in ogni momento del giorno e soprattutto della notte, perché le mucche anche di notte mangiano e si spostano e fanno rumore, si sentono.
2: Non c'è una sordina come per gli strumenti musicali, non possiamo farli un po' più piano di notte?
0: Però dai ragazzi, cioè, io dico, se scegli di andare lì da quelle parti e sai bene che ti trovi in mezzo alla natura e ci sono anche questi rumori che fanno ambiente, che fanno qualcosa di diverso rispetto ai classici rumori della città, e ti devi adeguare.
1: Ma ha ragione il sindaco di Serina quando dice: ma come, vengono qua i villeggianti, sono abituati al rumore del traffico delle città, al caos che regna nelle grandi città, e poi vengono disturbati da un semplice campanaccio delle mucche.
2: Beh, semplice, se hai la finestra con vista sul pascolo, io direi che qualche ragione ce l'hanno pure, anche perché io, appunto, come dicevi tu, Monica, dopo un anno di rumori, di caos, di frastuono, vado in campagna per riposarsi e mi trovo il campanaccio della mucca Carolina sotto il terrazzo.
0: Tanto al silenzio non siamo neanche più abituati, per cui se trovassi veramente tutto silenzioso faremmo fatica lo stesso. Ma io ripeto, secondo me fa caratteristico, cioè io non, sarà che manco le bombe mi svegliano, però mi piacerebbe invece svegliarmi la mattina e sentire il rumore del campanaccio delle mucche.
2: Allora giusta, cioè, però non le tre di notte, scusi.
0: No, queste si svegliano quando si svegliano, mangiano, hanno ragione loro, sei in casa loro, per cui...
1: Ma guarda che dormono anche, si riposano,
0: tanto,
1: si siedono, dai.
2: Date un tavolo alle mucche così dormono fino alle 10 del mattino.
0: Sei pazzo. Vabbè, chissà quanti rumori hanno i nostri ascoltatori che vivono in campagna, in città, i quali ormai sono assuefatti, e invece il campanaccio chissà perché ci dà fastidio. Bah. Sombre ora su Radio Monte Carlo. Potential.

0: Potential Sombre, Radio Monte Carlo. Molti turisti hanno abbandonato Serina, quindi in provincia di Bergamo, perché disturbati dai campanacci delle mucche. Si vede che erano troppo abituati ai rumori della città.
1: Guarda, però gli animali danno fastidio anche a Digea Marina, non le mucche ovvio, ma ci scrivono i gabbiani che non fanno dormire. Se sei all'ultimo piano non dormi di notte.
2: Beh, stanotte è grandinato, quindi secondo me i gabbiani sono stati tranquilli.
1: Sicuro.
2: Quindi, vedi, ogni cosa ha un suo rovescio della medaglia.
1: E da Serina a Serino, in provincia di Avellino, anche lì dicono, in una località che si chiama Terminio, anche se in maniera ridotta, i campanacci delle mucche danno fastidio. C'è chi si lamenta anche dello scrosciare dell'acqua dei torrenti, dei fiumi. Tu renditi conto, ce lo scrivono.
0: Sì, è proprio vero. C'è chi addirittura ha cambiato stanza di hotel perché la finestra affacciava su questo fiumicciattolo, che sai che in montagna la corrente è sempre molto forte, e non riusciva a dormire.
1: Ma è come lamentarsi del rumore del mare quando dormi magari in un posto che hai le onde del mare sotto.
0: Mi addormento ancora di più.
1: Brava, c'è gente addirittura che si scarica delle app con della musica che ti dà l'idea proprio dell'acqua che scorre per farti addormentare.
0: Ecco, adesso però ci vorrebbe un massaggio, con questa musica qua, mi stendo sul lettino, un bel massaggio sulla schiena.
1: E come no? E poi ci sono quelli invece che se vanno in montagna e sentono questo rumore...
0: Non dormono.
1: E questo è un suono, non è neanche un rumore. Io veramente potrei addormentarmi...
2: Io mi ero già assopito, guardi.
1: Vedi, ci vuole niente.
2: Che ore sono?
1: Aspetta, facciamo sto esperimento. Proviamo a lasciare questa cosa, vediamo se
0: chi si addormenta prima.
1: Guarda che
2: ora devo andare in bagno, scusate un attimo.
1: Dai, cioè, se ti rilassi. Cioè,
0: pure questo problema c'hai.
2: Mi ero rilassato troppo, scusi, E sto scrosciare qua, sto fluire di acqua.
1: Certo, siamo fatti proprio strani, pensa un po'. Eppure forse non siamo più abituati al suono della natura, questa è la verità. Negramaro ci riportano alle cose meravigliose. È vero.

0: Ho inventato il mare, diceva Mimmo Modugno, Lore Negramaro, nella versione appunto fatta da loro di Meraviglioso su Radio Monte Carlo. Il mare, però, col rumore del mare, magari c'è chi dice che si lamenta pure che non lo fa dormire.
1: Io mi appisolo, cioè mi rilasso. Il rumore del mare, secondo me, le onde, non lo so, è un rumore che proprio mi fa stare bene.
0: Pure a me, però, ci sono persone, tutti siamo diversi, che con certi suoni della natura non riescono a dormire, dal campanaccio delle mucche anche ai ruscelli. Ma c'è chi dice di addormentarsi guardando video di gente che monta tende sotto la pioggia perché il ticchettio della pioggia concilia il sonno.
1: Pensa. E d'accordo anche Tania, che dice: scarico la pioggia per rilassarmi.
0: Sì, sì, il suono della pioggia.
2: Quindi la nuvola di Fantozzi per loro sarebbe una benedizione, sarebbero contenti. Beh, buon per loro.
0: È bello quando vai a dormire e senti fuori la pioggia, quello sì, ti aiuta a dormire. Per cui quando non succede, c'è gente che si mette il suono artificiale, pensa un po' della pioggia.
1: E la pioggia non in vacanza, però, eh.
0: Vabbè, finché è finta e finché il suono.
1: Vabbè, se è finta va bene, esatto. La concedo.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
20: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sono Charles and Eddie su Radio Monte Carlo alle 9.29, siamo in attesa di capire oggi cosa succederà sul fronte del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Malagò, il presidente della Federcalcio, dirà qualcosa di ufficiale su Pirlo, sì o no?
1: Sì o no, ma nel frattempo vedrai che tutti gli allenatori o i probabili allenatori scapperanno, perché c'è essere. Troppo caos.
2: Adesso la patata è molto bollente, sì, insomma, sì. La federazione non ci ha fatto tutta questa gran figura.
0: Questioni di ore, dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale, probabilmente Pirlo verrà esautorato prima ancora di essere nominato.
2: Ma parliamo di sport dove invece, ecco, l'Italia va e va benissimo,
0: tipo il tennis, certo. Con Jannik Sinner che sta ricaricando le pile dopo il trionfo a Wimbledon. Oggi sul Corriere della Sera c'è una bellissima intervista a Simone Vagnozzi, il suo allenatore. Dice: Sinner è un tipo focoso, ma ha imparato a gestire le emozioni, sui crolli deve imparare a conviverci e soprattutto sta crescendo. Anche per questo, convivere con i crolli, ha deciso che non giocherà ai Master 1000 di Montreal. In Canada non l'hanno presa benissimo, ma preferisce riposarsi, giusto?
1: Beh, tutto sommato ha ragione, no? Ci ha dato dentro come non so che cosa, e dai, tra l'altro è appena rientrato da una crociera,
0: sì.
1: Hai capito? Anche Sinner si sta lasciando andare e si riposa veramente,
0: sì.
1: Ovviamente non ha pagato, ma è testimonial del marchio di crociera.
2: Pure quello fa,
1: pure quello. Sì.
0: Difatti era lì per lavorare, autografo, foto, un sacco di soldi.
1: Capirai che lavoro è quello.
0: Noi però siamo collegati, come spesso succede, proprio con lui. Buongiorno Jannik, ciao.
3: Ah sì, ciao, buongiorno.
1: Oh, allora Jannik, com'è andata questa crociera? Ci racconti qualcosa?
3: Ah, ma sai, viaggio in nave è andato molto molto bene.
1: Ci credo.
3: Mi ha fatto piacere condividere vacanze con tante famiglie italiane, come il signore Schwarzkopf,
0: certo,
3: che saluto, il colonnello Gruber,
0: ma chi è?
3: Il dentista Dr. Strauss Neumann.
0: Certo.
3: Veramente molto simpaticissimo.
0: Jannik, non sembrano nomi italiani,
3: Sì, va bene, fa lo stesso.
0: Certo.
3: Abbiamo fatto amicizia, tante risate.
0: Bravo.
3: E poi in crociera abbiamo visto tanti posti bellissimi, le perle del Mediterraneo.
1: No? Allora, raccontaci, dove siete stati? Portofino, Capri, Venezia?
3: No, siamo stati a Stuttgart,
0: poi
3: Hamburg.
0: Ma come?
3: E infine abbiamo visitato il delizioso porto di Rostock. Del Hafen Rostock,
0: ma che Mediterraneo, sono tutti porti tedeschi questi.
3: Ma sì, cosa importante è rilassarsi prima di giocare grandi tornei, no?
1: Lo dice lui.
0: Questo è vero, però scusa.
3: Aspettate solo un attimo. Mami!
0: E te pareva.
3: Ich möchte nicht asciugamano mit Topolino, capito?
0: Esatto.
1: Ma cosa c'è ancora, Jannik?
3: Ah, ma sai, per i genitori i figli sono sempre piccoli, no?
1: Beh, questo è vero,
0: sì.
3: Quando mia mamma mi prepara la valigia, ci mette sempre asciugamani con sopra personaggi come Super Pippo, Paperoga, Eta Beta, io mi vergogno, no?
0: Vabbè, in effetti ormai sei grandicello pure tu,
3: Ma nella mia borsa delle vacanze c'è una cosa che non deve mai mancare.
1: No!
0: Che pareva, cos'è?
3: Sonnencreme mit Carotin Protection 50, la crema solare italiana per pelli sensibili.
1: Ma è tutta roba tutta tedesca questa.
3: Sonnencreme mit Carotin Protection 50, la crema solare italiana che protegge la tua pelle per tutto il giorno.
0: Mamma mia.
3: Ma possiamo rifarlo?
0: No,
3: Jannik. Dai, riproviamo.
0: No. Grazie e buone vacanze.
2: Ne fai troppe di pubblicità, Jannik.
1: Ho capito solo carotine io in tutto questo.
0: Infatti sarà sponsorizzata da lui. Può essere.
1: Non lo so.
0: Quel Funzig, forse 50 la protezione.
2: Protezione 50.
0: E allora abbiamo imparato, oltre a com'è 1, 2, 3 in tedesco,
2: 1, 2, 3,
0: ecco,
2: poliziaia,
0: anche 50
1: e carotina anche.
0: Carotine, vabbè. Bocca al lupo Sinner e buon riposo. Nugenea ora su Radio Monte Carlo. La loro nuova è On and On.

0: Feeling con Justin Timberlake su Radio Monte Carlo. Feeling, quello che si crea tra noi e voi, i nostri ascoltatori. Questa è la settimana che ci porta dritti alle vacanze. Ad agosto non ci sentiremo, ma sapete che vi portiamo nel cuore. Se volete potrete ascoltarci durante il periodo delle vacanze in replica sul nostro sito radiomontecarlo.net. Salutiamo tutti i nostri affezionatissimi ascoltatori.
1: A proposito, proprio parliamo dei nostri affezionatissimi ascoltatori, perché mi è arrivato un mazzo di rose meraviglioso e quindi voglio salutare Valerio. Grazie Valerio.
0: Chi è il pazzo?
1: Valerio,
0: chi è?
1: Delle rose incredibili, il mio fiore preferito.
0: Valerio, uno bravo te ne serve.
2: Mamma mia, veramente. Vabbè.
1: Siete solo invidiosi.
0: È il colpo di caldo che ha preso il povero Vale.
2: Può succedere. Cioè,
1: Valerio, non ascoltarli. Grazie, sei stato meraviglioso.
0: Un abbraccio. Tra poco le ricerche del campus.

0: musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
1: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
0: Radio Monte Carlo TV.
1: Musica di gran classe.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Ha consolidato la sua fama a livello internazionale, una storia importante, Eros Ramazzotti, nella nostra mattinata qui a Radio Monte Carlo.
1: Ed è arrivata la conferma, ne parlavamo prima, Andrea Pirlo non sarà l'allenatore, il CT della Nazionale di Calcio Italiana. Lo stesso Pirlo lo ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram dicendo: ieri sera ho appreso che non sarò io l'allenatore, vuol dire che il presidente della Federcalcio Malagò glielo ha comunicato ieri e arriverà a breve il comunicato ufficiale.
2: E ora c'è la patata bollente, chi sarà? Prossimo CT, ma intanto parliamo di scienza.
1: Bravo, perché ci sono le ricerche del campus.
2: E questa ricerca ci consola forse un po' noi come genere umano nella sua totalità, perché non è tutta colpa nostra, per esempio, il disastro che sta capitando nel mondo, che sa, non so, riscaldamento globale, animali che si estinguono. Per esempio, si pensava fino a ieri che i koala avessero cominciato a declinare come popolazione e estinguersi quando l'uomo è arrivato in Australia. Invece una ricerca data molto molto prima a questo fenomeno, fino all'era glaciale, cioè i koala si stanno estinguendo molto lentamente da parecchie centinaia di migliaia di anni, proprio per via di un'era glaciale che li ha resi un po', diciamo così, più fragilini. Il koala soffre il freddo e quindi da lì è cominciato il declino della popolazione. Anzi, l'uomo adesso sta provando, con le riserve, con la protezione, a fare qualcosa. Insomma, a volte è la natura che è cattiva, non siamo solo noi umani.
1: Ora, col caldo che fa, si riprenderanno pure i koala, allora.
2: Infatti, un koala via l'altro dovremo abbatterli, ragazzi.
0: Mettiamogli a 48 gradi, così si riprendono.
2: E intanto la scienza progredisce. È di qualche tempo fa, ma la notizia è stata resa pubblica solo in questi giorni, la prima radiografia effettuata su un volo spaziale. Fino a ieri, quando c'era bisogno magari di qualche problema di salute diagnostico degli astronauti, si potevano fare ecografie, sapete, c'è il macchinario, passi sopra, ma la radiografia ancora non si era fatta perché comportava dei problemi di equipaggiamento e soprattutto di stabilità. Non è che può stare fermo come stiamo noi quando facciamo radiografia.
1: Devi stare fermo e mobile, altrimenti viene
2: appunto,
1: tutto...
2: Appunto, è lassù, l'astronauta non è che riesce a stare fermo. No. Ma insomma ce l'hanno fatta, hanno fatto a scopo di test in una missione spaziale privata una radiografia a una mano. Non è bellissimo che si possa fare nello spazio e qua sulla Terra devi aspettare 8 mesi? Questa è veramente una cosa su cui io rifletterei.
1: Però la prossima volta che devo prenotare chiedo: ma su Marte c'è spazio? C'è uno slot?
2: Guardi,
1: libero.
2: A ottobre c'è un buco.
1: E allora prenoto.
0: Io mi immagino la macchina che insegue l'astronauta per fargli la radiografia.
1: Vieni qua. E beh, d'altronde la fluttuano. Grazie Stefano per le ricerche, guarda la scienza, si riesce sempre a evolversi ulteriormente, speriamo anche sulla Terra però.

0: La mano inconfondibile di Nile Rodgers, Sister Sledge e Lost in Music. Noi ci perdiamo nella musica. Per oggi abbiamo finito qua. Bonjour, bonjour su Radio Monte Carlo.
1: Abbiamo già finito. Queste Guarda, 3 ore sono volate decisamente.
0: Se vuoi, Rosaria e Filippo ti accolgono a braccia aperte.
1: L'appuntamento è per domani mattina a partire dalle 7 con Bonjour,
2: ma
1: bonjour.
2: Ma non vuoi fare la terza incomoda?
0: Preferisci noi a Rosaria e Filippo?
1: Ma scusa, ma mi vado a reggere, tra loro due?
0: No, perché certo. Scusa, lo reggi tra me e Stefano e non lo puoi reggere.
1: Ah, non sapevo tra voi due, scusate, no, scusate, questa cosa non la conoscevo, però...
0: Andreoli non dice niente.
2: Beh, chi dai, tace? Queste rivelazioni a fine stagione ci sta a farle, dai.
0: Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie ad Andro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: A Mattia Brena, a Teresa Fogli, a Monica Tognini e a Stefano Andreoli.
2: Come abbiamo appena detto, a malincuore, Andrea Pirlo rinuncia all'Italia, a differenza di Putin con l'Ucraina. Lui ci crede ancora invece da quel fronte.
0: Ragazzi, siamo ancora lì dopo quanti anni? Vabbè, vi lasciamo, ci sentiamo domani alle 7.
1: A domani, non mancate, alle 7. Ciao!
0: Ciao! Baci, ciao!
1: Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Trovati da Virginia Giacomin, Abdul Ballut, l'uomo ricercato per l'attentato di sabato al Pride di Berlino, è stato ucciso ieri durante un'operazione della polizia tedesca. Il 21enne fanatico jihadista era già stato condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi. Nato nel cuore queer della capitale tedesca da una famiglia legata al crimine, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Lanciatosi sulla folla sabato a bordo di un furgone, ha fatto un morto e 29 feriti. Gli scontri in Notav, in Val di Susa, sono 436 al momento gli identificati, diversi provenienti da Francia, Germania e Belgio. Oltre 120, forse 140 i feriti. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, caschi e passamontagna. 1 milione di euro, la prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte. Un altro corteo per Fakir a Bologna per chiedere verità e giustizia per il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. In 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso, assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Sparatoria a Seattle, negli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle, durante un festival gastronomico. Si contano 2 morti e diversi feriti, tra i quali un bambino, arrestati 2 sospetti. Intercettate 2,6 tonnellate di cocaina al largo delle coste di Lisbona. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo dell'imbarcazione. 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunta a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Calcio, caos nazionale, Andrea Pirlo ha appeso un filo per la questione delle ombre russe e Paolo Maldini pensa all'addio. Oggi decide il presidente della FIGC Malagò, il nome entro il 31, Mancini, favorito su Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Mariah Carey?
1: Bravina,
0: sì? Dico no, bravina, un paio di ottave.
1: È vero che siamo lontani, però ancora ti sento particolarmente lontano. Cosa sta succedendo?
0: Avvicina, adesso poi sistemano
1: vicino,
0: tutto.
1: Vicino.
0: Io buongiorno. Ti sento vicina, vicina. Dico no, ancora un paio di ottavine da sistemare per quella cantante che abbiamo suonato come primo pezzo, poi magari a Natale, Natale qualsiasi diventa pure famosa, no Mariah Carey?
1: Ma questo perché tu sei un perfezionista e un visionario allo stesso tempo.
0: Ragione,
1: siamo Filippo Firli e Rosaria Renda insieme. Sì, ti sento meglio, con una nutrita squadra al lavoro per noi e per voi. Luca Onere in regia, Masino in quella...

Cose da condividere in questa bella giornata d'estate, 27 di luglio. Quanto l'abbiamo sognato questo finale di luglio dopo quello che abbiamo passato nei mesi scorsi. C'è Teddy Swims su Radio Monte Carlo, Mr. Know It All.

0: Mister so tutto io, eccolo qua, Mister No It All. Traduzioni letterali e dove trovarle? Questa mattina sul Radio Monte Carlo, buon lunedì mattina da due come noi, da Rosaria Renà e da Filippo Firli, per cominciare con voi anche la voce splendida, spettacolare di Teddy Swims.
1: E siamo qui a raccontarvi anche tutto quello che trovate sulle nostre pagine ufficiali, da Facebook ad Instagram, da LinkedIn ad X, ma anche su radiomontecarlo.net, dove per esempio c'è anche la celebrazione di un compleanno importante di un'attrice, conduttrice, produttrice, regista, insomma Maria Grazia Cucinotta, che ha fatto innamorare, il caso di dire, Massimo Troisi e il mondo con Il Postino. Poi è stata anche una Bond Girl particolarmente seducente nel mondo non basta, e poi una lunghissima carriera tra film e televisione.
0: Un flash di musica che arriva dalle classifiche del 1985, conquistano la vetta della classifica UK chart, la classifica inglese, gli Eurythmics, Annie e Dave, Annie Lennox e Dave Stewart, con la meravigliosa There Must Be an Angel Playing with Mart, che sul finale aveva anche la possibilità di aver ospitato l'armonica di Stevie Wonder.
1: Scusate se è poco, ma le vette sono altissime anche nell'84, quando usciva nelle sale cinematografiche un film che consacrava Prince come icona mondiale della musica, e non solo, visto che si parlava di un film con una colonna sonora spettacolare, perché il titolo era quello della canzone che abbiamo scelto questa mattina di condividere con voi.
0: Allora, la trasforma ufficialmente questa canzone, che arriva anche dal cinema, con cui vince addirittura un Oscar, in una stella mondiale,

0: Notte indimenticabile a Umbria Jazz con Zucchero sono stati sei eventi di grande successo legati al 25ennale di Baila, che ora va in giro per l'Europa e poi avrà il gran finale il 10 giugno del 2027 allo stadio San Siro di Milano. Zucchero su Radio Monte Carlo.
1: Che belli questi ricordi. In arrivo ci sono le ragazze più scatenate degli anni 90. Volevano soltanto divertirsi e invece riuscirono a farci una bellissima sorpresa. In arrivo con noi su Radio Monte Carlo.
2: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis. In programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Grazie.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
19: Stasera 18:45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose.
0: I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Spice Girls di Too Much nel mattino di Radio Monte Carlo. Come va, amici? Come state? Sono le 10:31 minuti, buon inizio di settimana a quelli che anche lavorano e che stanno sognando le vacanze che prima o poi, dai, davvero arrivano. Dicevamo prima con Rosario,
1: no, una piccola riflessione, sai, gli amici di Bonjour Bonjour hanno iniziato dicendo che è stato il primo grande weekend, diciamo, delle prime partenze. Non è stato proprio fortunatissimo per una serie di eventi sia meteorologici, sciopero del treno eccetera, e quindi insomma, speriamo che possa migliorare questa estate 2026 che comunque trascorrete con la musica di Radio Monte Carlo.
0: Speriamo che sia un agosto lontano dai soliti canoni di agosto. Parlo per un amico, parlo esattamente per me. Succedono, no, quelle cose che succedono. Ah, stavo dicendo a proposito delle Spice che era stato annunciato per quest'anno, il 2026, loro sono del 1996, una sorta di reunion, stavolta confermata, perché sai, c'è sempre qualcuna che si tira indietro, qualcun'altra che non può, qualcun'altra che ha da fare, e invece stavolta avevano raggiunto il cerchio, e invece neanche stavolta la reunion si farà con questa canzone che hanno praticamente, con cui hanno invaso il mondo, perché loro erano sempre state molto quelle schizzatissime, e invece conquistarono con questa Too Much le classifiche con un lento.
1: Guarda, c'era stato già un indizio qualche giorno fa al matrimonio di Mel C, dove neanche là erano riuscite ad essere tutte. Manca sempre una, anche se era presente in maniera simbolica. In questo caso Victoria Beckham, forse la più recalcitrante sempre a rientrare nei panni delle Spice Girls.
0: Victoria Beckham che faceva nelle Spice Girls?
1: Come che faceva?
0: Nelle Spice.
1: Era la più elegante, la posh.
0: Ma non quindi cantava.
1: E quindi tu dici per quello non è sì, andata al matrimonio, quella, ma
0: la battuta che girava era: Victoria Beckham è quella per cui tutte le altre cantano e lei no.
1: Beh, diciamo che forse quella, l'unica che cantava veramente molto bene, era proprio la Mel. Sì, la Sporty Spice, e le altre anche un po' meno. Quindi basta bullizzare la povera Victoria, che perlomeno ha fatto un vestito da sposa per Mel C e le ha anche prestato quello per la cerimonia civile in Australia. Ma di presenza niente, tende a svicolare, a non esserci.
0: Mi si vede più se non ci sono?
1: Tu dici che può essere una cosa di morettiana memoria?
0: No, ma magari effettivamente, essendo così impegnata con tutti i figli che ha, litiga continuamente con tutti quei figli, che deve fare? Sta in famiglia. Ray.

0: rilanciata da un film proprio di recente, Murder on the Dance Floor, su Radio Monte Carlo c'era Sophie Alice Baxter.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un piccolo gruppo di volontari ha fatto crescere quasi 8 milioni di alberi in Scozia, risultato importantissimo per cercare di ripristinare la foresta pluviale atlantica dopo aver raccolto 11 milioni di semi a mano. Più o meno 100 volontari hanno dedicato decine di migliaia di ore ad esplorare boschi perduti, sperduti alla ricerca di alberi portatori di seme.
0: Le specie ricercate appartengono a un gruppo selezionato di alberi che colonizzarono la Scozia dopo l'ultima era glaciale, tra questo il nocciolo, il salice, il ginepro e la betulla. Secondo gli ecologi coinvolti nel progetto, questi alberi hanno ereditato una resilienza genetica che permette loro di sopravvivere lungo la costa atlantica scozzese, vantaggio che le specie straniere non possiedono, aspetto sempre più importante con il clima che cambia.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Marco Hollis, i suoi occhialini tondi, il suo baschetto, quanto ci manca. Talk Talk di Life for Us to Make It su Radio Monte Carlo con Rosaria René con Filippo Firli. Nel 2014, cara Rosaria, tu lo saprai già probabilmente, ma è stata iniziata la candidatura per il Monte Olimpo e finalmente è stato inserito soltanto adesso, nel 2026, nella lista dei siti patrimoni mondiali dell'UNESCO. Sai il Monte Olimpo?
1: Certo, che al centro della mitologia greca,
0: di tutto il mondo, no?
1: Secondo la leggenda, era la dimora di Zeus, il nostro Giove, delle 12 potenti divinità del mondo antico, che poi andavi a leggere quello che combinavano, erano più o meno come degli umani un po' viziati, cioè avevano tutti i nostri difetti, no? L'invidia, la gelosia, l'ira, la lussuria, ce li avevano tutte, però a volte erano simpatici e facevano del bene all'umanità.
0: Sì, ma era molto bello anche scoprire attraverso le traduzioni che abbiamo fatto, no? Al classico, allo scientifico, no, al greco, soprattutto al classico, tutte le loro caratteristiche. Per esempio, Dioniso era il dio del vino ed era in assoluto il più grande di tutti. Il cibo che mangiavano gli dei era ambrosia e bevevano nettare. Cioè, nelle loro vene non c'era sangue umano, ma c'era un fluido che era tossico per i mortali. Pensa che cosa mi ricordo io.
1: Considerato che siamo tutti pazzi per l'Odissea di Christopher Nolan, non si parla di altro da settimane, è giusto che stia diventando patrimonio dell'umanità, non soltanto per i greci, ma davvero per tutti quanti che tanto gli devono, anche a livello di film, di libri, prima senza arrivare insomma già all'Odissea di Nolan.
0: È anche un luogo che esiste, non è soltanto mito, è in assoluto la montagna più alta della Grecia. Stiamo parlando di 3.000 metri.
1: Perfetto, grazie professor Firli. Le posso dedicare la prossima canzone di Fulminacci?
0: Mi dia Liban prima, grazie.
1: Che mi piace tanto, si chiama Stupida Sfortuna.

0: occhi belli e profondissimi con la voce meravigliosa di Gwen Stefani di No Doubt su Radio Monte Carlo con Don't Speak.
1: Andiamo insieme al cinema con i film che non possiamo perdere sul grande schermo e poi le ultime con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli scontri No TAV di sabato in Val di Susa, fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine. Secondo una prima stima dei danni, a Chiomonte almeno 1 milione di euro. Sparatoria a Seattle negli Stati Uniti durante un festival. Due persone sono morte sul posto, una terza è deceduta in ospedale. I quattro feriti, tra i quali un bambino di 2 anni, sono stati ricoverati. Un sospettato si è reso subito, mentre l'altro è fuggito. Braccato dalle forze di polizia tedesca e ucciso ieri sera Abdul Ballut, l'uomo ricercato per l'attentato di sabato al Pride di Berlino, costato la vita a una persona, 29 i feriti. Il 21enne, fanatico jihadista, era già stato condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Ne abbiamo più di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente americano al Wall Street Journal. Oggi il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. Brucia ancora il Gargano, con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui, infatti, un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Calcio, Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram pubblicata stamane. Ho appreso di non essere più candidato alla panchina azzurra, ha scritto l'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai. Questa è la breaking news di TGCom 24.
6: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da UniEuro.

0: Una divinità dell'eleganza, del talento, con Roxy Music, Brian Ferry, quello di Avalon, in questa mattinata estiva su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, tutti idealmente sul Monte Olimpo, considerato che ci fa impazzire sempre la vita delle divinità e la mitologia, e che sta diventando patrimonio dell'umanità. In quanti ci hanno scritto della loro passione, Filippo, al 342-4141-762?
1: Esatto, ma poi come ne parlavamo, noi vi abbiamo informato, no, già da prima, durante la realizzazione del film L'Odissea. È un film che quest'estate fa parlare anche moltissimo sui social, della serie Dividi et Impera, perché chiunque ha la propria opinione su questo film che comunque va visto. Una delle cose che mi ha sempre di più divertito, Rosaria, rispetto al Monte Olimpo, era il fatto che è sempre stato rappresentato con le nubi sopra, perché gli dèi non volevano farsi spiare dai mortali.
0: E certo, perché ne combinavano di cotte e di crude, ne combinavano di tutti i tipi. Comunque, chi ha ragione, sono i luoghi meravigliosi, per esempio le location alle isole Egadi, da dove ci ascolta anche Arturo, sicuramente molto fiero. Tra l'altro, già il turismo era importante, è stato importante negli anni passati, ma ovviamente l'Odissea ha scatenato una serie di viaggi. Tante persone probabilmente scopriranno questi nuovi luoghi grazie al film. Gabriella ha fatto un trekking sul Monte Olimpo 20 anni fa, le è piaciuto tantissimo.
1: Bello.
0: Scopriranno questi nuovi luoghi grazie al film. Gabriella ha fatto un trekking sul Monte Olimpo 20 anni fa, le è piaciuto

0: solito una volta che cerchi di ritrovare il punto da dove tutto è nato ti incuriosisce, ti piace.
1: In tanti poi ci state scrivendo che finalmente siete riusciti a vedere l'Odissea soprattutto nella versione più vicina, come è stata girata da Christopher Nolan in IMAX. È abbastanza complicato, ho letto nei giorni scorsi di penuria di biglietti perché sono pochi i cinema attrezzati nel nostro paese per farlo vedere in quel modo. Confesso che avendo mancato l'anteprima stampa causa concerto di Bruno Mars, l'ho rivisto, spero che Nolan non si dispiaccia, in un cinema normale. Comunque l'importante è vederlo perché è comunque un film importante, fatto molto bene. Poi si può anche dire non mi è piaciuto, preferivo la versione degli anni 60-70, però è sicuramente un film ben fatto.
0: Senti,
1: ecco.
0: Amica, ce l'hai qualcosa di rosso, un po' di ferro, di legno da quelle parti? Cioè tu hai detto che non sei andata a vedere su invito il film di Nolan per andare a vedere Bruno Mars dove ti avevano invitato, cioè tocca qualcosa di legno o ferro, amica, cioè ci servi almeno fino al 31, devi stare qua.
1: Ho capito, ho pensato il film commetterò. Lo recupero, Bruno Mars è un po' più complicato, un po' certo. Più difficile, quindi chiedo scusa agli dei dell'Olimpo e anche a Christopher Nolan.
0: Con qualcosa di importante io, dai, per te.
1: Ella Langley.

0: Bellissimo progetto, hanno anche realizzato un grandissimo ospedale per bimbi in Giamaica, che è la terra di Shaggy, insieme a Sting, Don't Make Me Wait, nel mattino di lunedì. Benvenuti ancora in Due Come Noi, in diretta qui su Radio Monte Carlo.
1: E Sting è stata un'altra pagina bellissima di questa estate 2026 che stiamo vivendo insieme con Radio Monte Carlo, con l'apertura ufficiale di Umbria Jazz, il suo concerto che sotto le stelle dell'Arena Santa Giuliana a Perugia, che ha veramente sedotto, ha reso felici tutte le persone che c'erano, molte delle quali avevano avuto questa possibilità proprio grazie a Radio Monte Carlo, che ne è la radio ufficiale con orgoglio da tanto tempo, da tanti anni, con una bandiera ufficiale, poi Nick the Nightfly.
0: Basso, batteria e chitarra, non c'era niente altro
1: sì.
0: di più. Bellissimo.
1: Però poi lui, come si dice, lui ha i pezzi, lui ha le canzoni che ti fanno del bene. Parlavamo di questo luogo, il Monte Olimpo. A proposito di luoghi, ognuno sceglie i propri preferiti, quindi qualcuno potrebbe sorprendersi di leggere nelle interviste di David Beckham, che comunque è un frequentatore delle bellezze italiche, che il suo posto preferito rimane Milano, perché si è trovato così bene quando ha giocato al Milan che non avrebbe più voluto tornare a casa, non avrebbe più voluto andare via.
0: Mi ricordo una frase che poi non so, sai, confinano sempre queste cose con magari la
1: leggenda metropolitana,
0: con leggende, fake news, di quella volta in cui Victoria Beckham vide a Milano il castello sforzesco e disse: vorrei abitare lì, David.
1: Vabbè, io probabilmente no. Confina con la leggenda metropolitana,
0: sì,
1: però
0: leggermente direi.
1: Però può essere che, visto l'ingaggio, avrebbe potuto permettersi,
0: certo,
1: magari la
0: sì.
1: casa del custode, non lo so, una stanzetta, una cosa del genere. Va bene, vi abbiamo fatto sorridere in questo lunedì mattina e allora siamo felici così. Filippo Firli e Rosaria Renna sono qui anche per questo, soprattutto
0: sì,
1: per
0: certamente
1: questo.
0: Certamente sì, ma poi i Beckham sono una coppia bella forte nella vita e spesso sono anche ironici, raccontano cose divertenti. Mario Venuti con Carmen Consoli, questa ve la ricordate? La bellezza di Mai Come Ieri.
2: Perché?

0: Vero, però è bella la felicità, è bella provarla anche ascoltando una canzone come questa, Mai come ieri, Mario Venuti e Carmen Consoli su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
2: Puoi esserci.
1: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
13: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Una delle foto indimenticabili di questa estate 2026 è quella del grandissimo Tony Hadley di Spandau Ballet, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo con True, che abbraccia Emanuele Spedicato e anche Giuliano Sangiorgi e Inegramaro, e ha detto: il mio gruppo italiano preferito. È proprio un post molto bello. Non avete idea di quanto Giuliano Sangiorgi abbia un sorrisone grosso, davvero così.
1: Se sono soddisfazioni e dove trovarle, meno male che con i social possiamo condividerle anche più velocemente. Quelle sono le cose che ci piacciono, come questa iniziativa che riguarda una serie di monumenti importanti, per esempio tra Milano e Roma dal 1° agosto, che saranno aperti di notte per aiutare le persone che sono in difficoltà contro il grande caldo.
0: 10 minuti di applausi, anche molto di più, perché per esempio, non so, facendovi degli esempi pratici, la Fontana di Trevi a Roma di giorno costa 2 euro, dopo le 22 l'ingresso diventerà proprio gratuito, e quindi sì, si spostano le transenne e quindi scatta la sfida ad ostacoli per le foto e il lancio delle monetine, però senza,
1: per arrivare in prima fila,
0: sì,
1: però,
0: ma senza rischiare l'autocombustione da temperature assurde, perché appunto dopo le 22, no?
1: Ed è sicuramente una mossa che aiuta in maniera particolare i visitatori e i turisti, perché chi è residente a Roma ha una fila a parte e non paga per vedere la Fontana di Trevi, ma sarà gratis, come diceva Filippo, dopo le 22, ma anche altri monumenti nella capitale, il Colosseo, il Pantheon, a Milano ne parlavamo prima, il Castello Sforzesco, che accoglieranno i visitatori sotto le stelle, che sembra davvero una soluzione per sfuggire alle lunghe attese durante le ore calde, che probabilmente mettono troppo a repentaglio la salute di quelli che vogliono godere dell'arte meravigliosa del nostro paese.
0: E quindi ci saranno, speriamo, probabilmente meno code, zero colpi di calore, speriamo, e anche la magia di visitare tutta questa arte meravigliosa sotto le stelle.
1: È vero, magia che si ripropone in musica con questa ventenne inglese di cui tutti parlano, di cui tutti sono innamorati, andata al night show di recente, ha conquistato anche gli Stati Uniti d'America con Visitor, e nelle classifiche di tutto il mondo il suo album di debutto si chiama Sienna Spiro, e questa è Material Lover.

0: Quello di Nobody su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della 39esima edizione di Time in Jazz, in programma dall'8 al 16 agosto a Berchidda e in altri 15 centri del nord Sardegna.
1: Avete capito che questo è il momento? È il momento di conquistare al primo che arriva al messaggio vocale, che spedisce un messaggio vocale, quindi che arriva per primo al 342 4141 762 di Radio Monte Carlo, indicando il proprio nome, la propria città e dicendo: io ascolto Radio Monte Carlo. Cosa va in premio? Due abbonamenti validi per 5 serate in programma in Piazza del Popolo a Berchidda,
0: la casa di Paolo Freso. Siamo felicissimi di mandarvi lì. Allora aspettiamo i vocali con nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 4141 762.
2: Due come noi.
3: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
4: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
0: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata, prima delle vacanze, di Bonjour Bonjour.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Mamma mia, l'ho fatta finire, eh? Avete notato? Voglio una nota di merito soltanto per questa. Anna e Marco su Radio Monte Carlo, capita da noi di farvi vivere emozioni così in tempo reale. Lucio Dalla.
1: Sono Lucio, arriva questa raccolta con tutte le canzoni più amate e rappresentative, cioè, ci sarà anche Anna e Marco, Futura, Cara, Caruso, eccetera, il 18 settembre, e secondo me quello che tutti vorranno sarà il doppio LP numerato colorato azzurro mare, che effettivamente è proprio da collezione. Da collezionare le emozioni della 39esima edizione di Time in Jazz. Siamo la radio ufficiale a fianco di Paolo Freso dall'8 al 16 agosto a Berchida e in altri 15 centri del nord Sardegna. Stavamo regalando due abbonamenti validi per le 5 serate in Piazza del Popolo proprio a Berchida.
0: Due abbonamenti per 5 serate a Piazza del Popolo a Berchida. Vogliamo sentire che il nome della fortunata o del fortunato che se l'ha aggiudicato?
1: Sentiamo.
2: Sono Angela D'Alghero e ascolto Radio Monte Carlo tutti i giorni. Arrivederci e grazie.
0: Grazie.
1: Prego, è stato un piacere.
0: Arrivederci e grazie è bellissimo, perché sembra conclusivo, definitivo. E invece no, vivrai un'esperienza davvero molto bella, perché Kind of Blue è un omaggio alla nascita di Miles Davis, e quindi Time in Jazz numero 39 farà in modo di far incrociare emozioni, musica, letteratura, visual, quindi arti visive, ambiente. Sarà veramente molto bello.
1: Complimenti sempre per questo festival che intreccia musica, letteratura, arti visive, ambiente, partecipazione e trasforma piazze, campagne, chiese, pinete, spiagge in un tempio della musica. Jungle!

0: Jason Mraz, quello di I'm Yours su Radio Monte Carlo. Grazie per i vostri messaggi, anche da chi ci scrive che hanno rinviato la festa tradizionale di Sant'Anna, che di solito è il 26 luglio perché si festeggia questo onomastico, a Ischia al 31 causa forte scirocco, quindi la possibilità di vederla sarà per il prossimo venerdì.
1: Vabbè, ma voi tanto stavate sulla maca di Jason Mraz, continuate a restarci perché vi stiamo per regalare un'altra cosa bellissima su Radio Monte Carlo. Curtis Tigers, I Wonder Why.

0: Wonder Why se lo chiede e lo canta anche su Radio Monte Carlo Curtis Tigers.
1: E adesso l'appuntamento è con le ultime notizie, con gli avvenimenti principali di questa mattina con TGCom 24. Vi aspettiamo, siamo Rosario Renne e Filippo Firli, dopo le ultime notizie.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin, sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. La Procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, più di 120 i feriti tra le forze dell'ordine, almeno €1 milione di danni a Chiomonte. Il prezzo del petrolio è in netto calo sui mercati mentre si guarda alle speranze di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. In avvio di seduta il Brent in flessione del 5% a $91,94 al barile. Il Ministero degli Esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagio e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze per lavori programmati. Iniziato ieri sera alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. I treni ad alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi e modifiche di fermate. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Questa è la Breaking News di TGCom 24.

0: Lui era una bellissima voce delle Tentazioni, dei Temptations, su Radio Monte Carlo. Magari vi serve di finire le parole crociate. Qual era il cantante, uno dei cantanti più famosi dei Temptations? Dennis Edwards. Così finite l'incrocio. Don't look any further. Non cercate altrove. Siete qua su Radio Monte Carlo con Dennis Edwards, Rosaria Arena e Filippo Firli. Immaginate che personaggi avete fino all'una.
1: Abbiamo parlato a lungo dei dei dell'Olimpo, di questo luogo magico che diventa patrimonio dell'umanità, e Odissea si conferma al primo posto non soltanto nel nostro paese ma nel mondo, perché ha superato i 350 milioni in 2 settimane di uscita, e anche al box office italiano in questo weekend appena terminato ha aggiunto altri 10 milioni ai soldi del primo weekend, e siamo oltre i 26 milioni.
0: Sai come l'hanno definito Christopher Nolan? L'unico regista vero in grado di spostare qualcuno al cinema e di toglierlo dagli streaming. Tu immaginati quanto importante possa essere per un regista, uno che riesce a portare così tanta gente in tutto il mondo rispetto ad una sua opera, no? La credibilità, cioè chiunque dica Christopher Nolan delude, piace, però comunque se ne parla.
1: Se ne parla e soprattutto fa i numeri. Il film da solo concentra oltre l'85% dell'incasso complessivo del mercato, e quindi probabilmente traina, spero, anche tutti gli altri. Da noi il podio è più o meno come la settimana scorsa, perché al secondo posto c'è Minions and Monsters e al terzo Toy Story 5, quindi film per famiglia che vanno a contrastare invece l'epica assoluta del film di Nolan. Prima dicevamo che è difficile vederlo come lui lo ha girato e come lo ha concepito, perché nel mondo ci sono solo 41 sale e anche in Italia alcune ci si avvicinano, ma per vederlo bisogna andare in altri paesi europei, a Bruxelles per esempio, a Praga, a Parigi.
0: Senti, ma
1: a Londra.
0: Ti è mai capitato di vederlo, di vedere qualcosa in IMAX in
1: quello
0: quel formato
1: totale,
0: lì?
1: Anche perché questo è il primo film realizzato proprio in quel formato, e quindi
0: essendo stata a Venezia
1: le due
0: un sacco
1: cose,
0: di volte, essendo molto invitata,
1: certo, le due cose non hanno mai coinciso.
0: Volevo capire quale potesse essere la differenza.

0: Buon viaggio il Cesare Cremonini, buon viaggio Shared Love su Radio Monte Carlo con noi stamattina.
1: Buon viaggio, perché sono momenti in cui si gira, si va di qua, si va di là, ci sono le vacanze, buona estate da tutti quanti noi, da tutta Radio Monte Carlo con la nostra musica, portateci con voi. Le vacanze perfette, io direi che sono quelle che non fanno a meno della musica di Radio Monte Carlo, ma adesso c'è un nuovo studio che dice che andiamo in cerca di sapori autentici da gustare e quindi scegliamo magari di andare in un posto piuttosto che in un altro perché vogliamo andare a visitare quella bottega storica che ho visto sui social, quel mercato rionale di cui tutti parlano, oppure voglio andare ad assaggiare quella specialità che secondo me mi piace.
0: Tu sei una di quelle che si butta solitamente, compatibilmente insomma con tutto il tuo regime, con tutto quello che vuoi mangiare?
1: No, sono molto golosa, però non mangio di tutto, ecco, non do soddisfazioni purtroppo da quel punto di vista, sono timida nei gusti, quindi no, non sono, sai, quelli che mangiano qualunque cosa nuova per fare una nuova esperienza, che ma è una cosa molto bella che ammiro e invidio.
0: Io capisco anche tutti quelli che, per esempio la nostra Isabella Eleodori, te, tutti quelli che hanno un regime specifico, un regime vegano e tutto il resto, perché comunque interrompere quello che è la propria idea soltanto per un pasto?
1: Io spero che non sia una questione di età, perché questo Global Travel Trends Report, che viene ripreso dalla versione internazionale di Forbes, dice che la quasi totalità di millennial e Gen Z considera l'assaggio delle specialità una parte essenziale e irrinunciabile di un itinerario di viaggio, quindi probabilmente le nuove generazioni sono più temerarie, sono più curiose e si lasciano andare un po' di più, e ripeto, hanno tutto il mio rispetto e la mia grande ammirazione.
0: Certo che sì, ma poi più o meno l'abbiamo fatto tutti, però quando ad un certo punto realizzi, no, puoi essere un ragazzino o anche uno più grande, le cose che ti fanno bene o quelle che non ti piacciono, certo, alla fine tendi a riprendere la solita pizza con i funghi e la mozzarella che prendo io sempre e ovunque, no?
1: Va bene, il comfort food, quello che sappiamo che ci farà stare bene.
0: Una volta che posso sgarrare, prendere una pizza, cioè la prendo come mi piace, no?
1: Ma certo, va assolutamente bene. Poi l'estate è la stagione degli sgarri. Sentitevi autorizzati per essere anche più felici. Cornflake Girl, Tori Amos.

0: Pianoforte, voce, cuore, quello che basta per emozionare. Su Radio Monte Carlo, Cornflake Girl, c'era Tori Amos. Due come noi, due come
1: noi. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
23: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: scusate. Il mio amico Max probabilmente ha pensato, direbbe se sta ascoltando Radio Monte Carlo in questo momento, 5 secondi di quella sezione fiati e quel linea di basso ti inchiodano al muro. Era Come to My Head di Simply Red con Rosaria e con Filippo e con Luca Onere e anche con Max.
1: Ma starei parlando forse di Max Venegoni, mandiamogli un grande abbraccio, è possibile, consentito dalla legge. Anzi,
0: ma certo
1: direi
0: che sì, lo amiamo talmente tanto, lo amiamo Max nostro che è nel cuore.
1: Incoraggiamo tutto questo, anche perché faremo felici sicuramente per esempio Cristina che ci ascolta da sempre dal porto di Antibes e che salutiamo con affetto, oppure Gabriele da Udine, oppure quelli che ci scrivono che ci hanno portato per esempio in Cilento con radiolina da mare con
0: ci hanno riportato indietro poi oppure ci hanno lasciato?
1: Lasciaci lì per un po' che è una zona bellissima, facci godere un po' di mare, un po' di sole che fa bene, respiriamo lo iodio e quindi vabbè, però ci fa piacere anche restare per esempio con la Barbie che dice che resta in città, resta a Milano e tutti quelli che magari hanno già fatto le vacanze e quelli che non le faranno, l'importante è che ci ascoltino.
0: Buona estate a quelli che continuano a scrivere Radio Monte Carlo il top come Laura e tantissimi altri. Mi raccomando, seguiteci perché noi siamo qua in diretta e lo saremo anche per le prossime settimane, quindi come minimo fatevi sentire.
1: Certo, il 342-4141-762 è sempre a vostra disposizione. Tra quelli che in tour si infortunano, si ammalano, annoveriamo anche Harry Styles, a cui mandiamo un in bocca al lupo di pronta guarigione. Su Radio Monte Carlo c'è

0: cantata da Daniel Porter su Radio Monte Carlo, in cui parlavamo della tendenza, soprattutto per le nuove generazioni, di scegliere i luoghi in cui andare in vacanza anche per visitare e assaggiare le cose buone. Per esempio a Lecce, caro Filippo, si può assaggiare il pasticciotto o il rustico leccese, magari con un buon caffè leccese che include il latte di mandorla.
1: Ma continua a farci del male, dai.
0: Beh, ti porto a Catania. La tavola calda, panelle, è famosa.
1: Panelle, fanno i
0: ci sono le cartocciate, le cipolline. A Verona, nelle storiche osterie, si può assaggiare il risino veronese, i cicchetti locali, la pastissada da passeggio e via dicendo.
1: E io, se vuoi, ti porto a Viterbo.
0: Dai.
1: Te lo mangio il panino con la porchettina e i fagioli con le cotiche?
0: Poi con che cosa rilanci?
1: Con dei tozzetti per dolce, non lo so.
0: Va bene, io voglio anche assaggiare le frittelle di baccalà e erbe di Genova.
1: Quelle sono molto buone, sì.
0: Mi piace. Poi vediamo un po', a Bologna ci sono le crescentine calde, i tranci di pizza in teglia alla bolognese.
1: Ma perché una tortina al testo di Perugia?
0: Quella li abbiamo appena mangiate, ma anche il maritozzo umbro dall'antica latteria. Salutiamo il nonnino storico. Io ogni volta devo andare, mi devo fare una foto e devo mangiare un maritozzo con la panna.
1: Esatto, allora poi concludo con un caffè di Sandri, lì, a Corso Mannucci.
0: E salutiamo i nostri amici, perché sono proprio ascoltatori, Giorgio e gli altri.
1: Lo vuoi un bacetto artigianale con un po' il bel po' di cioccolato sopra, oppure mi dici no?
0: Ma ti sembro il tipo che dice no al cioccolato?
1: Una roba così.
0: Scherzi, cioè non lo farei mai.
1: Niente, no, perché cioè, la Gioconda può pure, insomma, in qualche modo starsene per i fatti, si può aspettare, ma la focaccia calda appena sformata, no. Questo è quello che dicono, che dice il cibo come bussola delle vacanze.
0: Beh, anche l'arte, una volta l'arte, una volta il cibo,
1: una volta la pancia, dai.
0: Morciba.

0: perché il mare può essere anche non solo luogo fisico, ma anche rifugio mentale. Toglietemi quello che mi hanno dato negli ultimi 5 minuti su Radio Monte Carlo in Morciba con The Sea. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: siamo nel campo della leggenda, Walk on the Wild Side, Lou Reed, in questo lunedì mattina d'estate in cui è bellissimo viaggiare con voi. Per esempio, Filippo, sai dove siamo con Simona e Fabio?
1: Aspetta un attimo, mi geolocalizzo. No, non lo so.
0: Allora, siamo in Islanda e insieme a loro stiamo percorrendo la strada principale che gira per tutta l'isola, la Ring Road, che mi attrae perché tra le tappe imperdibili ci sono i villaggi dei fiordi dove ci sono le mie sorelle, le renne selvatiche.
1: Bellissimo. Mandaci delle foto, riuscissi ad identificarle? Ci piacerebbe tantissimo conoscere le sorelle di Rosaria.
0: E poi Angelo dalla costa di Amalfi, altro posto baciato dalla bellezza, dal sole, dalla grandiosità, dice che si viaggia anche con il cuore e con la mente, oltre che con il corpo. Hai ragione, però diciamo che le cose intorno aiutano.
1: Siamo molto felici dei tanti messaggi di nostri ascoltatori che solitamente ci seguono in città dalla propria autoradio, dal proprio smartphone, dallo speaker di casa, dagli smart speaker, dalla televisione, che invece hanno detto: ragazzi, ho veramente scaricato l'applicazione gratuita di Radio Monte Carlo e quindi vi sto ascoltando davvero dalla spiaggia, in vacanza, sempre con voi.
0: O da Senise, la patria del peperone crusco, dove si trova Luigi. Un abbraccio anche a lui.
1: E adesso la musica di Radio Monte Carlo, l'abbiamo eletta una delle canzoni più belle di questa estate. Il nuovo singolo di Bungaro si chiama Brisa Morena.

0: Michael Bublé, quello di Come Fly With Me, per i saluti ufficiali da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna, che vi aspettano domani a partire dalle 10. Grazie per averci scelto e averci fatto compagnia anche oggi.
1: E allora ringraziamo anche Claudia De Rio, responsabile dei contenuti, Monica Tognini, assistente al programma Luca Oner e super regia in quel di Milano, Massimiliano De Santis, che è Masino per gli amici qui a Roma.
0: Ci trasferiamo tutti quanti nel Principato di Monaco con il nostro Andrea Munari per la boutique della musique, prima TGCon 24. Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo la guerriglia di sabato al corteo Notav arrivano i primi arresti, fermati i primi quattro antagonisti e oltre 430 le persone identificate. Oggi Meloni e Piantedosi in visita sui luoghi degli scontri in Val di Susa. Questo non è dissenso, ma intollerabile violenza organizzata e come tale va trattata, dice la Premier. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare l'intervento contro il caro carburanti. Il decreto interesserà soprattutto il costo del diesel. Ad agosto poi in arrivo nuove misure con il meccanismo dell'accisa mobile alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio. La CGIL presenta un esposto alla Corte dei Conti sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo il sindacato ci sarebbero gli estremi per identificare un danno erariale. I fondi pubblici impiegati per l'opera, dicono, sono stati sottratti da altre infrastrutture di cui il sud aveva maggior bisogno. Lievi speranze per una possibile ripresa della tregua tra Stati Uniti e Iran dopo lo stop ai bombardamenti negli ultimi giorni. Teheran però gela: al momento non siamo impegnati in alcun colloquio con Washington. Intanto i mercati cercano respiro, il Brent scende del 5% a circa $92 al barile. Le indagini sull'attentato al Pride di Berlino: il responsabile, un 21enne libanese ucciso durante il tentativo di arresto da parte della polizia, aveva cercato più volte di unirsi all'ISIS. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre. Rilasciato intanto un secondo sospettato di nazionalità iraniana. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
3: La boutique de la musique.
1: Lunedì in boutique, come promesso, siamo aperti tutta la settimana ed è bello stare insieme anche a quest'ora. Ovunque siate, amiche e amici di Radio Monte Carlo, il nostro luogo d'incontro è qui ed è adesso. Io sono Andrea Munari, trasmetto dal Principato di Monaco. Il mare è una tavola, come cantava poco fa Bungaro, e ho il privilegio di accogliervi e di accompagnarvi con la boutique della musique alle 13, 2 minuti e 15 secondi. Con me ci sono Claudia De Rio che scrive, Marco Fullone che sceglie ogni canzone, Giulio Corbelli governa energia e tutti noi arriviamo dopo Rosaria Renna e Filippo Firli, che ringrazio e saluto. Qui per 60 minuti ce le suoniamo e ce le cantiamo per stare bene, e allora benvenuti. Chi non ha mai desiderato di andare altrove per fare esperienza, per cercarsi un'opportunità, diciamo anche per crescere e diventare migliore. Roger Hodgson dei Supertramp è adolescente ed è ancora in Inghilterra quando scrive questa canzone sognando l'America.

Un successo dei Supertramp, come tutto l'album Breakfast in America, quell'America che per intere generazioni è stato un sogno da raggiungere, ma lo è ancora oggi. Se puoi sognarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney, nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Beh, noi non è che promettiamo di realizzare i sogni, ma qualche emozione in musica ce l'andiamo a prendere appena abbiamo occasione. Nel 69 Elvis Presley porta al numero uno una canzone che diventa proprio un classico. 16 anni dopo, quella canzone vola di nuovo altissima nella versione di Fine Young Cannibals.

che è stato poi un gran lavoro dei Fine Young Cannibals e che si è trasformato in un successo internazionale, e nei cori anche Jim Somerville. Buona estate da Radio Monte Carlo con i pezzi firmati della boutique della musique, ognuno con la propria storia, e se questa è vera, narra di un giornalista musicale di nome David Ritz che un giorno dice a Marvin Gaye: tu sei un artista molto molto sexy e la tua musica è fonte di guarigione. E questo avrebbe ispirato Sexual Healing.

Evocativa Lady Madonna e qualcosa di straordinario accade. Pochi giorni fa, giro turistico in autobus a Liverpool, nei luoghi dei Beatles, al semaforo, nell'auto accanto del proprio c'è Paul McCartney. Lui in videochiamata con Ringo Starr ed entrambi, carinamente, hanno salutato i fans sull'autobus. Dall'Inghilterra alla Francia, dove Céline delle Meraviglie incanterà Parigi e il pubblico che arriverà da mezzo mondo dal 12 settembre in poi, e la prima grande emozione per chi sarà ai suoi concerti è stata trovare il biglietto, sicuramente. L'ascoltiamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e ci spostiamo tutti a Prua.

Lei è strepitosa. My Heart Will Go On. E non è che sia entusiasta, Celine Dion, quando le propongono la canzone. Poi però tutto cambia. Mentre noi, amiche e amici di Radio Monte Carlo, conserviamo il ricordo di quella emozionante sequenza con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che urla «Sto volando, Jack!». Se non avete visto dove e come è stata girata quella scena, tanto meglio, non ci trovereste più nulla di romantico. Quindi va bene così. E quante cose ci racconta la boutique della musique di grandi artisti e di grandi canzoni, come quando Nile Rodgers e Bernard Edwards scrivono e producono per Diana Ross e non sbagliano.

0: I'm coming out, grande anche nel significato, e messaggera per tutta la comunità omosessuale, e grande anche per Diana Ross, che fa diventare questa canzone l'inizio di ogni suo concerto. Abbiamo ancora molto da ascoltare qui in boutique, ed è sempre grande musica. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79 euro. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Oh, little genie, sei entrata da un brutto sogno e improvvisamente fai sembrare la mia vita splendente e nuova, dice Elton John. Siamo in diretta dal Principato di Monaco con un bellissimo sole da cui vi sto parlando alle 13:35 minuti e 40 secondi. Buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, che adesso potrebbe anche farvi tornare in mente alcune sequenze di un altro film, quello con Robert Redford, Demi Moore, se lo avete visto, Proposta indecente, nella boutique della musica. I'm Not in Love con The Pretenders.

0: boys don't cry.
1: E poi anche questa storia dei big boys che non piangono va benissimo. Chrissy Hynde ha questa voce morbida, piena, proprio che tira dentro mentre canta I'm Not In Love, e consideriamola la cover più bella ed intensa che si affianca poi alla versione originale, non dimentichiamolo, dei 10cc. E proprio ai 10cc dedichiamo questo passaggio di oggi nella boutique della musica, perché c'è un altro pezzo firmato da questa band formidabile che è tra i più famosi, ed è una canzone che racconta di vacanze e di quello che le persone dicono e fanno. È Dreadlock Holiday, e quando la scrivono i 10cc sono in vacanza in Jamaica.

Lionel Richie, devi farlo ancora una volta, do it to me one more time, e lo sta già facendo, cantare dal vivo e con gli Earth, Wind & Fire. Infatti il tour si chiama Sing a Song All Night Long. Domani e dopodomani sono in Texas, a San Antonio e a Dallas. Veramente, questa è Radio Monte Carlo, siamo tutti nella boutique della musica. Vi è mai capitato di non trovare le parole per esprimere qualcosa di importante, oppure di chiedere a qualcuno a cui tenete di prendere carta e penna per dirvi ciò che non riesce o non vuole dirvi a voce? Ce lo racconta Nino Buonocore.

0: Eh sì, come avete scritto una poesia, scrivimi e non messaggiami, eh? Non dimentichiamoci mai la differenza, qualsiasi storia di dispositivi e di intelligenza artificiale possano raccontarci, perché ci sono cose che non potranno essere fatte allo stesso modo, come il valore di una firma fatta di proprio pugno. Eccoci arrivati, allora merci boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
5: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door.
3: Mary J. Blige, overjoyed.
6: And

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18.45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
18: Amiche e amici di Radio Monte Carlo, spero vi siate trovati bene. Grazie per il vostro ascolto, per ogni pensiero che ci inviate. E se domani vi va, tenete accesa la boutique. Siamo qui alle 13 insieme a Claudia De Rio, che con me scrive di musica, Marco Fullone che la seleziona, e Giulio Corbelli in regia, che ci porta sempre a tutti voi. E li ringrazio. Il pomeriggio è con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo, subito dopo le breaking news di TGCom 24. E allora, ciao a tutti, buona estate da Radio Monte Carlo, da Andrea Munari, dal Principato di Monaco.
17: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
19: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
19: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
20: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo Stato c'è e non indietreggia dagli antagonisti. Violenza organizzata, saranno assicurati alla giustizia. Così Meloni in visita al cantiere TAV di Chiomonte, teatro degli scontri di sabato. Con lei il ministro Piantedosi. 4 arresti a Venaus, identificate 800 persone. In arrivo il nuovo decreto carburanti. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri varerà la misura ponte, concentrata soprattutto sul diesel. Ad agosto, acquisiti i dati sulle extragettito IVA di luglio, previsto un ulteriore intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Tra Stati Uniti e Iran tacciono le armi, ma la tensione resta alta. Teheran rivendica al momento nessun colloquio con Washington, gli americani sono in difficoltà e senza via d'uscita, e Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di missili e bombe, ne abbiamo più di chiunque al mondo. A Parigi un uomo è stato arrestato dopo aver ferito a coltellate 3 donne nei pressi di Port de Clichy, nel nord-ovest della capitale. Una delle vittime era incinta, un'altra versa in condizioni gravissime. L'aggressore, di 31 anni, sarebbe affetto da disturbi psichici. A Roma un uomo è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia. La vittima, di origini nordafricane, era stata colpita con un cacciavite mentre tentava di difendere un conoscente durante una rapina alla stazione Togliatti. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile, di origini gambiane. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
22: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
23: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
24: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Si è aperta anche per il nostro Andrea Munari l'ultima settimana prima delle vacanze, con la sua boutique della musique. La boutique va in vacanza, Andrea no, perché lo sentiremo anche nel mese d'agosto, così come in questo momento può partire l'ultima settimana di questa stagione di Happy Together.

0: Ben trovati, buon inizio settimana da parte di Claudio Di Leo da Roma,
1: eccolo,
0: Isabella
1: buongiorno.
0: Eleodori da Milano.
1: Stremando.
0: Eccoci qua, sì, tutti stremati, no. Ma ce la possiamo fare, ci siamo arrivati sui gomiti, ma ce la facciamo, non ti preoccupare. Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Fino alle 16 insieme, una settimana bella da passare together, happy together. Non mancate, mi raccomando, sarete coinvolti anche al 342-4141-762. Poi vi racconteremo di quello che succederà anche in agosto. Non vi lasceremo mai soli,
1: no.
0: Mai, perché ci sarà la diretta tutto il giorno, ovviamente con le voci che insomma si avvicenderanno durante le settimane che poi chiuderanno l'estate, no?
1: Io ci sarò, il mese d'agosto
0: sarà,
1: ecco. Ci sarò, promesso.
0: Benissimo, e insomma poi vi faremo sapere strada facendo. Voi intanto state con noi, anche perché abbiamo la musica più bella, giusto Claudio?
1: La più bella del mondo, tipo il prossimo disco che mi piace tantissimo, lei è Ray, e questa è Where Is My Husband.

0: Praticamente abbiamo già un piede nel bagnasciuga, anzi sul bagnasciuga. Sale Amore e Vento con Tiro Mancino su Radio Monte Carlo. Ancora ben trovati, sono le 2:15 di questo pomeriggio. Per noi milanese, per voi dove? Dove siete? Dove vi trovate?
1: A
0: fare danni? Tu a Roma?
1: Io a Roma.
0: Sì. Molti in vacanza, voglio sperare. Non è che partite tutti venerdì quando parto io. Siete già posizionati, spero.
1: Mi sono mosso questo fine settimana. Non c'era tutto questo movimento che era stato preannunciato.
0: Aspettano me, certo, sulla Cisa. Ecco qua. Però voi, amici che siete nelle città d'arte, nelle città, nei posti più belli, più conosciuti, più amati della nostra Italia, avete notato la presenza massiccia di americani, di turisti americani, vero?
1: Sì, io sono stato in Toscana quest'anno e Firenze, Pisa, Lucca erano pieni di statunitensi che amano e continuano

0: amare il nostro paese. Ben 23 milioni di presenze nel 2024, sono aumentate poi nel 2025. Roma è la città più amata dagli statunitensi, seguita subito dopo da Firenze.
1: È vero, quindi sai, il Colosseo, la Fontana di Trevi, i musei vaticani, oppure le colline del Chianti, borghi medievali, l'enogastronomia della Toscana che attirano moltissimo gli americani. Sono innamorati dei nostri paesaggi di Firenze, di Pisa, eccetera. Ma anche Venezia, che continua ad avere il suo fascino nonostante le difficoltà di overtourism, quindi canali, palazzi storici, l'atmosfera stessa, ma anche Milano, i laghi soprattutto,
0: sì.
1: Insomma anche la Lombardia è molto molto quotata.
0: George Clooney è stato un bello spottone per sì. Como e il lago di Como, visto anche insomma la presenza di tanti statunitensi anche lì.
1: E poi hanno portato i dollari, tanti dollari, ecco, tanto per non essere venali ovviamente.
0: No, per carità, figurati.

0: Shy Guys su Radio Monte Carlo, statunitensi che vengono in Italia per vacanza, ma anche vengono in Italia a viverci. Ce lo scrivete al 342-4141-762, ce lo scrive chi assiste i loro trasferimenti. Vengono qua anche per il buon cibo italiano, chiaramente, mentre noi, quando andiamo all'estero, cerchiamo un ristorante italiano oppure cerchiamo quello che mangiano i locali? Tra poco ne parliamo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri le starate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM. Go with more.

0: La Isla Bonita, Madonna, siete su Radio Monte Carlo, sono le 14:26, si viaggia, viaggiano moltissimo gli americani che vengono a trovarci in Italia e noi non ridiamo quando magari vediamo consumare un cappuccino durante il pasto,
1: sì,
0: oppure quando mettono il ketchup negli spaghetti e fanno altre cose che fanno inorridire un po' tutti, però è vero anche che noi ci lamentiamo tanto di come si comportano gli stranieri per quello che riguarda il nostro cibo, eccetera, ma quando noi andiamo all'estero riusciamo a seguire delle regole? Perché anche loro hanno delle regole, rispettano anche certi riti quando mangiano. Per esempio in Cina,
1: sì,
0: se tu hai il pesce nel piatto e lo giri, cioè se lo capovolgi, porta sfortuna, non lo puoi fare.
1: No,
0: vedi che ti devi anche informare,
1: perché mi devo informare se dovessi andare in Cina, sì.
0: E poi puoi fare anche un burp all'ultimo, cioè alla fine del pasto, perché è un segno di apprezzamento.
1: Ma quello anche gli antichi romani lo facevano,
0: però abbiamo perso questa cosa grazie al cielo.
1: Grazie al cielo, direi di sì. In Giappone invece è buona educazione mangiare i noodles, che sono i loro spaghetti in brodo, uh-huh, facendo rumore, quel simpatico così, esatto,
0: che per è una me cosa è fastidiosissimo,
1: che mi fa inorridire,
0: ecco.
1: E poi infilzare non bisogna infilzare mai il sushi con le bacchette.
0: Questo lo sapevo, sì. Ecco, e poi va mangiato in un solo boccone, non è che va spezzato, preso a morsi,
1: allora.
0: Non ci mancherebbe. Per esempio in India non si può ringraziare per pranzi quando siamo tra amici, perché è molto formale, distaccato, si ringrazia soltanto nei rapporti ufficiali. Quando siamo a tavola tutti insieme tra amici, da conoscenti, parenti, eccetera, si mangia tranquillamente senza dire oh, grazie, molto gentile, che bello, grazie, no.
1: Ecco. In Thailandia invece si mangia solamente con il cucchiaio, che è la posata principale, la forchetta serve solo per accompagnare il tutto. Evidentemente non hanno gli spaghetti in Thailandia.
0: Esatto, stavo pensando come prendere gli spaghetti con il cucchiaio e basta, senza aiutarsi con la forchetta, insomma la vedo dura. Forse non li mangiano gli spaghetti, magari.
1: Può darsi. Non so voi amici se avete trovato all'estero qualche usanza particolare o strana. 342-4141-762, adesso la nostra grande musica anche con James Blunt, The Girl That Never Was.

0: Jamie Lidl con Another Day, 14.35, Radio Monte Carlo, paese che vai, usanza che trovi anche a tavola. Questo abbiamo chiesto al 342-4141-762. In Cina, ad esempio, ci segnalate che a tavola ti portano l'acqua calda.
1: Ma da bere oppure ti sciacqui le mani?
0: Credo da bere. In Thailandia si mangia con forchetta e cucchiaio e non esiste il coltello.
1: Ah, capito.
0: E poi c'è un altro amico, scusa Isa, sì? Che in Carinzia, in Germania, si è meravigliato della marmellata di mirtilli sulla carne. Questo è piuttosto normale nei paesi tedescofoni, diciamo.
1: È vero. Le salse dolci, è vero. Per esempio, in Corea del Sud gli anziani iniziano e finiscono prima, cioè bisogna attendere che comincino a mangiare e non si può alzarti dal tavolo prima di loro, cioè decidono loro cosa fare e cosa non fare.
0: Esatto. Capito?
1: Quindi se vanno lentamente, ragazzi, avete fame, la vedo dura. La vedo molto dura.
0: Molto dura. Ci sono YouTube adesso, questo è One.

0: La canzone più bella dell'universo, One U2, tra l'altro riguardava anche il video in bassa frequenza e era il 1991, ricorderete sicuramente, avete presente lui in primo piano che canta, ecco, è stato proprio in quel momento in cui mi sono fidanzata con Bono. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Hot, una canzone di stretta attualità visto il meteo che abbiamo e soprattutto quello che ci aspetta. Devo salutare un paio di amici, Vivilla, così si chiama, e Giorgio, che dicono la Carinzia non è in Austria, ma io infatti ho detto che in Carinzia portano la marmellata da mettere sulla carne, così come lo fanno anche in Austria. E lo fanno, ce lo dice un nostro amico o amica, anche in Valpusteria, e questo l'ho verificato di persona ed è una cosa anche buona.
1: Bene, sono contenta che tu abbia specificato questa cosa.
0: No.
1: Okay. Vedi chi va con lo zoppo, impara a zoppicare.
0: Mi stai facendo diventare permaloso.
1: Non lo eri.
0: Colpa tua, non lo ero io.
1: Colpa mia. Molto bene. Too Hot, la canzone dei Kool & The Gang. Non so se è stata scritta per la quarta ondata di calore che sta per arrivare sull'Italia, anzi sull'Europa. Ridiamoci sopra, ma veramente. Sappiamo che è una disgrazia, Too Hot, però è un brano molto particolare perché praticamente affronta un tema malinconico e doloroso, la fine di una lunghissima storia d'amore logorata dalla rabbia dell'incomprensione, per il caldo secondo me, Antò
0: sì,
1: fa caldo, il problema era quello.
0: Vabbè. C'è Malika Ayane adesso, una possibilità.

0: Che pezzo meraviglioso. Boa sorte con Vanessa De Mata, è una delle cantanti più famose, più amate in Brasile, e il grandissimo, amatissimo Ben Harper. Uscì nel 2007 in Brasile, grandissimo successo, e poi nel 2008 in tutto il mondo. Questa è Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio, 5 minuti, poi saranno le 3. Abbiamo ancora musica. E che musica, Claudio?
1: Eh sì, la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna H24, e di lato ci sono anche le nostre facezie e le nostre amenità varie ed eventuali. New Radicals, you get what you give.

0: New Radicals, You Get What You Give, a chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Fermati i quattro antagonisti per gli scontri sui cantieri della TAV di sabato in Val di Susa. Oggi controlli a tappeto nel camping dei manifestanti a Venaus. 800 persone identificate. In mattinata Meloni e Piantedosi in visita a Chiomonte. Violenza organizzata inaccettabile, dice la Premier. A Parigi sono in condizioni gravissime due delle tre donne accoltellate da un 31enne nel nord-ovest della città. Una delle vittime sarebbe incinta. L'uomo, affetto da disturbi psichici, avrebbe affermato che a ordinargli di colpire sarebbe stato Allah, è stato arrestato. Oggi alle 17.30 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto ponte contro il caro carburanti, concentrato soprattutto sul diesel. Ad agosto previsto il via alle accise mobili, intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette. A Firenze non si registrano disagi eccessivi a causa della chiusura del nodo ferroviario per la sostituzione del ponte alpino. Il varo del nuovo cavalcavia è avvenuto nella notte. L'Italia resterà comunque spaccata in due fino al 30 luglio per consentire gli ultimi interventi strutturali. In Spagna e Francia gli incendi non concedono tregua, già 325.000 le persone evacuate, le fiamme divorano decine di migliaia di ettari. A Bordeaux il rogo si è fermato a pochi chilometri dalla città. L'Unione Europea invia aerei, elicotteri e squadre di vigili del fuoco. Calcio, caos sul nuovo allenatore della nazionale. Dopo il tramonto dell'opzione Pirlo, il ministro Abodi esorta, una brutta figura che si commenta da sola, a recuperare in fretta. Il presidente della FIGC Malagò rassicura, parlerò con tutti, tensione con Maldini che potrebbe lasciare. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: È stato un brano che ha dominato l'estate del 1982, l'estate dei mondiali, l'estate della vittoria dell'Italia, quindi molti di voi lo ricorderanno anche per quello. Toto con Africa su Radio Monte Carlo.
1: Tu te la ricordi l'Italia ai mondiali, quando giocavamo pure noi?
0: Sì,
1: ricordi?
0: Perché lo diciamo a quelli più giovani, c'è stato un tempo in cui l'Italia giocava ai mondiali.
1: Poi, insomma, ai ventenni in ascolto, esatto. Una volta giocavamo anche noi i mondiali, pensate.
0: Vabbè, facciamo un po' di ironia. Allora, miei cari fanciulli, visto che vi apprestate a fare le valigie per andare al mare, o già ci siete al mare, e magari siete lì, belli, senza fare niente, con i piedi a mollo, con un drink in mano, sotto l'ombrellone, vi leggete un libro, poi arrivate a sera, siete stanchi, morti.
1: Da buttare nell'umido,
0: ma
1: praticamente.
0: Ma perché? Ma il mare stanca alla fine?
1: Assolutamente sì, una giornata di mare può sembrare rilassante, spesso però si conclude con questa sensazione di forte stanchezza. Il motivo è che il nostro organismo lavora in continuazione per adattarsi alle condizioni ambientali. Il caldo che costringe il corpo a mantenere stabile la temperatura interna con la sudorazione e quindi l'aumento del flusso sanguigno. Processo che però richiede energia e impegna anche il nostro cuore. Ecco perché a fine sera, a fine giornata,
0: siamo distrutti, veramente. Poi c'è qualcuno che si muove anche al mare, tipo.
1: Ah sì? E dove vanno?
0: No, voglio dire, uno cammina sulla battigia, si fa dei tuffi, un qualche nuotata. C'è qualcuno ancora che nuota in mare? Perché sai, guarda,
1: sì,
0: più si diventa grandi.
1: Ah, mio suocero, 84 anni, sì.
0: Però, complimenti. Però effettivamente lì per lì ci sembra di fare una cosa bella, siamo in forma, viva. Stasera andiamo, facciamo tardi, invece arrivi a casa dopo la doccia, ti metti lì, buono, non ti muovi più fino al giorno dopo. Allora, voglio sapere anche da voi, amici, ma è vero che il mare stanca? Una giornata al mare alla fine è molto, molto faticosa per tutti, anche per chi non ha figli piccoli.
1: 342
0: 41 41 762, vi aspettiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: L'electro jazz di questa coppia svedese, si chiamano Coop e anche questa è una canzone con il titolo di stretta attualità che è Summer Sun, quel sole che molti di noi, meglio di voi, vanno a prendere al mare, e il mare che però alla fine giornata ci fa restare veramente senza energie, stanchissimi. E c'è chi ci ricorda che anche il lago stanca, un'amica salentina trapiantata al nord.
1: Invece salutiamo Bruna da Vigevano, cioè, ma dipende che spiace.

0: Già scegli che tipo di mare fai, nel senso se vai in una spiaggia affollata con i telefonini che suonano, gente che parla, bambini che giocano a pallone, è ovvio che ti stanchi, però ti stressi anche stando ferma, è normale, però effettivamente è proprio il sole, lo stare sdraiati, l'aria di mare che stancano oltre alla confusione, ma dipende, poi dipende anche dai gusti ovviamente.
1: Sì, dipende anche quello che fai al mare.
0: Sì, c'è qualcuno che dice addirittura, beh insomma sai come ci possiamo rigenerare alla grande, giugno al mare, agosto in Trentino. Sì,
1: ci
0: ciao,
1: sto,
0: se
1: ci
0: rinasco.
1: Sto. Ci sto.
0: La dottoressa invece... Grazia dice, esatto. è d'accordo.
1: L'amica
0: cosa.
1: Lori, che sì. Lei invece è sulla montagna del Trentino, che dice: a me sinceramente il mare non stanca affatto, passeggiate alle 6 del mattino, nuotate, camminate alla sera circa 20 km, ma sono freschissima alla
0: sì,
1: sera.
0: Sì, mattino e sera, ma in mezzo cosa fai? Quando ci sono 40 gradi, che fai? Quando sei,
1: Sarà lì a prendere il sole.
0: Non lo so.
1: No?
0: Aria condizionata in camera sicuramente, se no
1: come fai? Brava, bravissima.

0: Erano gli anni 90, primi anni 90, uno dei più grandi successi di RAF 2 su Radio Monte Carlo.
1: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18.45, canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.

0: Rod Stewart, You're in my heart, su Radio Monte Carlo, Happy Together, ancora per mezz'ora insieme a Isabella Leodori, Claudio Di Leo, per quest'ultima settimana insieme, poi le nostre strade, Isa,
1: si divideranno.
0: Si divideranno le nostre strade.
1: Io al mare, tu in montagna.
0: Esatto, no? Io anche in radio, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Però oggi impariamo tutti insieme una nuova parola, la parola in questione è anemoia, che etimologicamente tradotta significa il vento del passato, la generazione Z che prova nostalgia per un'epoca che non ha mai vissuto, ed eccolo allora che su TikTok, sui vari social, spopolano videocamere digitali dei primi 2000, il Game Boy, il Tamagotchi, la Polaroid, i CD, cose che non hanno mai visto nella vita loro.
1: Sì, questa nostalgia per un tempo che non si è mai vissuto è abbastanza strana. Noi la nostalgia canaglia ce la portiamo dietro, anche perché purtroppo c'è tante epoche che abbiamo vissuto,
0: esatto,
1: per cui insomma sappiamo come funzionava, le abbiamo proprio vissute sulla nostra pelle. Però questa voglia di passato fa generare anche fa muovere l'economia. Pensate che per quello che riguarda il mercato globale, nel 2025 si è superato i 496 miliardi di dollari, hai capito?
0: Mamma mia,
1: quindi
0: tanto.
1: Questa passione che ha la generazione Z per tutto quello che si consumava un tempo, quando loro ancora non erano nei pensieri dei genitori addirittura.
0: Il 37% della generazione Z è affascinato dagli anni 90. Il 70% consuma abitualmente contenuti culturali di decenni precedenti e la maggior parte vorrebbe il ritorno a stili e linguaggi dell'epoca.
1: Cioè, se internet volete, lento, fotografie,
0: esatto,
1: sgranate.
0: Allora, amici della generazione Z, se volete vivere quell'epoca, cominciate con mettere da parte il telefonino, che noi non ce l'avevamo, quindi cominciate da quello.
1: Anche noi dovremmo imparare a farlo,
0: esatto,
1: perché sapevamo com'era l'era analogica. Detto questo, chiediamo ai nostri ascoltatori, voi che avete invece vissuto un po' più di epoche, perché siete grandicelli come noi, qual è l'epoca più bella, secondo voi, quella che non solo avete vissuto, ma che dal punto di vista, mettiamolo così, storico, perché no?
0: Sì.
1: Tra tutte quelle che avete vissuto fino adesso, gli anni più belli quali sono stati? 342 41 41 762, vi aspettiamo su

0: La versione di Jamie Cullum con Everlasting Love su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora. Gli anni più belli quali sono stati? Allora, vincono sicuramente, se vogliamo fare una classifica, gli anni 80-90, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: E, c'è qualcuno che scrive, Domenico da Santa Maria di Castellabate, dice gli anni 80-90, anni in cui bastava poco per essere felici, ci si incontrava in piazza, si parlava guardandosi negli occhi, si rideva, si ascoltava musica, si vivevano le amicizie davvero, non c'erano social, smartphone, eccetera. C'era il valore della parola data, il rispetto, l'amicizia, la famiglia, il piacere di stare insieme. Avevamo forse meno cose, ma avevamo più tempo gli uni per gli altri. Chi ha vissuto quegli anni lo sa, non erano soltanto anni diversi, era diverso proprio il modo di vivere e forse anche quello di essere felici.
1: Essere felici con poco, è questo che ricordate tra i tanti messaggi che sono arrivati. C'è chi rimpiange in pochi gli anni 70, un po' per la musica, culla del rock insostituibile.
0: The best.
1: E poi, esatto,
0: diciamolo.
1: E poi c'è Lorenzo da Milano, dice gli anni 70, università, vita sociale e politica, sport, amori, militare e primo lavoro. Comunque, tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, 80 e 90, questo è il periodo che rimpiangete un po' tutti, ma per la semplicità del vivere.
0: Prima del telefonino, guarda caso.
1: Più o meno, sì. Vabbè. Jesha Day, Keys of Life.

0: Kiss of Life con Sade su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Cina è stato depositato un brevetto per proteggere animali e persone nascosti sotto i veicoli fermi. Il sistema utilizza una telecamera che memorizza un'immagine di riferimento del sottoscocca e la confronta in tempo reale con i fotogrammi successivi.
2: Attraverso un processo a due fasi, la tecnologia isola prima le variazioni dell'aria e poi analizza solo le zone sospette, evitando che ombre, sporco o foglie generino falsi allarmi. L'innovazione si affianca al brevetto per il rilevamento dei passeggeri nell'abitacolo, confermando l'impegno di questa azienda cinese nello sviluppo di un ecosistema di sicurezza a 360 gradi. Tra visione artificiale e batterie a stato solido, si spinge sull'innovazione, anche se resta incerta la data di approdo della tecnologia sui modelli di serie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci. Un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
15: rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: of the Common People, canzone che arriva proprio da quegli anni Ottanta che avete decretato come il decennio migliore della vostra vita, anche per l'assenza dei telefonini. All'epoca non c'erano, però poi adesso con il telefonino ci annotiamo, non so, le nostre idee improvvise, le riflessioni personali, la lista della spesa, l'app delle note. Quante volte la usate? Tu, Isa?
1: Appunto, come si fa se deleghiamo tutto al telefonino, tornare indietro e non farne più di niente? E anche i nomi dei ristoranti, promemoria per prenotare le visite, le idee geniali che ti vengono alle 2 di notte, la password che non ricordiamo più nemmeno a che cosa serva, insomma. Le note sul telefonino, c'è questa app che serve veramente a tutto a ricordarci che noi siamo dei dimenticoni, cioè che abbiamo proprio la testa altrove. E il fatto anche di aver delegato appunto al telefonino qualsiasi cosa, capisci che diventa complicato davvero tornare indietro, no? In una era analogica. Come faremo?
0: Assolutamente complicato. Dovremmo portarci dietro un'agendina dove hanno tutte le cose che solitamente invece annotiamo sull'app delle note del
1: telefono. Siamo viziati, questa è la verità.
0: Già Giorgia adesso, Corpi Celesti. Abbiamo

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine con Enrique Iglesias su Radio Monte Carlo. È il momento di prendere tutti i tortolini e andarsene a casa.
1: Esatto.
0: Ecco, praticamente.
1: Grazie Isabella Leodori.
0: Ciao.
1: Grazie anche da parte mia, da Claudio Di Leo. Grazie a Giulio Corbelli in regia, al quale mandiamo oggi un abbraccio un po' più forte del solito.
0: Sì.
1: Grazie a Claudia De Rio per la redazione di oggi, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco Chiara Lorenzutti, c'è la vie per le prossime due ore. Prima però la breaking news del TGCom 24. Noi
0: bravo,
1: ci sentiamo domani.
0: Bravo, a domani.
1: Due,
0: mi raccomando, a partire dalle 14.
1: Qua,
0: ciao,
1: qua,
0: grazie
1: ciao.
0: Di essere stati con noi. Buona estate, ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Me l'ha ordinato Allah, così il 31enne che a Parigi ha accoltellato tre donne, di cui una incinta. Le vittime sono in ospedale, due in condizioni gravissime. L'assalitore, subito fermato dalla polizia, sarebbe affetto da disturbi psichici. Meloni e Piantedosi in visita in Val di Susa dopo la guerriglia di sabato tra polizia e antagonisti Notav. La premier parla di violenza organizzata inaccettabile. Quattro persone arrestate, 800 quelle identificate oggi a Venaus nel camping dei manifestanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto contro il caro carburanti in attesa del via alle accise mobili previsto ad agosto. Intanto per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette, discussioni in corso. Tregua armata tra Iran e Stati Uniti, gli Ayatollah sbeffeggiano Washington, siete in difficoltà e senza vie d'uscita. Trump rivendica, abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo. Intanto gli Houthi dallo Yemen rivendicano attacchi con droni su un oleodotto saudita. Il jeep convalida il fermo del 26enne tunisino accusato dell'uccisione del giornalista Luca Esposito a Eboli. Il giovane resta dunque in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e di soppressione di cadavere. Calcio nazionale nel caos dopo il tramonto dell'opzione Pirlo come nuovo CT. Il ministro Abodi parla di una figuraccia a cui rimediare. Il presidente della FIGC Malagò, bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, e si fa strada l'ipotesi che il direttore tecnico Maldini possa lasciare in polemica. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Qui ci siamo innamorati della voce, della grande voce di Mario Biondi, ma anche di questa canzone estate del 2006, This is what you are, e questa è Radio Monte Carlo.

17 minuti, lunedì 27 luglio, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, ben trovati, ma soprattutto buona estate, buone vacanze, se magari cominciano quest'oggi o sono già cominciate da qualche giorno, felici di essere la vostra colonna sonora, non solamente nel momento del lavoro, ma anche nel momento dello svago. Come Chiara Lorenzutti, il nostro appuntamento con C'est la vie, quindi due ore di grande musica, quella di Radio Monte Carlo, un sacco di belle notizie per evadere un po', e diamo anche il buon pomeriggio a Gabriele Lubianco in regia, grazie anche a Federica Pogliani in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che sarete dei nostri. Vi conviene stare molto attenti al 342-41-41-762, ma solo quando sarà il momento giusto, perché insomma c'è tanta bella musica ad ascoltare in giro, questo è poco ma sicuro. Subito Troye Sivan.

Gary Go con la sua Wonderful, questa Radio Monte Carlo, e insomma siamo molto contenti di sapere che sono stati presentati ieri da parte della Banca Centrale Europea i 10 bozzetti finalisti, tra i quali poi verranno scelti i nuovi tagli, anzi le immagini che compariranno sui nuovi tagli delle banconote destinate a entrare in circolazione dalla fine di quest'anno. Ora tocca a noi cittadini europei esprimere la nostra preferenza. Si può votare online, quindi una semplice ricerca poi ci farà capire come, e contribuire la decisione finale. Però vale la pena nel frattempo fare un po' un ripasso per cercare di capire chi sono le personalità europee che potrebbero a questo punto diventare volti noti sulle prossime banconote. Per esempio, sulla banconota da 5 euro dedicata alle arti performativi potrebbe esserci Maria Callas, vabbè, insomma, celeberrimo soprano greco statunitense che ha rivoluzionato il mondo dell'opera. Sul taglio da 10 euro potrebbe esserci Ludwig van Beethoven. Sulla banconota da 20 euro dedicata all'università e alla scuola, Marie Curie, quindi premio Nobel, pioniera, lo sappiamo, della ricerca scientifica. Poi sulla banconota da 50 dedicata alle biblioteche comparirebbe Miguel de Cervantes, quindi autore del Don Chisciotte, quindi grande importanza di uno dei romanzi davvero più grossi della letteratura mondiale. Il taglio da 100, musei e mostre, celebrerebbe Leonardo da Vinci. Ma c'è anche un'altra figura femminile, forse meno conosciuta ma importantissima, che è Bertha von Suttner, o Suttner, la prima donna a vincere il Nobel per la pace. Quindi è importante, quindi figura forse meno nota, ma il suo impegno potrebbe invece ispirarci moltissimo in questa fase storica che stiamo vivendo, perché ha scritto alla fine dell'Ottocento un romanzo, pensate, già alla fine dell'Ottocento, dal titolo Giù le armi. Quindi grande impegno da parte sua, grande voce, molto autorevole del movimento pacifista europeo, quindi sarebbe niente male ricordarci un po' di più di lei.

0: Direttamente dalla colonna sonora, sì, proprio di quel film di Dirty Dancing 1987, Eric Carmen con Hungry Eyes, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Fly me to the moon. Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis, in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Grazie.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Kiss the Rain per Billy Myers, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Che cosa ci aspettiamo dalle vacanze che per molti amici all'ascolto certamente sono imminenti? Qualcuno dice non fare assolutamente niente. Beh, è nobilissimo, è come intento, quindi insomma lungi da me l'idea di criticarlo. Anzi, l'ozio, come dicevano i romani, non è il padre dei vizi, ma ogni tanto riesce davvero a farci stare bene e a ispirarci, no? Di tanto in tanto ci sta. Un tempo però partivamo per vedere qualcosa, quindi magari un monumento particolare, un paesaggio, e invece c'è una differenza che contraddistingue soprattutto i più giovani di oggi, e lo trovo veramente anche un intento molto nobile nel viaggio. Si parte per incontrare, quindi può essere qualcuno che ti insegna a fare qualcosa, qualcuno del luogo che abbia delle storie, custodisca magari delle tradizioni da tramandare, perché no? Quindi che ne so, dalla maestra di massaggio ultra settantenne a Bangkok, oppure una cuoca irlandese che prepara il pane seguendo l'antica ricetta tramandata poi da generazioni. Quindi ai più giovani non importa tanto il luogo, ma l'idea è quella di vivere e condividere l'esperienza di conoscerlo quel luogo, sì, ma attraverso le persone che ne custodiscono la memoria, quindi le belle tradizioni, l'arte di saper fare. Quindi un incontro ogni tanto lascia più il segno rispetto alla visita a un monumento, la quale insomma non è sconsigliata, per carità, ma diciamo che la vacanza è molto più ricca se si va magari anche dall'altra parte del mondo con l'intento di conoscere davvero in maniera ravvicinata un certo modo di vivere o un certo tipo di tradizione. Quindi chapeau i più giovani che partono con le idee molto molto chiare e tornano magari con dei ricordi che sapranno regalare a lungo delle emozioni profonde legate a quel viaggio. Subito ascoltiamo la nuova canzone di Giselle qui su Radio Monte Carlo. Encore un dimanche qui s'achève.

Tiziano Ferro con la sua Hai delle isole negli occhi, questa Radio Monte Carlo. Che bello parlare di destinazioni che possono ispirare davvero, soprattutto anche i più giovani che scelgono magari un viaggio oltre la destinazione, perché c'è qualcosa da fare durante una vacanza, quindi tutto questo lascia una traccia molto più intima. Che ne so, vai un piccolo corso di cucina locale, annoti una ricerca su un foglio e ti ricordi di quella persona che magari hai incontrato anche per caso, un gesto che hai imparato durante un pomeriggio insieme. Sono dettagli, lo so, però rimangono particolarmente impressi, e tutti credo abbiamo esperienza di una vacanza che magari era nata così, ma poi è cambiata quando abbiamo fatto qualcosa di importante, soprattutto magari l'abbiamo condiviso con persone speciali, incontrate spesso anche per caso, no? Ti lascia quel sapore molto diverso che poi rimane nel tempo. Quindi grazie a chi lo segnala al 342-41-41-762, le belle esperienze che rimangono. Un abbraccio a Marika che torna al lavoro dopo le vacanze. Sì, certo che ci siamo incontrate a Perugia, un abbraccio a te e la tua bellissima famiglia. Subito ci sono i Pet Shop Boys.

0: Ci sono i Pet Shop Boys dal 1985 con la loro Western Girls. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Nick the Night Fly and Friends for Alassio. Quindi insomma si gioca con i sentimenti. Al primo tra voi che invio messaggio vocale dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo andranno i biglietti per assistere al concerto dei Di Rutta su Cuba in programma lunedì 17 agosto. Siamo all'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio in provincia di Savona, quindi la velocità conta. 342 41 41 762.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.

0: 1979 per What You Gonna Do With My Lovin', Stephanie Mills, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est La Vie, e siete stati in tanti al 342-41-41-762 per tentare di aggiudicarvi i biglietti per assistere al concerto dei Di Rotta su Cuba. Che bello, in programma lunedì 17 agosto all'auditorium del Parco San Rocco ad Alassio in provincia di Savona, visto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Nick the Night Flying Friends for Alassio, quindi rassegna molto bella con grandissimi nomi, insomma, come quello del concerto che si aggiudica un'amica. Sentiamo chi è stata infatti la più veloce.
1: Brunella da Lido di Camaiore, ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Brunella, sei stata rapidissima, velocissima, ti godrai certamente un grandissimo concerto, quindi brava, brava, brava. Allora, non c'è stata una grande gioia a livello sportivo per quanto riguarda il volley femminile, perché le ragazze di coach Velasco hanno ceduto in semifinale, quindi insomma ha avuto la meglio il Brasile per quanto ci riguarda, che poi è volato in finale sfidando la Turchia e perdendo 1-3, quindi il Brasile ha perso l'ennesima finale della WNL. Ecco, noi non è andata benissimo, poi è arrivata comunque una medaglia di bronzo per le ragazze italiane, appunto, che hanno vinto la gara per il terzo e quarto posto con la Cina, e non si può sempre vincere. Avevamo vinto tante competizioni, mondiale, le Olimpiadi, eccetera. Ogni tanto ci sono anche sconfitte che insegnano che il gioco può variare anche da un momento all'altro, però brave così, questo va assolutamente riconosciuto. Questa è Radio Monte Carlo, subito Somber con la sua Potential.

0: Susan Vega con la sua Luca, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio del 27 luglio. Io devo fare un augurio molto importante e speciale di compleanno, quindi tanti auguri a Federico che festeggia quest'oggi, un bacio a te. Tra poco appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo gli scontri in Val di Susa si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival Notav sono state identificate. Oggi sul posto è arrivata la Premier Meloni. Quello che abbiamo visto non è dissenso, ha detto, ma violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Due delle tre donne rimaste ferite oggi in un attacco all'arma bianca a Parigi sono in condizioni gravi. Arrestato l'aggressore, avrebbe utilizzato due coltelli. Si tratta di un 31enne con apparenti problemi psichici. Avrebbe detto di aver agito per volontà di Allah. Le indagini sono in corso, la pista del terrorismo non è tra quelle privilegiate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburanti. In arrivo un provvedimento ponte per ridurre i prezzi alla pompa prima dell'esodo estivo del 1 e 2 agosto. Poi l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. La Lega contraria ad un aumento delle sigarette per finanziare il decreto. Accolto dai giudici il reclamo dei cittadini sull'ex Ilva di Taranto. La riapertura degli impianti sarà consentita solo dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. L'area a caldo si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. Disposto il carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Esposito a Deboli. Lo ha deciso oggi il GIP dopo l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Salerno. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Calcio sul nuovo CT della Nazionale. Il presidente FGC Malagò rassicura, a breve saprete tutto. Poi replica il ministro Abodi che dopo il caso Pirlo ha parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta, sostiene il numero uno della federazione. Attesa anche per la decisione di Maldini, potrebbe dimettersi da direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
8: Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
9: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 12 Genova-Rosignano, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un altro mezzo in panne tra Modena Sud e l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Per un incidente si resta in coda sulla 4 Venezia-Trieste tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e Palmanova in direzione di Venezia. Sulla 14 Bologna Ancona, altro incidente con code tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e l'allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 16 Adriatica, traffico bloccato per un incidente all'incrocio strada statale 16 Adriatica A14 direttissima in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, lunedì 27 luglio, buone vacanze, buona estate, buon lavoro, insomma, seconda dei momenti, con me Chiara Lorenzutti e il nostro appuntamento con Se la via ancora per un'ora. Torniamo con la memoria quando eravamo bambini, a quanto poi la curiosità, soprattutto nelle giornate di mare, ogni tanto ci spingeva a raccogliere, a catturare dei piccoli animali marini, no? C'erano anche i retini che venivano venduti appositamente per quello, quindi insomma prendere i granchi, metterli in un secchiello, ma anche molluschi o giocare, attenzione, poi con le meduse naturalmente, era un po' parte della nostra routine. Ancora oggi magari i più piccoli sono portati a manipolare, a trattenere nei secchielli questi animali e ovviamente li maltrattano, ne provocano in maniera abbastanza inequivocabile poi la morte. Ma se i bimbi non lo sanno, devono essere poi i genitori a informarli, perché c'è un tipo di sensibilità diversa forse rispetto a quando eravamo più piccoli, e questo è sicuramente un dato positivo. Parte una campagna dell'OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, giocattolo o essere vivente, trova le differenze. Questo è il titolo della campagna ed è rivolta sì ai più piccoli ma anche agli adulti, con un obiettivo assolutamente nobile, che è quello di promuovere la conoscenza e il rispetto della fauna marina e soprattutto diffondere una consapevolezza sicuramente maggiore su quanto sia importante lasciare ogni animale nel proprio ambiente naturale. Quindi lo si può osservare, lo si può conoscere, si può anche toccare secondo me, però lasciamolo in mare tranquillamente, non lo traumatizziamo, perché c'è un tema legato alla mancanza di acqua, un caldo improvviso, piccoli shock, che non è il caso, insomma, che giustamente preserviamo la nostra fauna marina anche in questo senso, il che non vuol dire non osservare e non conoscere, però farlo magari con un po' di delicatezza in più, quindi ben vengano queste campagne. Si intitola Carry On la canzone, quella di Jungle.

Lenny Kravitz con la sua I Been Waiting. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio di quest'estate del 2026. Stavo leggendo un po' di consigli, gli abiti, le valigie, ne parlavamo insomma anche con gli amici e colleghi qui su Radio Monte Carlo. Quindi valigia un po' essenziale la vorrei quest'anno, veramente molto essenziale, anche perché poi fai sempre il conto di tutto quello che hai portato e non hai usato. Per me non, nel mio caso è sempre tanto, perché poi ti prende giustamente un po' anche quella pigrizia da vacanza che non ti fa fare grossi sforzi, quindi vai abbastanza sul sicuro quando scegli che cosa indossare. Da un lato però qualcuno potrebbe dire sì, sei in vacanza, però vuoi toglierti del tutto il piacere di poter anche scegliere, quindi magari porti due cose in più, tanto non è un viaggio abbastanza comodo in macchina, quindi nulla che fa presagire il fatto che possa essere faticoso avere una valigia un pochino più pesante. No, psicologicamente lo è. Ecco, io vorrei affrontare il periodo delle vacanze con un po' di più leggerezza e credo comincerò anche dalla scelta di un bagaglio magari più essenziale, meno impegnativo, ma ci sta, ci sta. Subito Mina con Adriano Celentano.

0: Grande successo alla fine degli anni 90 per questa accoppiata pazzesca, Mina e Celentano con la loro Acqua e Sale. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Meraviglia di Otis Redding, 1968, per la sua Sitting on the Dock of the Bay, bellissima, alle 17.28, così un paio di minuti di evasione totale qui su Radio Monte Carlo. Allora, c'è una bella proposta di legge, si parla molto, lo si fa anche paragonando magari quanto avviene da noi, ma anche magari prendendo spunto da altre iniziative legislative in Europa, soprattutto di quanto possa essere positivo per i più piccoli avere dei contatti limitati con gli schermi. Quindi una proposta di legge parla di aspettare 3 anni di vita dei più piccoli per introdurre poi nella loro esistenza la possibilità di uno schermo, ed è una proposta di legge per proteggere appunto lo sviluppo, ed è la prima proposta di legge italiana dedicata in modo molto specifico all'esposizione agli schermi nella fascia 0-3 anni, quindi smartphone, tablet, tutti i dispositivi digitali che andrebbero tenuti lontani dai più piccoli, un po' l'obiettivo. La finalità è quella di tutelare lo sviluppo neurocognitivo, fisico, relazionale dei più piccoli nei primissimi anni della vita, e quindi qui sono coinvolti famiglie, pediatri, servizi educativi, consultori. Ovviamente non c'è nessun tipo di sanzione per i genitori e non è un reato far vedere di tanto in tanto un cartone animato, però si vuole anche qui portare l'attenzione e sensibilizzare soprattutto appunto gli educatori, i genitori, al fatto che ci sono appunto delle priorità nella vita dei piccoli, e certamente non è lo schermo. A quell'età potremmo garantirci forse delle infanzie successive un po' più serene se venissero dosati appunto la presenza degli schermi davanti agli occhi dei più piccoli. Ben vengano quindi proposte simili. Subito Ed Sheeran, Martin Garrix con Repeat It, una canzone che ascoltiamo qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

Nigramaro con Estate, questa è Radio Monte Carlo. Quali sono le attività alternative per allontanare i più piccoli dagli schermi? C'è una cosa molto carina, le attività musicali. Va il potere della musica anche per i più piccoli, perché la musica è un eccezionale attivatore cerebrale, quindi esporre precocemente i più piccoli anche ai suoni proprio nei primi anni di vita stimola contemporaneamente diverse aree del cervello. Quindi è via di filastrocche, canzoncine da cantare insieme a loro, costruire insieme degli strumenti musicali, capire che anche il nostro corpo può essere una piccola cassa di risonanza, quindi insomma giocare magari con le gote e quant'altro. Ecco, l'importante è non dotarli di flauto, secondo me quello arriva con il tempo. Tutti gli strumenti a fiato hanno bisogno forse di un po' di attenzione in più, altrimenti insomma si rischia l'emicrania ogni 3 secondi. Però ecco, attività belle da fare insieme ce ne sono, e la musica come sempre è una risorsa potentissima.

0: 1994, bello successo per questa donna molto affascinante, una bella voce quella di Sheryl Crow e la sua Run Baby Run. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
2: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
3: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata, prima delle vacanze, di Bonjour Bonjour.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, porta bici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
21: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero!
0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.

Si cantava e si soffriva insieme a questa canzone, Richard Marx con la sua Angelia, questa Radio Monte Carlo, 17:51, pomeriggio con C'est la vie. Parliamo di quanto ci faccia stare bene con gli amici, ecco, in un gruppo che, e soprattutto magari anche in un rapporto uno a uno con un amico speciale, perché è vero che chi trova un amico trova un vero tesoro, sia perché insomma insieme tutto è più bello, ci si diverte, ma anche perché l'amicizia fa proprio bene alla salute. Sono momenti in cui insomma dobbiamo dedicarci anche con una certa attenzione a questa parte di noi, perché siamo animali sociali, il nostro cervello è strutturato poi per premiarci, questo mi piace molto come idea, e ci sono tanti studi che hanno dimostrato che stando con gli altri, quindi stando con gli amici, proviamo effettivamente una gratificazione profonda, perché avviene un rilascio cerebrale di dopamina e serotonina, che sono poi i neurotrasmettitori, quelli responsabili del piacere e del benessere, ma in circolo aumenta anche l'ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento in grado di ridurre l'ansia, lo stress e perfino l'infiammazione generale. Quindi insomma si sta veramente veramente bene insieme. È inutile insomma parlare di tutti i rischi che corriamo e di quanto queste cose poi invece possano ridurre tutta una serie di stati un po' più critici che possiamo provare fisicamente. E quindi, in vista della giornata internazionale dell'amicizia del 30 luglio, manca poco, apriamoci agli altri. Quindi gli amici di qualità possiamo trovarli ovunque, si scelgono per affinità, sono un po' un salvavita in alcuni momenti della nostra esistenza, perché insomma gli amici stanno vicino e lo sappiamo. Amicizie social, non sono necessariamente false, però non è realistico poi se pensiamo che il bisogno di un'amicizia comportano poi coinvolgimento, anche una presenza emotiva, quindi insomma sarebbe il caso di vedersi e di condividere delle cose insieme. Quindi più amici sempre e comunque.

0: message per Nate James qui su Radio Monte Carlo, ultima canzone per il nostro C'est la vie, puntata del 27 di luglio. Si torna domani come sempre a partire dalle 16. Grazie a tutti voi, grazie anche a Gabriele Lubianco in regia, grazie a Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Take It Easy con loro sino alle 20. Tra poco invece anche spazio all'informazione con le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, buona serata, ci sentiamo domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. In fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio verso il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Armato di coltelli ha attaccato e ferito 3 donne a Parigi. L'aggressore, un 31enne con problemi psichici, è stato arrestato subito dopo. Era stato bloccato da alcuni cittadini. Avrebbe detto: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giornalista ucciso a Eboli, il GIP di Salerno ha convalidato il fermo del 26enne tunisino immigrato irregolare in Italia che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra lo svincolo asse mediano e l'allacciamento con la 16 in direzione di Napoli. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra la 10 a 6 Albisola in direzione di Genova. Sulla 4 Venezia-Trieste rallentamenti per un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Trieste. Lungo la tangenziale nord di Milano code per traffico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo strada statale 36 del Lago di Como in direzione della provinciale Milano-Meda. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Parachutes del 2001, io conobbi personalmente così proprio i Coldplay. Mi piacque tantissimo questo brano, si intitola Trouble. Questa è Radio Monte Carlo. Chiara Lorenzutti ci ha fatto compagnia fino adesso, tornerà domani dalle 4 con Seravia. E adesso dunque è il momento dell'ultima settimana di Take It Easy.

0: Buon lunedì 27 luglio a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera al nostro Gabriello Bianco in regia. Ciao Gabri.
1: C'ha l'abbronzatura da lago.
0: Perché? Ah, sei stato al lago?
1: No, nel senso che c'ha quel colore.
0: Un po' lacustre.
1: Un po' lacustre, è diverso, no? Montagna è diverso. Una cosa,
0: sì,
1: mare
0: vero,
1: un'altra,
0: vero,
1: lago
0: vero.
1: Un'altra.
0: Sì. Poi se mischi tutto, ancora meglio.
1: Fai l'arcobaleno, vai.
0: Buonasera, la nostra Rebecca Papi in redazione, Teresa Foglia al centralino.
1: Ciao,
0: buonasera a voi che avete scelto la radio più bella del mondo, lo show di Radio Monte Carlo, appunto, Take It Easy.
1: Dunque, l'ultima settimana, sai che sono un po' triste.
0: Ma sei serio?
1: Sì, sono serio, anzi, ho deciso, siccome c'è anche qualcuno durante l'anno che magari si lamenta perché non capisce sempre che noi scherziamo e dici che io ti tratto un po' male. Questa settimana solo complimenti sinceri.
0: Ah, bravo, sinceri. Sì. Vabbè, sono sempre sinceri i tuoi complimenti,
1: sì,
0: spero.
1: Sì, sì. Certo che sono sinceri.
0: Tranne quando dici che sono
1: sei
0: brava a fare la radio.
1: Più alta del solito, sai, quelle cose così che
0: okay,
1: uno dice ma
0: no.
1: Per esempio, il primo, no?
0: Sì.
1: Come stai bene con questi il taglio
0: questi
1: quello
0: capelli.
1: È questi capelli, sì.
0: Ah, va bene, ho fatto la riga in mezzo invece che da parte.
1: Ma stai molto più giovane.
0: Davvero?
1: Anche. Sì, incredibile.
0: Bene, bene,
1: vedi, il primo complimento è andato.
0: Allora, insegniamo tutti questa sera fino alle 20. Complimenti a go-go.
1: A go-go.
0: Avete bisogno di un complimento? Chiedete a Cattaneo, lui li elargisce. Però devono essere sinceri,
1: no,
0: sennò non vale.
1: No, vabbè, li meriti tu. Però
0: no,
1: poi,
0: grazie.
1: Se vogliamo estendere, 342-4141-762, l'ultima settimana.
0: Sì, vabbè, di questa stagione.
1: Ma che ne sai, poi a settembre che succede?
0: A settembre ci abbiamo il contratto, fino a gennaio. Fino a fine dicembre, perlomeno.
1: Vabbè.
0: Dai,
1: comunque
0: dai.
1: Sia, fino alle 8 siamo con voi con un bel po' di notizie di attualità, una lettura dei testi, un sacco di cose, una sfida, ma soprattutto la grande musica di Radio Monte Carlo.
0: Senti qua già che musica.
1: Sì. Arrivano gli

0: Se non lo blocchi arrivano anche i messaggi così.
1: Buonasera.
0: E noi vi ascoltiamo tutti, cercheremo poi di salutarvi da questo momento fino alle 8 con voi, magari non tutti perché per nostra fortuna siete tanti, ma il numero è quello, il 342-414-1762. Cara Donà, so che vuoi partire dall'attualità.
1: Interessante questa notizia perché proprio ieri è stato, come dire, no, raggiunto un record. Domenica, il primato della storia nell'aviazione del nostro paese, un volo ogni 10 secondi.
0: Hai capito?
1: Pazzesco.
0: È incredibile, in media la cadenza raggiunta ieri proprio nei cieli italiani, 8.446 movimenti nell'arco di 24 ore, lo ha dichiarato l'amministratore delegato di ENAV, Igor De Biasio. Il traffico aereo cresce da settimane, però non è tanto quante persone, è proprio i vettori, vettori che si muovono. Tu pensa lì,
1: l'aereo.
0: Dovresti avere un semaforo, ho capito. L'aereo.
1: Il vettore, mio nonno diceva l'apparecchio.
0: Ho capito, l'apparecchio. I voli seguiti dai controllori del traffico aereo. Allora, è un valore che rende l'idea del traffico nei cieli.
1: È molto interessante questa notizia. Non si parla certo di sostenibilità, ma di innovazione, nel senso che comunque va bene. Però io mi chiedo, è anche sicuro? Cioè un volo ogni secondo? No, e loro dicono, sostengono di avere assorbito questa crescita esponenziale senza rinunciare alla sicurezza, alla regolarità e all'efficienza delle operazioni. Però gli esami non finiscono mai e quindi comunque devono mettersi in discussione continuamente.
0: Ma certo che sia così, però è anche, voglio dire, il viaggio più sicuro, amica.
1: Ah, il volo? Ma certo, assolutamente, il mezzo più sicuro.
0: C'hai la strizza,
1: Guarda, io preferisco sempre il treno a piedi, quello che vuoi.
0: A casa.
1: Devo prendere, lo prenderò.
0: Prendi stereo, magari capita anche sul volo, ti piacerebbe, Marco Mengoni.
1: Magari.

0: goccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Per diverse settimane al numero uno della classifica statunitense Terry Lowell and John Oates, Man Eater, alla fine dell'82 e l'inizio dell'83. Tra non molto parleremo di classifica, anche perché mi è tornata alla mente il libro da cui poi il film Alta Fedeltà, Nick Hornby. Ti ricordi che c'era il protagonista che faceva la top 5 di ogni cosa?
1: Bello, era bellissimo, sia il libro bellissimo che anche il film, che reso il molto film bene, molto bello. Vero?
0: Quindi la classifica delle 5 cose, magari degli amori, non soltanto musicale, il pretesto
1: era
0: quello.
1: La top 5 nella vita, diciamo così.
0: Sì. Vorrei chiederla anche a te, magari facciamo la classifica delle tre cose.
1: Sì, va bene, dai.
0: Tra qualche istante, perché c'è una notizia che c'è una ricorrenza oggi.
1: Sì, interessante,
0: molto interessante.
1: Tra qualche istante qui su Radio Monte Carlo.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Never ever All Saints qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, lunedì 27 luglio, ultima settimana di questa stagione di Take It Easy.
1: Guarda.
0: Torniamo il primo di settembre, però no, martedì io. Primo settembre, ma tu sarai in onda comunque,
1: ma senza
0: sempre
1: di
0: tutto
1: te.
0: Agosto. Non sei contento?
1: Ho detto che avrei detto solo cose vere, solo complimenti.
0: Sì.
1: 342-414-1762, se vi fa piacere fateci compagnia anche questa settimana, dica.
0: Giuliano D'Auriggio, nell'aeroporto noi abbiamo incontrato ad Atene e Lorenzo Giovanotti.
1: Oh, Lorenzo!
0: Per la serie Incontri Famosi all'aeroporto, ti è mai capitato?
1: Allora, mi è capitato, sì, il compianto Beppe Vessicchio, ma non mi avvicinai. Stefano De Martino, molto simpatico, non mi avvicinai, ma vidi un bel po' di persone, però insomma
0: sì, un po' di gente, sì.
1: Sì, sì, un bel po'. Tu?
0: Non mi ricordo. Ah no, Franco Berrino, il nutrizionista.
1: Sì.
0: Magro.
1: È nutrizionista, magna bene.
0: Sì, poco però.
1: Abbiamo anticipato di questa ricorrenza, anzi, fammi ripetere un po' la domanda. Fammi una classifica di tre cose. Può essere una classifica musicale, quindi tre brani che sono la colonna sonora della tua vita, oppure il cibo, oppure le città visitate che ti sono piaciute di più. Me la vuoi fare adesso?
0: Dopo.
1: Vabbè, dopo. Perché chiediamo questo? Lo chiediamo anche a voi se vi fa piacere. Perché oggi 27 luglio, ebbene, 27 luglio 1940, la rivista Billboard pubblica la sua prima classifica dedicata alle vendite di dischi negli Stati Uniti. Era composta da 10 posizioni e segnò l'inizio di un sistema di monitoraggio della popolarità della musica, che poi, insomma, destinato a diventare un punto di
0: riferimento.
1: No?
0: Cioè che magari c'erano classifiche di altro genere, non so, quella più passata dal jukebox,
1: anche dalle radio,
0: certo, eccetera. Però questa, insomma, non era ancora, era la prima volta.
1: Certo che sì, decisamente sì. E vabbè, poi ci sono varie classifiche, oggi possono servire, non lo so, ai più curiosi.
0: Sì, forse sì, è anche divertente andare a spulciare, non so, il paese dove si spende di meno ad andare in vacanza.
1: Eccola, esatto. Noi poi radiofonici, come dire, ci cibiamo anche di tutto ciò. Sì. Tommy Dorsey, I'll Never Smile Again al primo posto, interpretata con la voce di Frank Sinatra. Questo è giusto per la cronaca, nella prima classifica, ecco la ricorrenza.
0: Vedi?
1: Ce l'hai la classifica?
0: Allora, ti dico, al primo posto ho una fame di cibo.
1: Ok,
0: perché
1: cibo.
0: Questa sera ho una fame pazzesca.
1: Vai, cibo.
0: Pizza, la margherita più rucola e grana.
1: Ok.
0: Al secondo posto carbonara, al terzo posto pita greca. Stasera vado al ristorante greco, mangio la pita.
1: Quindi la tua classifica è sul
0: cibo.
1: È questa.
0: La tua?
1: Te la faccio mista tra poco.
0: Mista.

0: Possiamo definirlo un amico di Radio Monte Carlo, James Bay, appena ascoltato con Hold Back the River. 20 minuti alle 19 in questo lunedì 27 di luglio, state ascoltando Take It Easy su Radio Monte Carlo con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, classifiche.
1: Ecco, stavo pensando alla classifica dei concerti mancati nella mia. James Bay, perché avevo la febbre al primo posto. Oasis, concerto mancato perché mi ero rotto una caviglia, al secondo posto.
0: Mamma mia, non andrò mai a un concerto con te, perché sennò...
1: Ben Harper al terzo posto, perché
0: che
1: ho regalato
0: un incidente.
1: Che
0: è successo?
1: Ho regalato il biglietto ad un'amica.
0: Ti hanno dato una capata. Che hanno fatto? Che... Il biglietto a un'amica? Mamma mia, come, che persona generosa, veramente.
1: Dai, la tua classifica mista.
0: Allora, mista, io ti metto musicale Overjoyed di Stevie Wonder come pezzo.
1: Sì.
0: Cibo, pasta, come vuoi tu.
1: Ok.
0: Pure con la maionese. No, okay, scherzo, no. Però, città. Città Napoli.
1: Avrei detto al primo posto Napoli, però no, va bene, dai. No.
0: Allora, okay, tre meraviglie del creato, Lisbona, la carbonara e i grattini.
1: Bello,
0: c'è chi ha scritto
1: grattini. Dipende da dove.
0: In che senso?
1: E perché
0: sulle... baby.
1: Sul braccio, nella parte più sensibile, bello il grattino lì, sulla schiena, dipende.
0: A me in testa.
1: Sotto i piedi. Ah,
0: cioè,
1: sì.
0: Cioè, puoi fare di me ciò che vuoi se mi fai i grattini in testa, veramente mi vendo così.
1: Ma adesso che lo so.
0: No, vabbè,
1: almeno se ho bisogno.
0: C'è una bella classifica di dischi musicali italiani, ne parleremo tra qualche istante.

0: Watt.
1: C'est la Watt, Caroline Loeb qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tantissimi messaggi, molto belli, uno più bello dell'altro. Ci sono anche delle classifiche musicali, ma non solo.
2: En français?
1: Mais non, pas du tout.
2: Pas du tout.
1: No.
2: Sette buone.
3: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: In classifica c'è anche questa per quanto mi riguarda, Aaron Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way. Questa era di Monte Carlo, un saluto e soprattutto buon compleanno a Simona da Prato.
1: Auguri, auguri, tanti auguri, auguri, auguri. Un bacio a Manola, pizza a Venezia, Bryan Adams in concerto a Padova nel 2018.
0: Nella classifica,
1: la classifica,
0: diciamo,
1: mista, mi è piaciuta moltissimo.
0: Ce ne sono tante, sì? Ma so che volevi parlarmi del caffè.
1: Allora, ci pensavo questa mattina,
0: ma
1: perché ho bevuto il caffè in due tazze differenti.
0: E perché?
1: Lo stesso, perché era una caffettiera da sei, in the bisbecchia. In più ore della mattinata, che la mattinata è lunga per preparare il programma, fare delle cose. Allora, il gusto dai, allora, se non la smetti,
0: scusa,
1: non vado,
0: scusa,
1: avanti.
0: No, vai avanti.
1: Come
0: vai,
1: faccio ad
0: ti
1: andare
0: seguo,
1: avanti?
0: Solo complimenti
1: così
0: questa settimana.
1: Allora, il gusto
0: dai.
1: Il gusto del caffè non dipende solamente dalla miscela, perché la tazza in cui viene servito può influenzare la nostra percezione del sapore. Non solo la ceramica, la tipologia, ma anche il colore. In una tazza bianca il caffè sa di un modo, lo dicono gli esperti.
0: No.
1: Si chiama, sì, non lo trovo più, percezione cross modale. Cioè l'influenza e la vista, ok? La vista e i sensi influenzano il gusto.
0: Va bene, se lo dicono
1: l'hai
0: loro.
1: L'hai capita?
0: Sì, più o meno. Sarà
1: certo,
0: sicuramente così. Mi sembra difficile pensare
1: perché?
0: Che il gusto del caffè possa cambiare a seconda della tazza. Però vabbè, se, vabbè,
1: cioè, la stessa bianca. Caffettiera.
0: Ho capito. No, cambia. Caffettiera.
1: Eh beh, io ho la caffettiera. No.
0: Capito? Mica ti attacchi

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva, il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai no-TAV una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole, 4 antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento, in arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Nessuna delle tre donne accoltellate questa mattina a nord di Parigi è in prognosi riservata, lo riferisce il ministro dell'interno francese Nunes. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. L'aggressore, un giovane 31enne, è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, al quale ha pronunciato frasi senza senso. Avrebbe agito per volontà di Allah. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata ad Andrea Giugaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello e attenzione, nella seconda parte della settimana inizierà anche una nuova intensa ondata di calore. Ma torniamo alla giornata di domani, quando troveremo nuvole, qualche temporale in Sicilia. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento della nuvolosità anche sui rilievi della penisola, con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali e l'Appennino meridionale, tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo invece in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia-Trieste code per un incidente tra lo svincolo Re di Puglia, Monfalcone Ovest e l'allacciamento Villesse-Raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia è stato chiuso il nodo all'allacciamento A4 in direzione di Venezia. Sulla A14 ramo Casalecchio un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Strada Bologna-Taranto, anche sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale nord di Torino invece un incidente causa code allo svincolo di Regina Margherita in direzione dell'allacciamento con la A32. Per lavori sulla 7 Milano-Genova, code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Infine sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato per un incidente all'incrocio strada statale 106. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Radio Monte Carlo con i Prefab Sprout, Cars and Girls, 19.8 minuti, state ascoltando Take It Easy, Tamara Donaggio, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lo Bianco a farvi compagnia fino alle 8 della sera, tanti messaggi al 342-4141762, Tiziana da Roma, conferma ciò che abbiamo detto poco fa. Io prendo il mio caffè al mattino nella solita tazzina bianca a pois rossi, la pimpa. Ho provato a cambiare tazzina in vetro nei bicchierini di plastica o anche di carta, ma vi assicuro che il sapore cambia.
1: Certo.
0: Però plastica e carta sono d'accordo.
1: Però la notizia lo dice. Sì, è una questione proprio di, no, di visiva. Di sguardo.
0: Salutiamo anche chi scrive ed è Danilo da Monza. Senza offesa per Giancarlo, ma che eleganza Tamara, ma io non posso che sottoscrivere. Che hai una camicetta, sembri Robespierre questa sera. No, ti sta molto bene.
1: Da prima comunione.
0: No, grazie. Ti sta bene, molto grazie, carina, grazie. Molto carina.
1: Molto gentile. Posso salutare Gaspare?
0: Sì.
1: Con quella playlist superlativa mi rattrista pensare che sia l'ultima settimana prima della chiusura estiva per Take It Easy.
0: Ma la musica non si ferma.
1: Appunto, è quello il bello, la musica non si ferma. Radio Monte Carlo vi accompagna tutta estate.
0: Tutta l'estate,
1: certo.
0: Anch'io.
1: Anche tu.
0: A proposito di Robespierre, andiamo a Parigi. A Parigi per una iniziativa che porta le attrezzature sportive in un centro di accoglienza con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'attività fisica, perché la palestra tu la paghi,
1: certo,
0: gli attrezzi pure, e invece chiaramente non tutti possono permettersela, ed
1: sempre
0: è bello
1: meno
0: questo concetto.
1: Sempre meno, perché lo sappiamo, allora fare attività fisica non dovrebbe essere un privilegio,
0: appunto.
1: E per questo appunto in un centro di accoglienza a Parigi è stata inaugurata questa palestra. Allora l'idea di fondo è molto interessante, rendere democratico lo sport per tutti,
0: esatto.
1: E dovrebbe esserlo, quindi portare le attrezzature dove le persone si trovano già, quindi una palestra per tutti. Allora devo dire che in città, in molte città d'Italia, nei parchi negli ultimi anni
0: ci sono degli attrezzi,
1: esatto, quindi questa è una cosa che almeno le persone che non se le possono permettere una palestra possono fare sport all'aperto.
0: D'inverno però è un po' più complicato.
1: È un po' più complicato, certo.
0: Lodiamo questa iniziativa parigina.

0: Splendida la voce, splendida anche lei come donna, Jo Stone, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, ospite del nostro Claudio Di Leo, sì, Jazz Open Modena, sì, proprio qualche giorno fa. Sì. L'abbiamo vista, l'abbiamo ascoltata, abbiamo visto anche su Radio Monte Carlo
1: Carlo.net
0: la sua esibizione.
1: Volevo salutare Stani da Firenze, tra poco ascolto il suo messaggio.
0: Buonasera.
1: Non ho avuto tempo, un po' lungo, e a breve lo ascolto. Però
0: sì,
1: qualcosa che, allora, dalla prima ora abbiamo capito una cosa, che tu bevi il caffè al mattino direttamente dalla moca. Cioè, quindi...
0: mi faccio la moca da 6 e poi durante la mattinata piano piano lo bevo, a volte in una tazzina più grande, a volte in una tazzina più piccola.
1: Ok. Adesso capiamo se la signora qui presente arriva puntuale agli appuntamenti. No, per me sei una persona puntualissima.
0: Allora, almeno su questo siamo d'accordo.
1: Ho ottenuto nel corso degli anni che lei arrivasse prima in radio.
0: Ma era una questione di bambina da prendere, portare, eccetera. Adesso che fa il dopo scuola, è più facile arrivare alle 4.
1: Abbiamo esaurito il tempo, però volevo parlare di questa cecità temporale.
0: Bravissimo, si è ritardatari cronici perché non si riesce a gestire il tempo. È una difficoltà nel percepire il trascorrere del tempo, nel valutare proprio quanto ne serva per completare un'attività. Cioè, tu credi di metterci di meno a prepararti, ad uscire a prendere l'auto e arrivare in un posto, invece ci metti molto di
1: più. La tua percezione così è un po' falsata, ecco perché. Quindi potresti metterti un bel timer, un allarme, un promemoria che funziona per misurare diversamente il tempo se ne hai bisogno. Noi due siamo
0: puntualissimi, barra quasi in anticipo talvolta, perché mio papà mi ha insegnato così.
1: Anche
0: ho
1: me.
0: Delle amiche che non sono così puntuali. Aglaia su tutte.
1: Aglaia, però dobbiamo fare qualcosa, un promemoria, almeno cerchiamo di essere puntuali. Puntuali arrivano Yeso Base.

0: Questa l'avrai ballata anche tu nel 1993, l'abbiamo fatto tutti. Ace of Base, All That She Wants. È il momento della sfida musicale, sfida Fogli. Teresa Fogli del Centralino, mm-hmm, con l'ufficio musica sceglie due brani e un tema.
1: Sì.
0: Oggi lei ha scritto: celebriamo l'amore, sì, con coraggio, energia e spensieratezza grazie a due brani del 1985.
1: Oh,
0: il primo è Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, numero uno.
1: Sì.
0: Oh, oh, oh, numero due. Oh là là. Hulu's and the News, The Power of Love. Quindi lo celebriamo e come?
1: Sì.
0: Questo amore?
1: Sì.
0: Con coraggio. Ah. Dunque, Catherine and the Waves, numero uno. Hulu's numero due. Scegliete voi.
1: Scegliete voi con coraggio e anche un po' di leggerezza, come
0: leggerezza,
1: ha detto la nostra Teresa
0: leggerezza.
1: Fogli, al nostro numero 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di radio Monte Carlo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: You e Lewis and the News, The Power of Love, bellissimo questo brano, assolutamente i nostri ascoltatori l'hanno scelto. E la sfida foglia è stata vinta proprio da questo brano bellissimo. Ritorno al futuro fa sentire i suoi effetti ancora dopo 40 anni, dicono i nostri ascoltatori.
1: C'è qualcuno che ha scritto un bel ritorno al passato.
0: Vero?
1: Teresa, quanti ricordi con questa canzone? Io e la mia amica, ventenni a carnevale, lei vestita da telefono, quello grigio che avevamo in casa, io da moca.
0: Ma dai,
1: ci siamo divertite
0: carine.
1: Tantissimo, bellissimo. Con questa colonna sonora. E allora, grazie anche dei vostri ricordi al 342 41 41 762. Non devi essere perfetta,
0: no,
1: cara Donà.
0: No, non lo sono per niente.
1: Ok, e non lo devono essere neanche i nuovi iscritti alla facoltà Bocconi, all'università Bocconi.
0: Esatto.
1: Questo almeno è il messaggio, una guida per sopravvivere al primo anno proprio per i nuovi iscritti.
0: È molto bella questa notizia, sì, che abbiamo trovato questa mattina e volevamo condividere con voi, perché il progetto raccoglie 25 suggerimenti fra libri, film, podcast, pensati proprio per affrontare le emozioni, le incertezze, le sfide che caratterizzano sempre l'ingresso nel mondo accademico. Poi un'università prestigiosa come,
1: certo,
0: la Bocconi, uno pensa di dover essere perfetto, loro dicono ai loro studenti: no, non dovete essere perfetti, dovete essere curiosi, che è un'altra cosa che nella vita serve la curiosità.
1: Disponibili a mettervi in gioco,
0: sì,
1: quindi non dovete essere impeccabili. Ad esempio, questa guida propone opere come Il giovane Holden,
0: sì,
1: oppure film come L'attimo fuggente.
0: Bellissimo.
1: E l'università ovviamente non è un luogo soltanto dove acquisire conoscenze, ma è uno spazio in cui si può imparare a prendere decisioni, si cresce, si condivide,
0: sì,
1: e poi è chiaro che ciascuno ha il suo percorso.
0: Sì, vero, però lì bisogna imparare a prendere decisioni, cioè è proprio un posto,
1: esatto,
0: dove impari ad avere la tua carta d'identità, cioè a capire chi sei un pochino.
1: Secondo me il messaggio vale non soltanto per i diciannovenni, ma anche per noi che siamo un po' più grandicelli, che non dobbiamo assolutamente essere perfetti.

Elisa, una poesia anche per te, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, una poesia anche per voi che leggeremo tra poco in diretta qui su Radio Monte Carlo.

0: Venerdì 31 luglio vi aspettiamo per una puntata speciale di Bonjour Bonjour.
1: Vi faremo ascoltare le più belle canzoni dell'estate di tutti i tempi.
2: Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo venerdì 31 luglio dalle 7 alle 10 per l'ultima puntata prima delle vacanze di Bonjour Bonjour.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Perché?
14: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Ovviamente ancora tanto da dire, questa artista Natalie Imbruglia tornata con questo singolo Upside Down. Questa è Radio Monte Carlo e siamo pronti a leggere per voi.
1: Questo fine settimana ho iniziato un nuovo libro che
0: ancora
1: non avevo letto.
0: Ma quanti ne
1: leggi? Del 2025, mi sta piacendo molto e allora lo volevo proporre, l'ho proposto a te, ti è piaciuto una parte. Allora si intitola Di madre in figlia ed è un libro del 2025 di Concita De Gregorio.
0: Sì.
1: Un romanzo molto intenso ma anche molto delicato e racconta le donne di una stessa famiglia che magari si feriscono, si allontanano, ma poi alla fine si ritrovano proprio di madre in figlia. Molto bello.
0: Una pagina dal libro Di madre in figlia di Concita De Gregorio.
1: Bisogna mantenere il sorriso, vivere ancora e ancora, vendicarsi con la vita, vivendo.
2: Si impara la cosa più difficile: scegliere quello che il destino ti impone come un atto di libertà, non come un castigo. Scegliere come rispondere al destino è sempre possibile.
1: Ho già scritto l'elenco di quelli che non voglio al mio funerale. Nomi, cognomi e ragioni. E di là l'elenco lo troveranno facilmente. Per il resto, basta così.
2: Vivere ancora e ancora. Nuotare, scrivere, mangiare i frutti appena colti e amare, se possibile.
1: Per quanto è possibile, amare. Nelle forme diverse dell'amore.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Song, la bellissima di Elton John qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, ci avete scelto anche oggi, avete fatto bene perché Radio Monte Carlo è davvero la radio più bella del mondo.
1: Quanti momenti da ricordare grazie alla musica, musica che non si ferma mai, nel nostro caso tornerà domani dalle 18. Grazie a Antonella da Roma che scrive: ho letto il libro di Concita De Gregorio, mi avete fatto piangere. Salutiamo Marina da Milano che invece commenta la musica, il brano di Elton John, beh, lei si commuove da sempre, da decenni quando lo ascolta.
0: Stupendo.
1: Salutiamo Davide, Gaspare, altra ottima playlist, veramente tantissimi amici per voi, visto che è l'ultima settimana. Mi raccomando, facciamo a muina anche domani dalle 18 alle 20 qui su Radio Monte Carlo con Take It Easy, per cui grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Facciamo muina, quindi grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Quando c'è muina ci sto io. Ma c'è pure Gabriele Lobianco in regia, Rebecca Papi in redazione e Teresita Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in via con Di Maggio. Domani, ciao,
1: ciao, ciao ragazzi.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
9: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
10: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. L'incendio scoppiato a Peschici sul Gargano è sotto controllo dopo 30 ore di lavoro, quasi certa l'origine dolosa. Fiamme anche nel Foggiano e nel Vibonese con Canadair in azione nel pomeriggio. Nuovi roghi in Sardegna, nell'Ogliastra, da mercoledì la quarta ondata di calore. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare, assicura Donald Trump ad Axios, smentendo di aver sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Domani il presidente USA incontra la Casa Bianca Netanyahu. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, consulente, lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero uno della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da UniEuro.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata ad Andrea Giugaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello e attenzione, nella seconda parte della settimana inizierà anche una nuova intensa ondata di calore. Ma torniamo alla giornata di domani, quando troveremo nuvole, qualche temporale in Sicilia. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento della nuvolosità anche sui rilievi della penisola, con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali e l'Appennino meridionale. Tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo invece in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta-Salerno rallentamenti per un incidente tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta. Anche sulla A11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Sulla 7 Milano-Genova personale su strada per un incidente risolto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A1 Roma-Napoli attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa traffico rallentato per un mezzo in panne tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine lungo la statale 194 Ragusana traffico rallentato per un incendio all'incrocio Lentini Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Amy Winehouse in apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera ancora dalla Costa Azzurra, ma il richiamo dell'estate si fa sentire e quindi domani mi metterò in viaggio verso sud. Mi aspettano a Pestum e Velia, due siti archeologici che non ho ancora mai visitato, e approfitterò anche per vedere il Cilento, non solo le coste ma anche parte del parco, dell'interno. Ma intanto saluto a Milano i ragazzi di Take It Easy, in regia c'è Rick Brambilla e la playlist è stata curata da Beppe Ungaro e si va con Charlie Puth featuring Coco Jones, sai Ways, il titolo su Radio Monte Carlo, ora.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Era Stevie Winwood su Radio Monte Carlo e tra poco vi racconto del primo treno di sempre in Italia. Io un paio di anni fa sono stato a vedere il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici, dove tutto è cominciato, con una tratta di 7 km e 250 metri. Un esperimento che però ha aperto la strada al futuro. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Fly me to the moon.
2: Radio Monte Carlo ti porta al Nick the Night Flying Friends for Alassio con i live di Dirotta su Cuba e Alberto Fortis in programma il 17 e 18 agosto ad Alassio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua

0: città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ed era Marcella di Troy con I Believe qui su Radio Monte Carlo. E parliamo della prima tratta ferroviaria in Italia, la linea Napoli-Portici, perché il Regno delle Due Sicilie era avanzatissimo per nuove tecnologie, non solo quelle navali. E così i Borbone finanziarono il primo tratto di strada ferrata a doppio binario lunga 7 km e 250 metri. E la prima locomotiva partì da Portici, visto che la stazione di Napoli non era ancora terminata, il 3 ottobre 1800. 139. Immagino l'emozione, come veder partire un'astronave per Marte. Gente assiepata lungo i binari, discorsi ufficiali. L'ultimo a parlare fu il re, che essendo un Borbone parlò in francese, auspicando che la linea si estendesse fino all'Adriatico. Borboni e Savoia in quegli anni sembravano Russia e Stati Uniti nella corsa alla conquista della Luna. Al sud sono partiti per primi con il treno, ma l'anno dopo al nord completarono la Milano-Monza. Monza che ha sempre avuto evidentemente una vocazione per la velocità, perché la locomotiva percorse i 15 km di binari in 17 minuti. E nel 1840 non c'era nulla sulla faccia del pianeta che andasse altrettanto veloce. La locomotiva piemontese era capace di viaggiare a quasi 50 km orari. Comunque, tornando al sud, la Napoli-Portici fu un successone. Quel giretto in treno di 9 minuti e mezzo sui 7 km del percorso divenne un'attrazione, come un nuovo ottovolante in un parco di divertimenti. Nei 40 giorni successivi all'inaugurazione salirono a bordo, è stato calcolato, almeno 85.000 passeggeri. E ora ascoltiamo Bossa Nostra da Gaia.

0: E abbiamo ascoltato David Bowie che si rivolse a Nile Rodgers degli Chic per produrre questa Let's Dance. Sono di maggio e da qualche parte nell'armadio ho una maglietta a strisce orizzontali bianche e blu e non la metto spesso perché sorridono tutti quando mi vedono, gli amici mi dicono ciao gondolier e ho anche la classica paglietta se è per questo. E parliamo di gondole e gondolieri tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale. 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.

E qui su Radio Monte Carlo c'erano Marvin Gaye e Tammy Terrell. E torniamo ai gondolieri, maglietta strisce e paglietta con il nastro rosso, è diventata la divisa dei gondolieri di Venezia, che hanno tutta la mia ammirazione. Non deve essere facile governare una barca di 11 metri, per di più sbilanciata, e governarla con un remo solo, un remo che fa da timone e da propulsore. E inoltre far girare, a volte in canali stretti, una barca così, con un sovraffollamento di altre imbarcazioni e le onde create dai motori e la gente a bordo che si muove, specie i bambini eccitatissimi. E una gondola, se sbatti, fai dei danni, perché è una barca di 11 metri ma che vale tra i 30 e i 50 mila euro. Insomma, chapeau ai gondolieri per il mestiere e per la passione che ci mettono. La gondola viene creata su misura per il rematore che la utilizzerà e sbilanciata di un tot di chili da una parte, perché a bilanciarla dall'altra ci sarà il peso del gondoliere, quindi i gondolieri non possono neanche ingrassare, possono mettere su solo qualche chilo, non di più, altrimenti compromettono la stabilità della gondola. Ed è per questo che quando sono ormeggiate le gondole sembrano un po' pendere da un lato. Non sembrano, pendono davvero. E adesso continuiamo con la nuova di Bruno Mars, On My Soul, su Radio Monte Carlo.

0: E con questo brano di Seal, Future Love Paradise, siamo arrivati al segnale orario. Tra poco avremo in onda le previsioni del tempo.
1: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
2: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata ad Andrea Giugaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nei prossimi giorni l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello e attenzione, nella seconda parte della settimana inizierà anche una nuova intensa ondata di calore. Ma torniamo alla giornata di domani, quando troveremo nuvole, qualche temporale in Sicilia. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento della nuvolosità anche sui rilievi della penisola, con qualche acquazzone sulle Alpi occidentali e l'Appennino meridionale, tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve aumento in gran parte del centro-nord, in calo invece in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

E buona estate a tutti voi con la musica di gran classe qui su Radio Monte Carlo. Avete ascoltato All of Me da John Legend. Sono di maggio, la scorsa settimana per partecipare ad un evento ho passato qualche giorno tra Piacenza e la Val Tidone scoprendo riposti bellissimi, che poi sono a un'ora da Milano, traffico permettendo. Belle colline morbide coperte di vigneti, boschi fitti man mano che si sale. E sono arrivato valicando il penice a Bobbio per vedere il famoso Ponte Gobbo che attraversa il fiume Trebbia. Poi tornando indietro verso Borgo Valtidone sono passato davanti ad un elefante a grandezza naturale con due soldati cartaginesi. E poi ho letto e mi sono tornate la memoria le guerre puniche, Annibale con gli elefanti che fece un viaggio lunghissimo per portare la guerra a Roma via terra utilizzando i carri armati dell'epoca che i romani non avevano mai visto, gli elefanti corazzati. E a Gazzola, di fronte al ponte di Tuna c'è un elefante in vetro resina di 4 metri e mezzo con sul dorso due soldati ed è un monumento, un'installazione che ricorda la vittoria di Annibale sul fiume Trebbia il 18 dicembre di 2244 anni fa, era il 218 a.C. I romani furono sconfitti lì al Trebbia e poi al Trasimeno più a sud e a Canne, ma poi si arripigliarono e sconfissero definitivamente Annibale a Zama 20 anni dopo. Comunque bello passare per la strada che costeggia il fiume in mezzo al verde e vedere un elefante. E poi quella meraviglia del borgo di Rivalta. Ah, andate a Rivalta, che bei posti con i piacentini. E sentiamo Olivia Dean su Radio Monte Carlo.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
16: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Vi aspettiamo!
20: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Ho comprato una perla nera.
22: E perché?
21: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
22: E perché?
21: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
23: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

Jealous Guy su Radio Monte Carlo nella versione originale di John Lennon, perché ne ha fatto una versione, una cover, anche Brian Ferry. Sono Di Maggio e la mia esperienza di Miami si limita ad un caffè bevuto fuori dall'aeroporto, perché ero in transito per il Guatemala e avevo un sacco di tempo e all'epoca fumavo ancora, avevo una voglia matta di una sigaretta, per cui sono uscito e mi sono bastati 10 minuti fuori dall'aria condizionata per capire che Miami è un posto umidissimo e afoso ed estate piove sempre e arrivano gli uragani. Però è un posto di pensionati che ci vanno nella stagione giusta, cioè d'inverno, e poi d'estate tornano nel nord degli Stati Uniti. A Miami ci sono gli alligatorini fossi veramente a bordo strada e ci sono alberi di mango dappertutto che fruttificano proprio in estate. A Miami le persone comprano le case e si ritrovano alberi di mango belli alti nel cortile o nel giardino sul retro, piantati dai precedenti proprietari, e quindi ogni anno raccolgono centinaia di frutti. E da noi in Italia, nelle campagne, quando c'è abbondanza di frutta o verdura nel frutteto o nell'orto di casa, che cosa si fa? Si regala ai vicini o ad amici e conoscenti, un po' per gentilezza, un po' anche per liberarsene, no? Ed è quello che fanno a Miami in estate. Tutti regalano manghi. E adesso vi regalo Malikai Yan.

0: Rod Stewart con The Rhythm of My Heart, ottimo ritmo direi, si fa controllare spesso Rod Stewart, che è un 81enne in piena forma anche sul palco. E se vi piace camminare e mantenervi in forma, vi porto a Merano, dove ci sono dei percorsi bellissimi da fare.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99 euro. E trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99 euro. Ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

E abbiamo ascoltato Climb and Fish su Radio Monte Carlo. E andiamo a Merano, la vallata del sud Tirol, che ha avuto un grande successo come zona di villeggiatura fin dall'Ottocento, perché gode di un clima molto mite. Merano vanta 300 giorni di sole all'anno, ma per l'agricoltura poca pioggia non è una cosa molto positiva. Merano e la valle di fianco, la Val Venosta, è sempre stata una zona con poca acqua e quindi hanno dovuto costruire dei canali che portassero l'acqua dei ruscelli di montagna giù nei campi. E oggi esistono chilometri e chilometri di sentieri che fiancheggiano questi canaletti in cui scorre l'acqua verso valle, verso i campi e i frutteti di mele, e sono dei percorsi in mezzo ai boschi bellissimi, la roggia di Marlengo, la roggia di Lagundo. Se vi piace passeggiare in mezzo alla natura, sono perfetti quei sentieri. Io mi sono fatto anche una bella camminata passando per le vigne e i meleti, arrivando al castello di Trautmannsdorf, dove veniva a passeggiare l'imperatrice Sissi, che rimase 7 mesi all'epoca a Merano perché l'aria era buona, si stava bene e lì ci si curava. Ed è lei che all'epoca ha praticamente lanciato la moda di Merano come località di benessere, con le terme, le cure del vino e del siero del latte. E adesso ascoltiamo Gracie Abrams con una novità appena pubblicata. Il titolo è Good Reason su Radio Monte Carlo. Turkish.

0: Ed eccoci, eccoci arrivati ai saluti. Nick the Nightfly è pronto a far continuare la grande musica con Monte Carlo Nights. Che sia una bella nottata d'estate per tutti. E ci risentiamo domani, magari se volete, all'ora di cena. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.

Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con la musica del cantautore americano giovanissimo e molto bravo, si chiama Aaron e questo suo ultimo singolo si chiama Shiny Stockings. Un abbraccio a tutto The Night Team Maurizio Di Maggio, sei incluso, un abbraccione, buona serata a te caro, do benvenuto a Riccardo Brambilla con me in regia questa sera e alla programmazione musicale Marco Folone e Beppe Ungro insieme con me questa sera. Dopo la musica di Aaron, adesso ascoltiamo un grande classico della musica italiana di Lucio Battisti nella versione nuova del bravissimo trombettista della Germania Till Brunner. Il suo album si chiama Italia, un album dedicato all'Italia prodotto insieme con Nicola Conte. So relax, it's night time, summer night times with Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo. Un sacco di belle cose per voi questa sera ovunque siete in Italia. Buona serata insieme con Monte Carlo Nights. Ascoltiamo la versione di Till Brunner di Amarsi un po'. Nice one.

0: on Radio Monte Carlo incontriamo la voce e la musica di questo talentuoso artista londinese. Si chiama Arlo Parks, suo ultimo album si chiama, come questo brano che abbiamo ascoltato, Heaven. Fra poco un omaggio al leggendario trombettista Mr. Dizzy Gillespie.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Time in Jazz, il festival internazionale di jazz in programma dall'8 al 16 agosto a Birchidda, Sassari e in altre località del nord della Sardegna. Vuoi esserci?
2: Vuoi esserci?
1: Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il suono estivo di Radio Monte Carlo con Monte Carlo Summer Nights e Desafinado, una celebre composizione di Jobim, qui interpretato da un progetto che si chiama Dizzy's World, un album messo insieme da musicisti, tutti che hanno suonato e studiato con il leggendario Dizzy Gillespie. Qui al sax c'era James Moody e alla tromba c'era John Faddis, il brano Desafinado. La musica adesso arriva da Londra con Down to the Bone, Hill Street Soul, e il loro brano è un invito di alzarsi e ballare. Si chiama Get Up and Dance.

0: La voce di Mr. Mario Biondi on Radio Monte Carlo insieme con The High Five Quintet e dall'album di Mario Dare abbiamo sentito il brano Cantaloupe Island, il celebre successo di Mr. Herbie Hancock degli anni 60. Fra poco la voce di Bobby McFerrin con il primo brano di successo per questo leggendario artista americano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 totavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
9: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Il primo successo internazionale per Bobby McFerrin, ovvero Non preoccupatevi, siete felici. Il brano è uscito nel 1988 e fa parte del suo album Simple Pleasures. Mi ricordo Bobby McFerrin tanti anni fa, proprio in quel periodo 89-90, in Italia veniva a suonare anche nei piccoli jazz clubs. E in particolare mi ricordo una sera c'era lui, è andato sul palco e ha detto: se non smettete di fumare io non posso cantare. E ha fatto smettere tutte le persone nel locale, perché una volta era figo a fumare, ma abbiamo capito che non è proprio così, anzi è figo non fumare, direi. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. La musica adesso arriva dal pianista francese Sofiane Parmart, insieme con lui c'è la cantante inglese Celeste, e ascoltiamo il loro brano che si chiama Guardandoti, Watching You.

0: La voce, la musica on Monte Carlo Nights di una diva della musica soul, neo soul, Erykah Badu, che tornerà in Italia quest'autunno all'interno della prossima edizione di Jazz Me 2026. Fra poco la musica degli Doors interpretato dalla voce di Sarah J. Morris insieme con The Soul String Quartet.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ed ecco una voce on Radio Monte Carlo che conosco molto bene, quella della mia amica Sarah Jane Morris, che saluto, è spesso in Italia a suonare ed è sempre un'esperienza sentire Sarah cantare dal vivo e esprimere tutto il suo amore per la musica. Il brano che abbiamo ascoltato è una collaborazione con i bravissimi Soul String Quartet, il brano Riders on the Storm degli Doors. La musica adesso è una novità, è uscito da poco, nuova musica del trio londinese che si chiamano Jungle. Ascoltiamo il brano che dà titolo al loro nuovo album on Radio Monte Carlo. Il brano si chiama The Wave, l'onda è quella di Monte Carlo Nights.

0: On Monte Carlo Nights, Mr. Jamie Cullum con suo omaggio alla musica di Rihanna, e questo fa parte dell'album di Jamie che si chiama The Pursuit, e Jamie è stato uno degli ospiti a Jazz Open e ha presentato il suo concerto dal nostro Claudio Di Leo, che saluto, che ha fatto un'intervista e mi ha mandato proprio i saluti registrati da Jamie, un artista che noi suoniamo a Monte Carlo Nights proprio dall'inizio della sua carriera. Fra poco on Radio Monte Carlo un altro artista che suoniamo da sempre, quello di Sting.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Yeah!

buona serata e ben ritrovato con la musica di Monte Carlo Summer Nights. E qui abbiamo ascoltato It's Probably Me, il brano di Sting che abbiamo ascoltato di recente, anche interpretato da Gregory Porter. Questo fa parte di un album bellissimo di Sting, Ten Summoner's Tales, del 1993. Ho avuto il piacere di incontrare Sting prima del suo concerto ad Umbria Jazz il 3 luglio scorso e l'ho trovato in formissima, sempre con una voglia amata di andare sul palco, nonostante il fatto che gli anni passano, ma forse la medicina per questi grandi artisti e la musica, anzi la posso confermarlo, perché la musica è una grande medicina. La musica adesso arriva da Los Angeles, dal bassista Thundercat, e ascoltiamo da Thundercat il brano She Knows Too Much on Radio Monte Carlo.

0: si chiama She Don't Love Nobody on Radio Monte Carlo, la musica del bravissimo Boss Skaggs, che ci ha regalato dei brani bellissimi nella sua carriera. Questo fa parte di un album di Boss Skaggs che si chiama A Fool to Care, e in realtà il brano non è suo ma di un supergruppo americano che si chiamano The Spinners. La musica in arrivo è quella di Quincy Jones con Cool Joe, Mean Joe, Killer Joe.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: heard your killer Joe was coming down here tonight, baby.
1: On Monte Carlo Nights, da un album capolavoro di Quincy Jones, Q's Juke Joint, abbiamo ascoltato Cool Joe, Mean Joe, Killer Joe, musica del sassofonista Benny Golson, qui interpretato anche, fra l'altro, da Herbie Hancock, Joshua Redman e Hubert Laws al flauto in questa versione. Questo è un album da conoscere del 1995. Buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno. Adesso ascoltiamo la musica di una cantante americana che abbiamo lanciato nel nostro programma diversi anni fa. Lei si chiama Lady Blackbird, ha una vocalità espressiva davvero straordinaria. Da Lady Blackbird ascoltiamo un brano che si chiama Man on a Boat, un uomo su una barca. On Radio Monte Carlo, Lady Blackbird.
2: Hey.

0: Ed ecco la musica che ci porta alla mezzanotte questa sera, un brano dell'artista americano che si chiama Rai, il suo nome d'arte, il suo vero nome è Mike Milosh, dall'ultimo album di quest'anno, si chiama Joy, abbiamo ascoltato il brano Fatal. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, questa sera un bellissimo standard che fa parte dell'American Songbook, che si chiama Bewitched, Bothered and Bewildered, da ascoltare fra poco on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

c'è quel nostro Touch of Jazz questa notte, è un brano dell'ultimo album dell'artista americano Jeff Goldblum, più conosciuto forse come attore, ma negli ultimi anni ha espresso tutto il suo amore per la musica jazz con la big band di The Mildred Snitzer Orchestra, e qui insieme con loro Charlie Puth, un pop star americano che è appena passato in Italia per due concerti a Napoli e anche a Cernobbio. Qui Charlie Puth era ospite insieme con loro con questo bellissimo standard Bewitched, Bothered and Bewildered, un brano che fa parte di The American Songbook, di tutte le celebri canzoni americane, in particolare questo Eddie Rogers and Hart. Abbiamo ancora delle belle musiche di farvi ascoltare questa notte, come questa novità del gruppo inglese The Airs Collective. Fra poco saranno in Italia anche loro, in Puglia. Con loro qui c'è Lila Ike alla voce e ascoltiamo un brano che si chiama Ben Organizzato, Well Organized, on Radio Monte Carlo, Airs Collective.

0: La voce a Monte Carlo Nights è quella di Major League, che conosciamo molto bene per le sue collaborazioni insieme con gli Incognito, il brano un successo di Michael Jackson. Fra poco un classico cantato da Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

On Monte Carlo Summer Nights, la voce di Gino Paoli con il suo bellissimo Il cielo in una stanza. Questa versione è di un album del 2007 che penso che conoscete già, Milestones, un incontro in jazz. E sapete che Gino Paoli era un grande amante della musica jazz. In questo album insieme con Gino c'è Enrico Rava, Flavio Boltro, Danilo Rea, Rosario Bonacorso, Roberto Gatto e anche il grande pianista che era Renato Selani. Un disco molto bello dove Gino Paoli lascia suonare queste grandi jazzista intorno alle sue canzoni. Adesso vi porto in Francia con il pianista Sofiane Pommard con il gruppo francese Christine and the Queens e ascoltiamo il brano You've Been Away.

0: la musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è di una pianista giapponese che seguiamo da tanti anni. Negli ultimi anni si è avvicinato sempre di più alla musica jazz. Si chiama Kieko Matsui. Qui insieme con lei in questo brano c'era ospite il trombettista americano Mr. Randy Brecker e abbiamo sentito il brano Neo. Con questo brano stasera vi salutiamo un attimo. Prima ringrazio in regia insieme con me Riccardo Brambilla e vi lascio con la redazione di Radio Monte Carlo e vi aspetto anche questa sera dalle 22 su Radio Monte Carlo per il volo notturno Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Per adesso ciao for now e vi lascio con la nostra redazione. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Trasmissione di comunicazione politica.
7: Onorevole Mariana Ricciardi, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare delle dipendenze, lei è anche medico, oltre che una politica, e quindi dal suo punto di vista, i dati che sono usciti dalla relazione, come dobbiamo guardarli, soprattutto nella fascia di età 15-19?
8: Sono dati che ci preoccupano molto e che ci spingono a un'azione anche tempestiva. Noi dobbiamo capire in base al tipo di dipendenze l'approccio da attuare. Pensiamo ad esempio che le dipendenze che purtroppo interessano i nostri giovani sono diverse, che vanno dall'abuso di sostanze, le cosiddette droghe leggere, a droghe più pesanti, ma anche le dipendenze dal gaming, le dipendenze dal gioco d'azzardo, e queste hanno tutti degli approcci che chiaramente differiscono. Sicuramente l'approccio più importante è la formazione, l'educazione a scuola sui rischi che queste sostanze possono determinare e sulle diverse dipendenze che possono comportare. Ma poi c'è anche da tener conto che i nostri giovani sono sempre più fragili, sempre più soli e hanno sempre più necessità di avere un supporto anche da un punto di vista psicologico, motivo per cui noi stiamo spingendo molto affinché la proposta di legge bipartisan sul supporto psicologico a scuola possa finalmente vedere la luce e andare avanti. Purtroppo oggi l'iter è bloccato dalla mancanza di risorse economiche che il governo evidentemente non riesce a recuperare.
7: Quindi voi proponete comunque un presidio strutturato e strutturale?
8: Assolutamente serve ed è necessario, ma ce lo chiedono i nostri giovani che hanno difficoltà relazionali, difficoltà nel gestire lo stress, difficoltà nel gestire l'ansia. Quindi il supporto psicologico a scuola è proprio una richiesta dei giovani e noi dobbiamo rispondere. Ma detto questo, stiamo guardando anche ad altri modelli che troviamo interessanti al di fuori dell'Italia, ad esempio il modello portoghese, che ha dimostrato negli ultimi 20 anni di aver ridotto significativamente l'utilizzo di alcune sostanze. E in particolare questo modello si basa su una depenalizzazione del un certo quantitativo di sostanza che viene utilizzato solo ad uso personale. Se quel quantitativo è superiore a una determinata soglia, scatta la criminalizzazione. Ma al di sotto di quella soglia, le persone che vengono individuate vengono non penalizzate, ma vanno in una commissione dove si indaga sul perché utilizzano quelle sostanze e si cerca anche di dar loro delle alternative, aiutandoli anche con un supporto psicologico e proponendo loro delle alternative in modo da poter uscire da questa dipendenza, o in casi alternativi vengono invece sanzionati con delle multe oppure diciamo si va a intervenire con i lavori socialmente utili. In questo tipo di approccio si è visto negli ultimi 20 anni la dipendenza da eroina, cocaina si è molto ridotta, anche da marijuana e da cannabis. È un approccio a cui guardiamo con interesse e vogliamo studiarlo.
7: Grazie. Onorevole Roberto Pella, Forza Italia, lei si occupa di politiche giovanili. Abbiamo visto che c'è questo grande allarme per le dipendenze, ma ci dica qualcosa in positivo di cui vi state occupando per i nostri giovani.
9: Beh, per i nostri giovani ci stiamo occupando cercando di dare un futuro con tanti provvedimenti che riguardano il lavoro, quindi dare l'opportunità di trovare un lavoro, di dare una sicurezza per chi va a scuola, di poter recuperare anche tutti quei ragazzi magari abbandonano precocemente quella che è la scuola, ma soprattutto creare anche delle possibilità dall'utilizzo che è quello che lo sport, fare socializzazione, quindi evitare che i giovani entrino in quel mondo delle tossicodipendenze, un momento complesso e difficile, ma soprattutto anche di accompagnarli in quello che è un percorso attraverso lo psicologo, attraverso l'aiuto agli insegnanti, attraverso quella che è l'importanza e la formazione anche del mondo sportivo associazionistico. Quindi come centrodestra stiamo lavorando molto per dare questa opportunità, ma soprattutto per attuare quelle che sono le scelte che i giovani hanno. Questo monitoraggio che con il ministro Bodi abbiamo fatto coinvolgendo regioni, comuni e province vanno in quella direzione. Abbiamo raccolto che cosa i giovani volevano e lo stiamo trasformando in progetti reali, concreti e credibili, ma soprattutto fruibili poi dai giovani, perché è inutile che creiamo un qualcosa che poi difficilmente i giovani possano partecipare. Invece creiamo cose piccole, cose semplici, ma che i giovani si sentono pronti a partecipare e essere parte attiva.
7: Grazie. Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo a parlare dei giovani e le dipendenze con i dati che abbiamo visto pochi giorni fa.
10: Serve tanta sensibilizzazione nelle scuole, le scuole devono essere aperte anche il pomeriggio, devono esserci occasioni di socialità sana e di relazione umana sana, anche perché molte dipendenze sono non solo da droghe ma anche da strumenti tecnologici, come per esempio i telefonini, lo scrolling e tante patologie legate per l'appunto all'uso eccessivo del digitale. Abbiamo bisogno anche di servizi però sul territorio, sia di animazione per gli adolescenti fragili, sia di lotta alle dipendenze. Gli attuali CERT sono sottofinanziati, vanno aumentati i fondi, magari si potrebbe farlo anche tassando il gioco d'azzardo e le scommesse e limitandone la diffusione.
7: Grazie. Onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, parliamo dei giovani e le dipendenze al plurale, perché sull'onda della relazione annuale contro la droga e le altre dipendenze ci arrivano dei dati davvero allarmanti.
11: I dati sono preoccupanti, si deve parlare, si deve avere il coraggio di parlare, di definire questi dati cosa sono. Cioè siamo di fronte ad una pandemia sociale che colpisce soprattutto i ragazzini nella fascia dai 15 ai 19 anni. Secondo l'ultima relazione giustamente sulle dipendenze, quindi contro tutte quelle forme di dipendenze che possono essere l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche l'abuso di alcol, il gioco d'azzardo, abbiamo visto che tra i 15 e i 19 anni il 26% dei ragazzi, quindi con una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente che era del 25%, fa uso di sostanze stupefacenti. Il 64% dei ragazzi invece ha giocato d'azzardo e 26.000 sono i ragazzini che si chiudono nelle proprie stanze all'interno della casa, quindi evitando anche il contatto non solamente esterno sociale ma anche verso i propri genitori. Sono 26.000 i ragazzi, il cosiddetto fenomeno hikikomori. Ecco, il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo: la droga non è libertà, la droga è schiavitù. Non esistono droghe leggeri e droghe pesanti, ma tutte le droghe provocano degli effetti irrimediabili sul nostro corpo e su anche il tessuto sociale. È una sfida nazionale, va combattuta sia mediante una leva economica, cosa che è stata fatta e ringrazio il governo Meloni, ma anche una leva culturale che valorizzi la persona.
12: A proposito di leva culturale, sono cambiati anche i fondi che avete destinato a questa problematica.
11: È stato quasi raddoppiato il fondo contro le dipendenze, da 90 milioni si è passati a 160 milioni.
7: Grazie. Onorevole Giovanna Miele, Lega, siamo a parlare dei giovani e le dipendenze plurale sulla scia della relazione annuale.
13: Beh, le dipendenze sono il vero problema dei giovani, del loro disagio, del loro bisogno di essere ascoltati e di avere un riferimento, un modello a cui ispirarsi per poter affrontare la loro crescita, ma soprattutto anche i problemi legati all'età. La relazione annuale ci restituisce dei dati che purtroppo ci preoccupano, non possiamo stare fermi, abbiamo bisogno di agire ed è per questo che abbiamo avviato un'indagine esplorativa all'interno della Camera dei Deputati per parlare con professionisti ed esperti ed affrontare insieme la questione legata all'emergenza educativa. E non solo, abbiamo fatto in modo che questo tipo di attività venga strutturata attraverso il mio intergruppo alla Camera dei Deputati, che prevede un lavoro sulle life skills che facciano in modo che i ragazzi, gli adulti e tutti gli stakeholders che possono occuparsi di educazione lavorino insieme affinché ci siano competenze trasversali per tutti.
7: Ecco, diciamo per i nostri radioascoltatori che quello era semplicemente un elicottero,
13: sì,
7: perché stiamo girando su per parte stessate, sì, in spiaggia, quindi
13: sì,
7: era semplicemente
13: salvi,
7: questo.
13: Siamo salvi.
7: Grazie all'onorevole Mele.
13: Grazie.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ascoltare gli altri. Non ascoltare ciò che dicono di te. Vedi te stesso, chi sei, dove sei, quali sono i tuoi errori. E questo è il miracolo. Vedere un errore attraverso la tua stessa consapevolezza porta a dissolverlo. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una lingua straniera. Tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. Christopher Morley.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il migliore interprete dei sogni è chi li fa. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.